Oppure nasce una specie di singolarizzazione, per cui ogni famiglia si arrangia per suo conto. Questo era il problema, e è anche il problema di oggi. Ecco, oggi una famiglia, cosa vuol dire oggi essere una famiglia? Ecco, ripeto, questo versetto 24, l'uomo abbandona il padre e la madre, si unisce a sua moglie e diventano una sola carne, cioè diventano una sola realtà indivisibile, indissolubile, c'è anche questo tema qua sotto, sottinteso, e si distaccano. Ecco, sottintende la percezione già esistente a quel tempo del pericolo che l'intensità del rapporto sessuale potesse essere dannosa nei confronti di tutti gli altri rapporti di convivenza che caratterizzano la vita umana. Ed è un problema che, ripeto, soltanto la psicanalisi, la psicologia, ma soprattutto la psicanalisi è stata in grado, non dico di risolvere, anche se qualcosa di utile c'è stato, è stata capace di comprendere, è stata capace di capire che era un problema che andava studiato. Ecco. Quindi sotto sotto qui troviamo un elemento che ci avvicina alla situazione contemporanea. Il cambiamento che continuamente avviene nella formazione delle famiglie al giorno d'oggi, per cui il Papa ha potuto usare la parola famiglia per indicare anche la convivenza di due omosessuali, i quali hanno bisogno che gli si riconosca il fatto che hanno diritto di sentirsi come, quasi come si sentono un maschio e una femmina, rendere simili, non dico identiche, non dico uguali, di rendere simili queste diverse posizioni, ci fa capire come effettivamente il problema del rapporto tra uomo-donna e il resto del mondo è un problema grave, un problema che merita di essere studiato e che non è facile che venga risolto da parte dell'uomo. E qui siamo arrivati finalmente alla creazione della donna e possiamo passare all'inizio del capitolo terzo. E è giusto che lo facciamo subito, altrimenti non finiamo più di leggere questo testo. Comincia questo capitolo terzo in una maniera improvvisa praticamente. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvaggi che Yahweh Dio aveva fatto. Esso disse alla donna. Sembra che non ci siano problemi. Un momento. Il serpente era... questo l'ho già detto in altre occasioni e devo continuamente ripeterlo. Quando l'ebraico antico adopera il verbo essere, come in questa frase, non indica la natura di una cosa, non indica la natura di una determinata persona, ma indica qualche cosa che è accaduto e che ha cambiato la situazione delle cose. In altre parole, per dire, Mario è un maschio, Maria è una femmina, l'ebraico non adopera il verbo essere, dice semplicemente Marco maschio, Maria femmina, o se volete al contrario, maschio Mario, femmina Maria. Non ci mette dentro nessun verbo, si accontenta di accostare l'aggettivo al nome. Quando adopera il verbo essere,
indica che c'è stato un cambiamento. Dice: Marco questa volta è diventato come una femmina. Allora usa il verbo essere. L'uomo divenne, dove c'è era, se in ebraico si usa il verbo essere, haya è il verbo essere, con un'h leggera, haya. Curioso il fatto che con un'h più pesante, haya, si dice vivere. Sono curiose queste assonanze che sono caratteristiche di molte lingue, ma in particolare dell'ebraico. Allora, dicevo, quando dici il serpente era, la traduzione giusta sarebbe il serpente divenne. Il serpente finì per essere, non è di natura. Quindi il serpente non è per natura più astuto di tutti gli animali. Il testo dice: il serpente questa volta capitò, accadde che diventasse più astuto di tutti gli altri animali. Ma il serpente rimane un serpente, rimane un animale come gli altri. E questa è un'osservazione interessante. Cioè l'autore vuole dirci che l'uomo non è stato ingannato da un serpente extra, da un serpente che era per natura sua un essere superiore. No, è stato ingannato da una bestia. Quindi è stato stupido l'uomo, non acuto il serpente. Questa volta il serpente ha fatto la bella figura perché l'uomo è stato stupido. Interessante anche questo. Io non dico che questo è vero, cerco di capire cosa è successo, come presentano le cose nei testi. C'è un'altra osservazione da fare. Il serpente. Ma l'ebraico conosce almeno 8 diversi tipi di rettili. D'accordo, nei rettili ci sono anche i coccodrilli. Nei rettili c'è la tartaruga e questi vanno scartati. Però, l'ebraico ha una parola diversa, per esempio, per indicare la vipera rispetto al serpente. Cioè, ci sono almeno 6, 7, 8 parole diverse per indicare i diversi tipi di animali striscianti quando si dice la parola nahash, il serpente, la parola usata è nahash. Questa parola che tipo di serpente rappresenta? È difficile anche questo saperlo. Rappresenta per esempio il cobra? Cioè, cosa devo immaginare io nella mia mente quando sento dire un serpente, tra l'altro, non il serpente? Ma c'è l'articolo in ebraico. Forse perché l'ebraico non aveva il modo di dire un serpente. Non è facilissimo in ebraico dire un. Come lo devo immaginare? Alcuni studiosi ebraici hanno anche tenuto conto di un'altra cosa. Quando tutto sarà finito e Dio deciderà di rimettere le cose a posto e farà in modo di mettere inimicizia fra la donna e il serpente, maledirà il serpente. Chiedo scusa. E quando maledice il serpente, che cosa fa? Per maledire il serpente gli dice che striscerai sul tuo ventre e mangerai la polvere della terra. Chiedo scusa un attimo. Ah,
allora striscerai e mangerai la polvere del terreno. Allora significa che prima il serpente non strisciava, ma aveva, poniamo, delle zampine? O strisciava anche allora? E se strisciava anche allora, che maledizione è quella di dire che striscerai? Il mangiare la polvere, sì, i serpenti non mangiano la polvere, e come? I serpenti hanno la capacità di inghiottire un enorme boccone, e la loro capacità è proprio quella di essere capaci di inghiottirlo e digerirlo immediatamente, anche se è grossissimo. Ma questo forse gli ebrei non lo sapevano, perché non sappiamo che tipo di serpente si adoperava. Però qualche studioso ebraico del Medioevo ha pensato che i serpenti potessero avere delle zampette, cioè che fossero dei serpenti che adesso sono scomparsi perché Dio li ha maledetti. È una sciocchezza questa, è una cosa che non importante. Però è interessante il fatto che la Bibbia, il testo biblico, non permette, e questo lo osservano tutti i commentatori, non permette di dire che il serpente rappresenta il diavolo, rappresenta Satana, no? Il serpente rimane un animale. Un animale forse diverso da come è il serpente di adesso, che poniamo, dopo però devo rispondere a un altro problema. Un serpente che non è identico al serpente di adesso, ma rimane una bestia. Il testo non autorizza in nessun modo a dire che questo serpente è il segno di una potenza superiore, non soltanto superiore agli animali, ma addirittura superiore all'uomo, come sarebbe quella di Satana. Cioè, da questo testo Satana è completamente assente. E lo studioso potrebbe dire: ma che strano, tutti dicono che questo testo finge di essere antico, ma è come stesura più recente del primo capitolo. Ma se è più recente del primo capitolo, perché non ha usato, perché non ha messo in scena Satana? Satana c'è nel libro di Giobbe, che è un libro leggermente precedente forse la stesura di questo testo. Insomma, dopo l'esilio Satana diventa, come nel libro di Giobbe, diventa un essere superiore che ha contatti con Dio, di cui Dio si serve per mettere l'uomo alla prova. Perché non hanno introdotto il termine Satana, che era disponibilissimo per questo? Il biblista dice, lo so che un momento il catechismo ha detto che noi dobbiamo dire che il serpente era la figura di Satana, ma questo è da escludere. Cioè, il biblista dice che se il catechismo ti ha insegnato che il serpente rappresenta Satana, ti ha insegnato una cosa priva di fondamento. Non posso dire sbagliata perché non voglio interferire. Se il catechista è ispirato dallo Spirito Santo, ti avrà detto cose giuste. Ma di per sé io, come responsabile del testo, devo dirti che se volevano dire Satana, avrebbero potuto dirlo con sicurezza e con facilità. Non hanno voluto dire che l'uomo è stato ingannato da un essere superiore, vogliono dire che l'uomo è stato ingannato da una bestia affascinante finché si vuole, ma pur sempre da una bestia. Adesso c'è un altro problema a cui bisogna rispondere. Il serpente, per noi, tolto una minoranza di persone che sono appunto gli incantatori dei serpenti,
ogni tanto si trovano in televisione, no? In certi ambienti, soprattutto in Asia, ci sono delle persone che sanno addomesticare i serpenti. Pare che non sia così difficile, perché il serpente sembra che, per esempio, con flauto o con una piccola tromba, sembra che si lasci affascinare dal suono. E ci sono gli incantatori e delle persone che sono diventate capaci, in un certo senso, di addomesticare il serpente. E sono persone che trovano nel serpente una specie di mistero affascinante. Il problema sarebbe quando l'autore di questo testo, che idea aveva del serpente? Le persone normali oggi dei serpenti hanno paura e guardano con ammirazione, ma nello stesso tempo con un tantino di preoccupazione, l'incantatore di serpenti che è capace di addomesticarli. Com'era in quel tempo la cultura che riguardava il serpente? Su questo punto i teologi, compreso Sogin, i biblisti, compreso Sogin, dicono che il serpente a quel tempo era considerato una specie di mago guaritore. Era un elemento positivo, cioè era uno che aveva dei poteri magici, un animale che aveva dei poteri magici che potevano essere la guarigione di altre malattie. Può darsi, non ne siamo del tutto sicuri. Forse si trattava, ci sono possibilità in questo senso che presentano la possibilità che questi strani animali, oltre che avere un veleno, perché il serpente può uccidere una persona, potrebbero anche avere in se stessi la possibilità di far del bene a una persona. Però l'impressione è che anche allora la maggioranza delle persone avesse paura del serpente, perché il veleno del serpente non trova facilmente antidoti. Dire è difficilissimo, perché anche Sogin dà l'impressione che a quel tempo il serpente era una potenza benefica. La cosa non mi convince. Ho l'impressione che a quel tempo il serpente potesse essere considerato, qualche volta se volete, utile. Forse si poteva tirar fuori dal serpente anche una strana medicina che, trattata in un certo modo, poteva diventare una medicina che ti salva. Ma ho l'impressione che il serpente fosse da temere come un animale che può ucciderti. E come mai allora l'uomo non si è accorto di questo? O c'è stato un inganno da parte di Dio che non gli ha svelato la natura del serpente? Oppure questo uomo, che prima sembrava essere così intelligente, questa volta ha sbagliato tutto. Ma il testo, però, a questo punto, io ho supposto, ho parlato dello strato del serpente, ma il testo è differente. Il testo dice che il serpente parlò alla donna, non ad Adamo, non al maschio. E voi capite come allora diventa pericoloso questo brano per la interpretazione odierna delle cose. Tutta la letteratura antica, specialmente ebraica, compreso San Paolo,
ha detto che il serpente

è riuscito a ingannare la donna, perché quella donna è, dal punto di vista dell'apparenza fisica, dal punto di vista dell'attrazione che nasce dalla bellezza corporea, dal fascino della bellezza, quella donna è stata considerata da Adamo la sua amica che lo avrebbe salvato, ma in realtà è quella che può rovinarlo. La donna deve quindi essere sottomessa al marito, e il marito è colui il quale renderà buona, utile, saggia la donna, perché la donna di per sé è la fonte del male. L'Antico Testamento e anche il Nuovo non riesce a liberarsi da questa idea che la donna purtroppo, certo, dà la colpa al serpente, ma in realtà fa capire che il serpente si è mostrato il più furbo di tutti gli animali, perché a differenza dell'uomo ha capito che la donna non è uguale all'uomo nel capire la differenza tra bene e male. Ecco che salta fuori questo tema che abbiamo già incontrato. L'albero della conoscenza del bene e del male. La conoscenza del bene e del male è esattamente quella che la donna non ha, che la donna ha perduto completamente, che la donna è riuscita a sottrarre alle possibilità del maschio ed è stata quindi la rovina dell'uomo come Dio prima l'aveva pensato. Questa è la cultura tipica del Nuovo e dell'Antico, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Anche in San Paolo c'è scritto che l'uomo, che la donna si salva perché con dolore partorisce i figli. Succede nell'Antico Testamento qualcosa che si è poi capovolto nella vita del cristianesimo, e anche su questo bisognerebbe rifletterci e pensare. Secondo San Paolo, nella lettera agli Efesini, colui che rende gradita a Dio la donna, colui che salva la donna dall'inferno, diciamolo con le parole più chiare, è l'uomo. È l'uomo che deve tenere a freno la tendenza al peccato tipica della donna. San Paolo la pensa così. La donna deve essere sottoposta, subordinata al marito, e il marito deve fare in modo che la donna che ha sposato rimanga casta, non diventi pettegola, lo ubbidisca, diventi buona, socialmente utile, perché la donna di tendenza sua pecca. La donna di sua tendenza è piena di difetti, è invidiosa, chiacchierona, traditrice, infedele. Tant'è vero che si discuteva, cioè non si, scusate, non si discuteva affatto sul fatto che l'uomo aveva diritto di ripudiarla anche dopo averla sposata. Soltanto Gesù si è opposto a questo. Ma anche nel principale seguace di Gesù, che è Paolo, questa idea che l'uomo deve essere il capo che dirige la vita della donna. La donna ha bisogno dell'uomo per essere santa, per essere accettabile. Paradossalmente,
la realtà concreta dell'area cristiana si è capovolta completamente. In chiesa sono rimaste le donne, gli uomini non sono mai stati, tranne il piccolo numero dei grandi santi, gli uomini sono sempre stati quelli che non andavano in chiesa e le chiese erano abitate dalle donne. È il cristianesimo che ha capovolto la situazione. E anche questo è un evento interessantissimo che andrebbe studiato soprattutto a livello di psicologi e di sociologi. Il cristianesimo l'hanno tenuto in piedi le donne. Sono loro che hanno insegnato ai bambini a credere quello che dice la Bibbia. Gli uomini andavano all'osteria, non vanno in chiesa. O meglio, c'è un gruppo di uomini, i santi maschi, che diventano davvero dei veri cristiani. La storia è piena di questi di uomini così, ma se facciamo il conto numerico sono una piccola minoranza, sono un'eccezione. Il maschio in genere, il maschio si ubriaca, il maschio combatte, il maschio ruba, il maschio uccide, il maschio non crede. È normale che nei vecchi funerali i maschi aspettavano fuori, le donne andavano dentro in chiesa. Anche adesso succede così nei funerali. La maggioranza, il cristianesimo si basa sulla donna. Ma paradossalmente rimane che soltanto il maschio è il rappresentante di Dio. Non si può ordinare prete a una donna. Il rapporto uomo-donna è la cosa più stravolgente che si possa trovare. E il fondamento di tutto è qui. È in questo racconto. Questo racconto è quello che ha, è quello che Gesù ha capovolto completamente. I cristiani ci hanno messo dei secoli per capire questo. E anche adesso non l'hanno capito ancora del tutto. Perché in fondo il prete è soltanto il maschio, cioè quello che alla fine decide è sempre soltanto il maschio. Soltanto in alcune parti delle chiese protestanti è avvenuta la rivoluzione, per cui la donna è stata considerata alla pari dell'uomo. E pian piano, qualcuno dice, qualche volta in certi settori superiore all'uomo per onestà, per capacità di essere produttrice di bene, per la conoscenza della differenza fra il bene e il male. È un problema serio questo. Il modo con cui il serpente avrebbe ingannato la donna è considerato, ed è vero, un piccolo capolavoro di retorica. Cioè, è davvero, questo testo sembra essere stato scritto da una persona la quale conosceva le arti dell'inganno, conosceva quella capacità, che tra l'altro è tipica del maschio più che della donna. Forse anche la donna. La donna non seduce, la donna seduce con la sua bellezza innanzitutto, col fascino che attira la carne dell'uomo più che la testa dell'uomo. Poi seduce con la sua ingenuità. Ma chi veramente è capace di trovare la trappola per far cadere nell'errore la persona, per dominare la persona,
è la furbizia dell'inganno maschile, che studia le parole, cerca di cambiarle, e il discorso che c'è qui giustamente è un piccolo capolavoro di no, è vero che Dio ha detto non mangiate di nessun albero, ecco il trucco del nessuno, questo è un vecchio, l'esegesi di questo brano è arcinota. È l'arte dell'inganno. L'arte dell'inganno ce l'ha il serpente. E la donna è la vittima di tutto questo. È la vittima. Quello che assomiglia al serpente non è la donna, è il maschio. Perché è il maschio che è capace di dire, come il serpente è maschile, capite? Il serpente assomiglia a quello che fanno i maschi. Nessuna, no, la donna sinceramente, no, non ha detto nessuno, possiamo mangiare tutti tranne uno, però alla donna scappa detto che non possiamo neanche avvicinarci adesso, ma poverina lo dice perché vuole spiegare che Dio ci ha dato tutti gli alberi, ci ha solo avvertito che ce n'è uno solo che è pericoloso. La donna è sincera in questo tempo, è il serpente maschio, dice ma l'ha detto non come pensi tu per salvaguardarti, ha detto perché è invidioso, e inserisce quest'altro elemento. Quindi è stato scritto bene questo testo, ma è un testo che veramente che presenta il serpente come, nello stesso tempo, di nuovo è contraddittorio, perché da un lato vuole dimostrare che è colpa della donna se tutto è andato a catafascio, però nello stesso tempo dice che la donna, poverina, è stata ingannata dal serpente. È onesto nel fatto che riconosce che la donna non è quella che crea per prima l'inganno, la violenza, il male. È la debole che può essere ingannata. Si dimentica però il testo di dire che il maschio assomiglia più al serpente che alla sua donna. Tant'è vero che quando Dio interverrà sarà il maschio il quale dice ma la donna che tu mi hai dato, e scarica tutto il peso sull'altra. E di nuovo siamo al punto che avevamo già incontrato prima. La figura dell'uomo viene presentata come una figura contraddittoria. Sa tutto e nello stesso tempo non capisce niente. Sa tutto degli animali, ma non riesce a capire cos'è il serpente. Cioè, c'è nell'uomo maschio, nell'uomo primario, manca la capacità di discernere il bene dal male. Manca questa capacità. Il problema a questo punto diventa un altro. Manca questa capacità perché Dio non gliel'ha voluta dare, o perché l'uomo non ha voluto accettare il dono di riceverla? E questa è la domanda che dovremo affrontare la prossima volta. Mi rendo conto che il lavoro è stato abbastanza complicato, che forse ho ripetuto le cose inutilmente molte volte, ma la difficoltà,
la difficoltà consiste anche in un'altra cosa che devo anticipare. Alla fine del testo, alla fine quando arriveremo alla fine, la soluzione che Dio presenta sarà porre una inimicizia tra la donna e il serpente. Dovremmo tornare su questo tema e lo accenno soltanto all'inizio. Cioè, mentre all'uomo viene dato il compito di lavorare, affaticarsi, eccetera, Dio si serve nei confronti del serpente, non si serve del maschio, non si serve di Adamo, si serve della donna. Cioè Dio dirà, io porrò inimicizia, dice al serpente, porrò inimicizia tra te e la donna. Quindi è vero che mette al primo posto di tutti la donna. Sembrerebbe quasi di poter dire, ma adesso non voglio essere esagerato, che alla fine il prototipo dell'umano non è il maschio, ma è la femmina, dalla quale tutti noi deriviamo. Ognuno di noi nasce da un seme maschile che però viene filtrato, viene risanato, viene portato a compimento nella lunga permanenza nel seno del ventre della donna. Cioè la vera autrice dell'essere umano è la donna. Allora voi capite che questo ci farà comprendere un elemento caratteristico del cristianesimo, che è il concetto di madre di Dio. Porrò inimicizia tra te e la donna. Ecco perché la maternità di Maria viene espressa con questa formula che io ritengo che non deve essere usata oggi, ma non perché, come forse ha sospettato il vescovo nei miei confronti, perché io non voglio dire madre di Dio, perché madre di Dio vorrebbe dire che è superiore a Dio Padre, e la Maria non è superiore a Dio Padre, è superiore al Figlio, il quale Figlio è Dio perché è nato da una madre che lo ha fatto nascere grazie allo Spirito Santo. Per cui è vero che si può dire in teoria che è madre di Dio, purché si intenda che è madre del Dio Figlio, non del Dio Padre, perché la Trinità è sì di un unico Dio, ma bisogna anche valorizzare la differenza delle persone. Ma che il primato di tutto stia nella maternità, per cui l'uomo nel senso di essere il principe del creato, l'uomo di partenza è la donna, non è l'uomo, è la femmina, non il maschio. Questa è probabilmente la grande rivoluzione che sta sotto alla finale di questo racconto. Ma di questo parleremo a suo tempo, anche perché anche qui si può discutere su tutto questo. Però quello che volevo mostrare, che spero di essere riuscito a fare, anche se essendo la prima volta che parlo al muro invece che a delle persone, posso essere stato un po' confuso e pasticcione, e cercherò di migliorare col passare del tempo. Direi che questo testo è un testo che, proprio per le sue incongruenze, per le sue contraddizioni interne, non finiremo mai di rileggerlo, perché sotto sotto ci fa capire
che non abbiamo ancora conosciuto perfettamente come stanno veramente le cose, che dobbiamo continuamente rivedere quell'equilibrio tra le categorie maschio-femmina, uomo-animale, parola-fatto, bene-male, passato e futuro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Per costruire un violino ci vogliono circa 300 ore. Facendo un calcolo veloce, quindi in secondi sarebbero 1.080.000 secondi per fare un violino.
2: Quando noi andiamo a chiedere la non opposizione alla donazione di organi e tessuti, noi in quel momento andiamo ad aprire un mondo, e quel mondo il parente lo deve comprendere lì, in quell'attimo. La richiesta è un attimo, la gestione dei familiari in realtà è molto più lunga.
1: Il mio rapporto col tempo è cambiato perché è molto più diluito. Ogni volta che si conclude la costruzione di uno strumento è come chiudere lo scrigno su un periodo della mia vita.
3: In realtà poi le gare che faccio io durano un'ora o due ore, quindi comunque i secondi si perdono nell'arco di tutta la competizione, ma diventa fondamentale nel momento dei cambi, nel senso che un secondo può fare la differenza tra un cambio fatto bene, un cambio fatto male, tra perdere il gruppo davanti, quindi condurre una gara di testa, oppure rimanere con il gruppo dietro e quindi dover sempre inseguire, essere sempre alla rincorsa.
4: Può essere anche quel secondo che ha generato un mutamento nella storia di un popolo, nella storia di un luogo, ma anche nella storia di una persona. Un secondo può durare tantissimo, ma può anche durare pochissimo. È l'attimo in cui tu sei lì, di fronte alla terra, davanti a uno scavo, e in quel secondo devi riuscire a cogliere il momento che stai documentando, per cui devi riuscire in quel secondo a non perderti quel secondo, che è poi il tempo delle persone che hanno vissuto prima di noi.
1: Voglio prendere il tempo che mi serve per fare uno strumento, perché il violino rappresenta un po' il liutaio che l'ha costruito, assorbe la sua personalità, la sua filosofia.
2: Abbiamo imparato negli anni a chiedere le cose dosando i secondi, lasciando i giusti spazi, lasciando i giusti silenzi.
4: Eravamo all'interno di uno scavo a Cremona, in piazza Marconi, e abbiamo finalmente scoperto quello che confermava ciò che gli storici ci hanno sempre detto, cioè la distruzione di questa città nel 69 d.C. E il secondo è stato il momento in cui abbiamo visto una domus completamente distrutta, appena scoperta dagli strati più recenti che coprivano la sua storia.
3: Il secondo della partenza è il secondo principale, dura tantissimo perché quando la musica, siamo tutti allineati sulla partenza, il secondo di quando smette la musica, senti il cuore che batte, danno lo start, è un secondo lunghissimo ed è uno dei secondi più belli.
1: Alla fine ogni strumento è un pezzo unico, e quindi ogni strumento ha la sua personalità. Alla fine sono tutti diversi e si tratta di conoscerli alla fine.
3: Il secondo che mi ricordo è ormai sono passati quasi 10 anni, è nel 2011, quando abbiamo fatto la prima gara di Coppa Europa Cremona. Eravamo in 3 in fuga e siamo passati in 3 in piazza Stradivari. Nel momento in cui ho attraversato piazza Stradivari in gruppo, davanti, nella mia città, diciamo che è stato veramente un secondo bellissimo, cioè veramente importante.
4: Questo è proprio il secondo che non ha cambiato la mia storia, anche se ha cambiato il mio modo di vedere la vita, insomma i miei sentimenti, ma ha cambiato la storia di Cremona.
2: È un secondo di interpretazione, cioè noi dobbiamo entrare in quel momento, in quella famiglia, e capire esattamente di cosa hanno bisogno, ma non perché vogliamo avere il consenso, perché deve essere un momento importante e di estrema correttezza per la loro vita. perché sennò quel secondo a loro peserà sempre.
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No. No.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, Ive invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: e adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo. Allora, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica a chi che ascolta adesso che è Noure, a chi che ascolta in Coanura, a chi che ascolta al martedì di sera dopo il Rosari dal Santuario della Madonna del Caravaggio. Allora, cominciamo intanto a fare gli auguri di buon onomastico. In co che fuma a chi ganun Faustino e a chi ganun Giovita, perché in co i propri santi Faustino e Giovita, che parlo subito dopo, perché gli è i patroni di una città che con proprio chi vesene. Duman gli è i Sant' Elia e Santa Giuliana, martedì Sant' Donato, mercoledì invece è il prinde de quaresima e gli è le ceneri, e il Sant' de mercoledì è San Francesco Regis, giovedì Sant' Mansueto, venerdì Sant'Eleuterio, sabato Sant' Germano e Sant' Pier Damiani. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che in un chi. E naturalmente anche che fu gli auguri a chi compisse Jan in co, per esempio, che fu tanti, tanti auguri di buon compleanno alla Luisa Varesi.
2: Ti farò, e un regalo ti farò.
1: Adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione e voi leggere subito una poesia, perché ghe finit idee della merla, ma dopo ghe success che il mercante di neve Grant le arrivate e namiso n'infinità. Allora me ve leggi La fiucada e il merlo. Questa qui è una bella poesia scritta da Dante Mainardi, che è stato il decano del gruppo dialettale El Zac. L'era venida ormai in usanza passa l'inverno senza neve, gudì il tepur de primavera come a fessum en riviera. Stan però il gaurit fan vet che sugnamò a San Benedet e ricordà che l'è d'inverno finché vuole il Padre Eterno. Ecco dunca l'altra mattina na fiucada fina in funt a querciali bruti robi che succetin del nos mont. A guardal dalla finestra l'eran quadra in gran bel, però che i ram vestita festa tut bianc de nef ma cuc la testa, media en cœur malinconia la trista nota de poesia. Sutaus e tut de fressa lì la venia emporara o spessa spianà la terra e stupa i bus rubà al zermoi quel poc de lus mambus el ghe la suta al pen a riparden gran capel tranciuv d'erba e un po de zel tur resignent gestanusel. Avis vesen, ai de della merla, se pol ben pensà che usel sia quel, e venit con gran premura l'era il merlo così bel. A testa bassa e poche sciunf, l'ustalato pien de fret, a sugnali primaeri, quant'el fa canta il suo bec. Avediste creatura, go pensat a quel tal frut che, format d'un rus grapil, le pastura dell'usel. Strepin ram de che la pianta, che ghe infunta al me giardin, e scurlida dalla nef, che la porti en dua gel pen. Davanti a tut quel ben di Dio, rial merlo come al vent, lus badiali e slunga al col, par che il disi, finalmente. Intant la nef, mai fiacca e lenta, la ven giù, la par contenta de di all'om mietan lontan, che su talè Gestalt Chopin. E adesso parlum della storia. E naturalmente, per parlare della storia, du per me liber, robe de una volta de Luciano d'Acquati. Parlarumamo anche de Luciano dopo. San Faustì e Giovita, le proprie incol, 15 de febbraio. Questo è uno dei casi in cui si dimostra che la memoria popolare è assai più lunga di quella storica e ufficiale e si riferisce sempre a fatti o ricorrenze che riguardano la zona. In cosa San Faustì e Giovita che penisciun che si ricorda chi è, e neanche al corrente magari che è i patroni de Bressa, cioè una città che con un'altra le mie che la vaga tante d'accordi. Pur gen priverbi che il dis, per San Faustin metà pane metà vin, tutta la lardera è mesa alla fenera, cioè per essere sicuro e tranquillo pudì superare l'inverno e arrivare in primavera bei tranquillo con la roba da mangiare, bisogna vighe a mo una buona scorta de furmente melegot, cioè per il pan del vin, de vighe belle la lardera piena, cioè de vighe belle massa tutti i mai, senza però che insieme tanti salam e tan lard, e vighe duprat per dare da mangiare ai animai metà del fen. Come mai questo santo ora tutto bresciano è approdato nei nostri proverbi? Beh, insomma, la spiegazione dice che è semplice. La cesa dedicata a San Faustin e Giovita, l'era stata fatta in del 1100, l'era in sull'angolo de Contrada dei Coltellai e la Contrada della Colonna, in sul canton de Via Guarneri del Gesù con Curs Campi, in due era prima la farmacia centrale, che adesso la si è spostata sotto la galleria. A benché assai piccola, questa chiesa fu nonostante parrocchia sino al 1788, in quanti la ficadaso e quanti che tira via la parrocchia ficasò la casa per fare dentro delle botteghe, l'è stata tutta una roba spiccia. San Faustino e Giovita, in provincia del Cremona, i ven festeggiati a Casale Cremasco Vidolasco. Allora, per ricordare San Faustì e Giovita come patroni de Bressa, me ve fo sente la canzone cantata dal coro Laserla, La Fera de San Faustì. Al 15 de febbraio le ormai na tradisciù, per Faustì e Giovita a Bresso i fan fistù. Che rassa de fera, che bel 48, i fal tiramola che il paron melot, i veda la bassa, i vesò da gardù, con quater palanche, i se compra i balù. La fera de San Faustì.

0: Musée Pontagum, può sentire il coro Laserla a cantare la fiera di San Faustì. Nomante. Domna guardata anche al carneval giovedì passato, che era il giovedì gras, che è stata i masker de Cremona in piazza, e è stata una bella festa con i pitei dell'Anfas, con i sodraghi, con il Tarantasio e con l'orchestra de Camillo del Vo, de Tenca, della Nadia Nadì che gattegnit compagnia, e me che ho fatto un po' legame tra la piazza e il palco che era stato miso proprio davanti al comune, e poi dopo gli ha tirato le balle di pesa, mia le balle di neve, anche perché la piazza era pulita, alla veccia, e che è stata finita la bella festa. E anche stavolta con l'Anfas, con i regas de Suspire, così, l'è stata veramente un bel carneval. Allora, del carneval adesso che abbiamo tridè in co, domani e martedì, perché mercoledì le ceneri, lei è il prim de de quaresima. Che era un periodo in cui i cremonesi curava le sue anime dopo i bagordi del carneval. Per la quaresima, che do usanze conosciutissima e tuttora rispettata, è quella di far festa e baldoria il giovedì di mezza quaresima. In del cremasc, tanti anni fa, se fia delle girade in campagna che chiamava le insalatade. La seconda usanza, un po' scherzosa nonostante l'austerità delle ceneri, il prim de de quaresima l'è chiamata anche il mercoledì sgurot. Cosa vuol dire? Vuol dire che se che avanza vergota per il carneval, se fa mia peccat a mangiare proprio il mercoledì sgurot, cioè a sgurato quel che avanza prima. Però che è anche una tradizione che la dis che secondo in questa giornata si può regalar via la moglie vecchia e brontolona. Per questo il mercoledì che apre la quaresima viene chiamato il mercoledì sgurot. Mercoledì sgurot, tutte le vecce le va de trot, e se i passa de camia, ghe do adrei anca la mia. E naturalmente ghe anca l'orazion della benedetta quaresima. Me, tutti che anch'i, ve l'ho fatta senter recitata da me mamma perché è livi registrata. Purtroppo dal 7 di aprile dell'anno passato la mia mamma la ghepe, però la registrazione la restata e me ve la fosse interamò. L'orazione della benedetta quaresima.
1: L'orazione della benedetta quaresima, le lunga 40 sesdè. Ga digiunate il nostro Signor, digiunerò anche a me. E il nostro Signor fa cose che non può sfamè. San Giovanni il me ciapa per un braccio. San Peter per endit, uno mi fa vedere l'inferno che l'altro è il paradiso. E il paradiso le belle gloriose, l'inferno le brutte spaventose, che vol cento scali andà in fondo, e quando la pora anima la fa in fondo, la trova per niente valore, non ma fuoco, fiami e splendor. Vede tua anima benedetta, te che tanta troppo a pensare. Te che fat né limusina né carità. Se te che se di l'orazione della benedetta quaresima, o dila o faladì, in codi 40 sesdè, te garesse libera l'anima del purgatori e te saresse liberata anche a te.
0: Ecco, e dopo che l'orazione chi recitata da me mamma, adesso fum un po' di reclam e poi se sentum per la seconda parte. A reclam.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, in de che la seconda parte, siccome del carneval non mi ha parlato tanto, guarderò de parlare molto che un po' di poesie e anche una canzone. La prima poesia che voi leggive è La Fritula, è una poesia scritta da Alfredo Pernice, intitolata anche Il Giue dei Gras. Do serve e la padrona, in segretessa, gli ha combinate sta Giue de fa una bella fritulada in libertà, e dopo, in sola sera, in fressa, le se vestite d'om e senza tressa, senza bustina, mate da ligà, gli ha decretà tra lor, se va a balà, se va al politeama, oh che bellezza! Le sere insospettite con di piat de pedinate sfrisse il signor padron, perché ste carneval el fava al mat. Nadra del giochi in tut l'è la servetta che la ga in mano il pian d'esploration e cur de sa e de la menasaetta. Da tutte le finestre appena in strada scappano dur de sonza che stufega, fritule scionfe, calde che sciupega e finisce sempre in dena bicerada. Denti in veglion le allana fritulada, gli evissi nei che salta, che rampega, che se titula rite se betega, tutti in del veni in co i la ol negada. E sti tremate an lur, denti in veglion, e a salta tre capirli, gli arrivade col chile i brasca gi despisigon, vesena lo sir che stava in den palchet. E le semisse tre anime danade a turmental e a faghe di scherzet. Ma dop mezzanotte è l'estate il ven, l'untum e il cald, la frenesia, la sciura se sentita a venir men e getucat des frus menà la via. Le l'ha ingrignata a cacon di cusen se le della servetta, e dopo via numa l'urdò le serve a muove sen a moin del palc del sciur in allegria. Alla mattina tutti i stava mal e i pagn delle do serve in confusion iera attravers del let matrimonial. Frittula infama porca besuntuna, da che la brutta notte è il signor padron è il capodà de niente della padrona. Da Alfredo Pernice saltum a Melchiorre Bellini, in senso liber poesie in dialetto cremonese, a pagina 66, è il de della fritula. La comincia così, l'envalserina che schi. O rosa o menega, ciapen cusina, ben bianco malega, o fe farina, per fa la fritula. Furmena lipega con ste rubette, pun verd metighe taiata fette, menè la fritula, fundì la mescola, la pacciarella e sonza candeda nella padela, fe cos la fritula. Che sti chi? Ien podde tukei. La finis con e corni e timpani violent trombette, sifo i cuioboi su una pulchette, a santa fritula, dura o mulatega, russa o malada, crucanta o lotega, fen na pansada. Viva la fritula! Ma me adesso ve la fo senter, musicata da Osvaldo Rocca e cantata da Aldo Campanini. E lur dalla se, in del paradis dei musicisti e dei cantanti, in a farà una bella ridida.

Alessandro Catalinic, l'era nascita a Cremona il 15 de febbraio, proprio a Tame in Co, in del 1865, e le morte, sempre a Cremona, l'undes de match del 1914. L'estate il medico condotto del comune di Due Miglia, il comune di Due Miglia l'era intorno a tutta la città di Cremona. Il professor Mario Müner, in quel suo libro 101 anni di poesia cremonese, el dice che il più bel dei suoi componimenti è «Bella sera che dormi». Si tratta di una specie di mattinata che il poeta concepisce rivolta alle donne di condizione agiata dalle contadine che la povertà costringe ad alzarsi di primo mattino, anche se d'inverno, per sottoporsi a lunghe ed estenuanti fatiche. Le altre liriche che è in suo libro, che dopo vi farò sentire, doie intitolate Mondo e una Bucatas. Si richiamano, sia pure indirettamente, soprattutto la terza, alla noia costituita dalla difforme distribuzione della ricchezza e degli inconvenienti che ne derivano. Mondo, primo e secondo, colgono con garbo l'avidità del denaro quale elemento determinante, sia per l'uomo che per la donna, all'atto della scelta del coniuge. Bucatas, invece, colpisce ancora con la medesima propensione in un campo ancora più grave, quello dei maestri inclini a modificare i giudizi sugli alunni in relazione ai doni ricevuti. Allora cominciamo con «Bella sera che dormì». «Bella sera che dormì nell'edde piema, vo signanca sa vuol di na bell'alba in ciel che sfuma, sa vuol di quand l'us le stelle leva se, struscià de not, vosa sere si sen quelle». Vu rigoder, si negot, ma se forse vo vedesses quel che fum non paesane, certo al cor ve metteresses la mambella e le pavane che in testa e in di servei scapares luntan dei mia, se vedesses di putei, se sentesses ste allegria. Non gonfam, son mal vestite, son tum mager, puaret, e ne croda via dei dit fin ai onge dal gran fret. Ma perché la carità vurifan, lavorum mia, non vorum de laura e mia tanta poesia, nelle perle e gnan ianei non vorum, ma la giustizia vorum pan per i putei, la mia nostra la pigrizia. Don Casciera e vo. Sciurina che dormì nell'edde piuma, levesse una qual mattina quando l'alba in ciel che sfuma. Sarà morte in ciel le stele, ma però se in di vostro occh l'usarà do lagrimele, ma li stess ai vostri zenocch cascaron come una santa. Vedarì come ai laura fegament a quel chi canta quei che leva sue buon'ora. E adesso mondo 2 e mondo 3. Mondo 2. Vo si cara, vo si buna, vo si un angel de beltà. Perché donca in ste Cremuna mai ni sen ve vol sposà? Vo si sana, vo si svelta, vo si piena de talent, e pur mai si tatta scelta. Don perché? Perché gi nient? Mondo 3. Come to amad na volta, cusè metà mi amò, sicché rispond, me vote, me no, me no, me no. Ma adesso si è cambiata, goi solt, se niente i te, sicché donca me vote, ma se, ma se, ma se. E adesso per Sarasso è il capitolo di Alessandro Catalinic, che era nascita il 15 de febbraio del 1865, pensai in colgare e scompite 150 anni. L'ultima delle sue composizioni l'è intitolata Bucatas, è la storia di una mamma che è andata a domandare al maestro come va il suo putil. La mia mamma puarina, quam meseria Manuel, la veniva da Galina a informarsi del suo putil. «Sir maester, comandom, donca impare le steme fiol, se malstenta falso num,
me il scultavi dal bansol. Malne mia intelligent, sbagliarò ma in ste putel se con me ghe vedi niente, me il squadravi da sgabel. Me il squadravi e saludiavi, sempre chi et, muc, muc, po tra me il compassionavi che dal bon l'ul neran luc. Ma si mia la me gent che sul serio aghe da rider, sem maester legger dent el secret mel fessen liber, nella testa, nel cervel, nella testa giugatuna, nella testa d'emputel, o cervele de patuna. Quanghi pedagogie studiate, l'aritmetica, storia, cant, filosofia, la moral e po anche l'etica, e si sen restar su con, ma se alle feste de Nadal, quan rigula a cai turon, le brasole de nimal, la mustarda i paneton, en bel quarde fa la bras, persec, fig, brugne, maron, tutta roba che ve pias, in chi de filosofia salta fora, se che ne, i dis se, chi na mia oia, con di no che dis de sé. E se allora se che dis, sier maester, quali nuove? Col sorriso tra i barbis, elle risponde. Ci ho dato 9 stamattina nel dovere. La lezione a me n'ha dito, l'ha saputa a mio parere. E il putello, el va pulito. Sì, il putello il va pulito. Non l'è più così sbadato, non l'è più così stordito. Lei l'è un padre fortunato. Sir poeta e i professor, seguendè con un regal a portare il suo dalur, l'uri salta rav da gal a ciapale mette il via, ma con John la legge char dis che l'ur si la pol mia pol ciapale il portinar. Ma sarai tutti così? Ma che piad mi intendi adesso? Però senta, ecco, cioè, squas, che me diresti?

Ecco, me diress che la trasmissione di Incola finisce un chi. Con ricordata Alessandro Catalinic che Incola garesse con più 150 anni, giusto. Mi minguri che l'avessi espiasita, con parlato un po' di te, con parlato della Quaresima, con parlato del Carneval, con parlato di un poeta che in Colga è scompito 150 anni, insomma, ho cercato di mettere insieme un po' di te, ho fatto un po' di risotto, ma sono andato benone. Intanto voi ricordavi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mien Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi ricordi che a Motre idee di Carneval pudin dato le fritule e le lattughe che è una specialità. Vi ricordi anche che se senta Roma mo domenica che ven farò due trasmissioni curte, che la di domenica che viene e che la di l'altra, le farò un po' curte perché sono tre che ho pensato di fare un po' di vacanzina. Comunque Walter tegni in peace la radio che magari le fa più lunghe di che altre volte. Me ve saluti, vedo appuntamento domenica che viene, mi raccomandi gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dicite in gentibus, Dominus regnavit. Alleluia.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: «Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?»

0: tuo pressuram abebitis, sed conite, ego vici mundum. Alleluia.
1: Christum, qui paraclitum a Patre in huius nomine se missurum promisit, benedicamus et invocemus. Da nobis spiritum tuum.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Noi ti lodiamo, Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Il tuo Santo Spirito abiti in noi. Ci renda sempre vive della tua Chiesa.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apre alla pienezza della speranza.
0: Da nobis spiritum tuum.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero doloroso. Gesù inchiodato alla croce per noi. Sembra incredibile. Gesù viene veramente crocifisso. Le sue mani e i suoi piedi sono trafitti dai chiodi che aggiungono dolore a dolore. E Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Inchiodato alla croce, Gesù non smette di intercedere presso il Padre a favore dei suoi persecutori. Non invoca su di loro la vendetta, ma si appella alla misericordia dell'Altissimo perché abbia pietà di loro. Il sacerdozio di Cristo raggiunge qui il suo culmine. Gesù intercede per i suoi persecutori e offre la sua vita per liberarli dal peccato e dalla morte. Ora, scrive San Paolo ai Romani, a stento

nel quale molti martiri, in forza dell'amore a Cristo, sono morti perdonando i loro persecutori e intercedendo per loro, affinché la misericordia di Dio li accogliesse nelle dimore eterne. E quelli che passavano di là, scrive l'Evangelista Matteo, lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce». Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso? È il re di Israele. Scenda ora dalla croce».

0: Un investimento importante portato avanti dalla Diocesi di Cagliari grazie ai fondi 8 per 1000 è rivolto alla tutela della vita a 360 gradi, quella dei bambini, delle donne e delle neomamme, attraverso soprattutto l'impegno del Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi, attivo dal 2014, che opera sul territorio cagliaritano a favore delle donne che, superando paure e difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza nonostante ne avessero programmato l'interruzione.
1: Il nostro impegno è quello di fare un ascolto alle donne che hanno il dubbio se proseguire o meno la gravidanza. Il nostro è un ascolto, quindi non è l'imposizione di una nostra idea o di un dialogo a tutti i costi. Infatti noi ci proponiamo per essere vicini alla donna in ospedale in genere, e quindi la donna può parlare con noi ed esprimere la sua difficoltà. Poi da lì possono arrivare degli aiuti. E l'aiuto non può essere uguale per tutte le donne, perché ogni donna ci racconta una situazione diversa, e quindi se è vero che magari i pannolini li possiamo dare un po' a tutti, possono essere un aiuto basico che non è solo l'ammortizzare delle spese, ma è anche proprio nel tempo quel piccolo sostegno che permette la chiacchierata al CAV, quindi che anche per noi è proprio un bel momento di incontro con le donne. E, oltre a questo, dicevo, però ci sono gli aiuti personalizzati. Se io vedo che una mamma è particolarmente stanca e provata perché ha avuto una depressione postparto col primo figlio, io ovviamente le devo dare poi nel progetto un aiuto nell'accudimento del bambino, in modo tale che lei stavolta capisca che sarà diverso, che non sarà il film, diciamo, che ha già vissuto e che pur nella bellezza di essere mamma le ricorda tanta fatica quotidiana, un po' di depressione appunto. Invece io con l'aiuto tipo di una babysitter pagata dal CAV, scelta da lei, le posso garantire che per alcune ore lei si riposerà.
0: Dopo la fase di ascolto si genera un vero e proprio rapporto di fiducia tra le utenti e le operatrici CAV, un supporto concreto capace di far vivere la bellezza di donare la vita, sentendo meno la fatica quotidiana dovuta alle diverse problematiche che spesso mette le donne davanti a un bivio.
1: Sono donne provate, il più delle volte. Poi qualcuna lo affronta con più leggerezza, è buon per lei ovviamente se non soffre troppo. Però diciamo che non è mai una scelta facile, anche per la donna giovane che ritiene che il figlio sarebbe un ostacolo, per dire, alla sua carriera, oppure se non alla carriera, addirittura al lavoro che ha appena trovato, perché in Sardegna ovviamente parliamo di situazioni dove la donna magari è in precarietà lavorativa e quindi magari aveva già avuto un figlio e a questo punto il secondo rappresenta l'ostacolo a ricominciare una vita lavorativa, oppure non ci sono più gli aiuti nella famiglia, quindi anche il fatto che i genitori di queste donne non siano più disponibili, o perché troppo anziani, oppure viceversa perché ancora impegnati a dover lavorare, tutte queste cose incidono e la donna pensa di non avere alternative. Poi magari una chiacchierata può a volte un po' farle vedere altre sfaccettature.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te».
2: Prima delle parole, il Vangelo ci fa contemplare un atteggiamento di Gesù. L'Evangelista dice che pregava alzati gli occhi al cielo. Sono le ore finali della sua vita. Sente il peso dell'angoscia per la passione che si avvicina. Avverte l'oscurità della notte che sta per abbattersi su di lui. Si sente tradito, abbandonato. Ma proprio in quel momento, anche in quel momento, Gesù alza gli occhi al cielo. Alza lo sguardo verso Dio. Non abbassa la testa davanti al male. Non si lascia schiacciare dal dolore. Non si ripiega nell'amarezza di chi è sconfitto e deluso. Ma guarda in alto. La preghiera ci apre alla fiducia in Dio anche nei momenti difficili. Ci aiuta a sperare contro tutte le evidenze. Ci sostiene nella battaglia quotidiana. Non è una fuga, un modo per scappare dai problemi. Al contrario, è l'unica arma che abbiamo per custodire l'amore e la speranza in mezzo a tanti armi che seminano morte. Non è facile alzare lo sguardo quando siamo nel dolore, ma la fede ci aiuta a vincere la tentazione di ripiegarci sui noi stessi. Forse vorremmo protestare e gridare la nostra sofferenza anche a Dio. Non dobbiamo aver paura, anche questa è preghiera.
3: Dalle teche di RCN presentiamo Thank you.
4: L'utile e il dilettevole.
5: Cose da fare e cose da sapere. Giocattoli per crescere meglio. Testo di Maddalena Noceto per Più Bella.

0: dove andranno a finire i palloncini quando sfuggono di mano ai bambini.
1: Dimmi come gioca tuo figlio e ti dirò che uomo diventerà. È proprio mentre si divertono, infatti, che i bambini sviluppano la fantasia, la creatività, la socialità che li fa crescere. E ogni età ha i suoi balocchi. Ecco dunque una mini guida all'acquisto giusto.

i bambini il gioco è un vero e proprio lavoro. Non per nulla psicologi e pedagoghi lo paragonano a ciò che per gli adulti è la ricerca scientifica. È infatti nello svolgere questa attività per loro tanto impegnativa. Avete mai notato con quanta serietà e con quanto rigore i ragazzi giocano? Che i cuccioli d'uomo buttano le basi della loro vita futura, che acquisiscono la capacità di intrattenere rapporti con il mondo che li circonda e con chi sta loro vicino, grandi o coetanei, che sviluppano doti di creatività e di fantasia, che stimolano la capacità di osservazione, che allenano la memoria, che imparano a fare. E i giocattoli sono gli indispensabili attrezzi del mestiere. Proprio per questo, dunque, la loro scelta non deve essere casuale, così come non deve essere dettata dal desiderio di dare ai propri figli quanto di più bello, di più nuovo, di più costoso ci sia. Ma deve piuttosto rispondere a esigenze ben precise, legate all'età del piccolo, al suo carattere, ai suoi desideri. Al momento dell'acquisto bisogna ricordare che un giocattolo sbagliato è un giocattolo inutile, nella migliore delle ipotesi, perché altrimenti potrebbe essere dannoso, in quella estrema. Ma come orientarsi nel mare di proposte che il mercato offre? Come comportarsi per una giusta scelta? Beh, innanzitutto bisogna osservare il piccolo destinatario, studiandone il comportamento, tenendo conto delle sue propensioni naturali e soprattutto ascoltandolo. Importante è anche presentare il giocattolo al bambino, spiegargliene cioè le modalità d'uso, non tanto quelle più strettamente tecniche. I bambini hanno uno straordinario fiuto che gli permette di cavarsela da soli, quanto quelle legate all'immaginazione e al divertimento che se ne può trarre. Stimolare i nostri figli al gioco, dividerlo con loro, è la strada da seguire. E il giocattolo rappresenta lo strumento che lega l'adulto al bimbo, non un mezzo per tenerlo buono e perché non dia fastidio.

sembra facile scegliere un giocattolo, ma non è così. Per evitare errori grossolani, ecco una tabella di ciò che è meglio non fare. 5 no. Il primo ai giocattoli super accessoriati o super automatizzati, perché facendo tutto da soli relegano i ragazzi a un ruolo di spettatori passivi. No a trinini, auto, costruzioni, puzzles complicatissimi che entusiasmano i genitori per le loro trovate tecnologiche, ma che lasciano indifferenti i bambini. No ai giochi che per tipologia, modo d'uso, dimensioni non corrispondono alle reali esigenze dei più piccoli. No a trastulli e balocchi che impongano ai bambini ruoli stereotipati. No al ruolo della mammina, no alla padrona di casa, no al maestro. No ai troppi giocattoli, perché si trasformano in un eccesso di stimoli per il bambino e perdono il loro ruolo di strumento educativo e di crescita.

Insomma, già da queste piccole e brevi premesse si capisce come l'importanza del gioco e del giocattolo, mezzo e strumento con cui il gioco il più delle volte si manifesta, sia grandissima e come tale va considerata, pur tenendo presente le diverse valenze che il gioco assume a seconda dell'età del bambino.

Dalla nascita a 2 anni, così come segnala il professor Marcello Giovannini, direttore della clinica pediatrica Quinta Ospedale San Paolo Milano, il bambino comincia a sperimentare le sue capacità, cioè ascolta, guarda, tocca, si muove. Ha bisogno di giocattoli da esplorare, da smontare, da manipolare. I materiali preferiti sono il legno, la gomma, il sughero e i colori devono essere vivaci, le forme e il peso facilmente dominabili. Il giocattolo è lo stimolo alla sua curiosità. Da 2 a 5 anni vuole fare anche lui quello che fanno i grandi, vuole entrare in un più stretto contatto con la realtà che lo circonda. È il momento dei giochi di imitazione, quindi imita la mamma con i pentolini, il papà con i giornali, il dottore con la valigetta. Da 6 a 8 anni, questa è l'età del movimento, dell'azione, delle corse, del pallone. Il bambino usa il gioco per diventare più agile e forte, ma anche per creare con le mani castelli di sabbia, oggetti con la plastilina e con la fantasia. Da 9 a 14 anni non si accontenta più di giocare da solo, ma ricerca la presenza degli amici con cui dividere le esperienze sia della scuola che del tempo libero. In questa fase il bambino, ormai quasi un ragazzo, mette alla prova la sua intelligenza ed è molto attratto dai giochi cosiddetti educativi che richiedono abilità e concentrazione.

Parliamo di un aspetto molto importante che riguarda l'acquisto di un giocattolo. Se è vero come è vero che ogni anno più di 10.000 bambini europei rimangono vittime di incidenti che avvengono al riparo delle mura domestiche durante i momenti di svago. Parliamo dunque dei bambini e della loro sicurezza, dei giocattoli e della loro sicurezza. Troppo spesso infatti i giocattoli sono pericolosi. Purtroppo la casistica è vasta, si passa dal trenino con i bordi taglienti ai peluche che si infiammano, ai passeggini per bambola che all'improvviso si richiudono su se stessi incastrando le manine di chi li spinge, alle pistole con pallottole quasi autentiche. Un giocattolo diventa rischioso anche quando viene maneggiato da bambini ai quali, per età, non era destinato, oppure perché è utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui era stato concepito. La sorveglianza dei genitori deve essere sempre molto presente, ma non basta. Quindi ecco qua una guida all'acquisto di un giocattolo sicuro. Sono due le principali regole da rispettare quando si decide di comprare un giocattolo. In primo luogo bisogna leggere con estrema attenzione le etichette su cui deve comparire la dichiarazione di conformità alla legge numero 46 del 18 febbraio 1983, che vieta la produzione, l'importazione e la vendita di giocattoli non rispondenti alle norme di sicurezza internazionali. Se tale dichiarazione manca, il giocattolo non è neppure da prendere in considerazione. Inoltre, ogni scritta riportata in etichetta, come istruzioni per l'uso e fascia di età a cui il giocattolo è diretto, deve essere leggibile in italiano per evitare errate interpretazioni. Attenzione in particolare ai giocattoli destinati alla prima infanzia. Se riportano la scritta "non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi", sono subito da scartare. Una volta scelto il giocattolo all'apparenza valido, tenendo conto dell'età, della personalità e dei gusti del bambino, bisogna dunque accertarsi che sia sicuro. L'unico elemento in grado di dare questa certezza è il bollino Giocattoli Sicuri, rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. La sua presenza certifica che il giocattolo in questione ha superato tutte le severe prove previste dalle norme sulla sicurezza. Ma cosa bisogna controllare in un giocattolo? Beh, ai bambini non interessa che un giocattolo sia bello, appariscente e costoso, ma piuttosto che li diverta e non gli faccia male. Aspetta ai genitori il compito di esaminare con scrupolo che la struttura del giocattolo, quindi materiale, tinture, ingranaggi, corde di trascinamento, sia fatta a regola d'arte. Se tutto funziona, si può dare il via al gioco. Parliamo dei giocattoli per i più piccoli. Le giostrine sonore che si appendono sopra la culla del neonato devono essere fissate stabilmente con corde o nastrini di lunghezza appropriata, in modo che il bambino non corre il rischio di rimanere impigliato nelle loro estremità. La posizione di giostrine e carillon deve essere tale da impedire al bambino di afferrarli e tirarli verso di sé quando viene lasciato solo. I sonagli che il bambino è in grado di maneggiare verso i 4-5 mesi devono essere solidi e resistenti anche agli urti più violenti. Le palline che di solito si trovano al loro interno devono essere lisce. I giocattoli soffici e a superficie pelosa devono essere costruiti con materiale ignifugo. Se volete accertarvene, potete fare da soli una piccola prova. Strappate qualche pelo e avvicinatelo a un fiammifero. Se si ritira senza bruciare, significa che la bambola o l'orsacchiotto è ininfiammabile. Gli occhi, il naso e i bottoni dei pupazzi devono resistere sia alle mani che ai denti del bambino. Se si tratta di pupazzi di pezza, il materiale di imbottitura deve essere integro. Le dimensioni di tutti i giocattoli e delle parti staccabili, se ce ne sono, devono essere tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento quando il bambino li porta alla bocca. Secondo la legge, la loro grandezza non deve essere compresa tra i 17 e i 32 mm. Se la parte è più piccola di 17 mm, una volta ingoiata, dovrebbe essere espulsa naturalmente. Se invece è più grande di 32 mm, difficilmente può essere ingurgitata. Thank you.
accenno ai giocattoli per i più grandi. I giocattoli da trascinare, come telefono di plastica, animali di legno, devono essere provvisti di corde di lunghezza e spessore tali da non procurare lesioni al bambino.

naturalmente i giocattoli con bordi o punte taglienti, come ad esempio le macchine da cucire e il traforo, si possono usare, ma solo sotto diretta e attentissima sorveglianza dei genitori. Tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso. Le lamiere dei giocattoli in ferro devono avere bordi ben orlati e privi di segni di ruggine. Le frecce e i dardi devono avere la punta arrotondata, preferibilmente in morbido sughero o protetta da una ventosa ben fissata. I ferri da stiro, i trenini e tutti gli altri giocattoli elettrici devono funzionare con trasformatore di corrente esterno. Dispositivo salvavita a bassissima tensione di sicurezza, massimo 24 volts. È buona regola comprare solo i giochi elettrici su cui compare il marchio IMQ, cioè Istituto del Marchio di Qualità. Per scongiurare l'eventualità di scosse, assicuratevi poi che non vi siano fili scoperti e che la spina sia ben collegata anche per i giocattoli muniti di elementi riscaldanti, che vanno bene per i bambini di più di 8 anni. Tricicli e biciclettine devono essere solidi e duraturi nel tempo. Se vengono spesso lasciati all'aperto, conviene controllare che la carrozzeria non abbia subito danni a causa delle intemperie e che non si sia formata qualche traccia di ruggine. Le tende da indiano da piantare in giardino o le casette per le bambole, in cui i bambini amano rifugiarsi, devono essere arieggiati e privi di chiusure automatiche. Attenzione anche agli imballaggi dei vari giocattoli, che facilmente i bambini sono tentati di mettersi in testa. Eliminateli subito dopo averli aperti. Le vernici usate per colorare i giocattoli e i materiali che formano i pastelli o gli acquerelli possono cedere delle sostanze pericolose, cadmio, mercurio, arsenico, quando vengono a contatto con la saliva dei bambini. In Italia non c'è nessuna legge che imponga il controllo, ma per fortuna sono numerose le aziende che hanno da tempo deciso di utilizzare sostanze atossiche e lo indicano in etichetta. È sempre meglio preferire questi prodotti agli altri.

Ancora qualche raccomandazione. Se acquistate un giocattolo per un bambino di 8-9 anni, sorvegliate che non cada nelle mani inesperte del fratellino minore di 3 anni. Non si insiste mai abbastanza sul fatto che un giocattolo adatto ad un bambino grande possa diventare un pericolo per un bambino più piccolo. Verificate periodicamente lo stato di salute dei giocattoli, se ci sono delle schegge che si staccano dalle superfici in legno o delle sospette rotture negli ingranaggi interni con punte che fuoriescono, non esitate a buttare il giocattolo, spiegando il perché al bambino. E non cercate di riparare in modo approssimativo o comunque inadeguato i giocattoli rotti. Creerete un maggiore pericolo. Abituate il bambino ad avere cura dei suoi giocattoli e a riporli dopo averli usati. Potrà servirsi di una cassa di legno in cartone, di una cesta o di una semplice borsa. In qualunque caso, i ripostigli devono essere privi di scheggiature e di bordi taglienti. In più, la cassa deve essere provvista di fori per l'aria e di un coperchio che non possa inavvertitamente richiudersi sul bambino. E lo scaffale deve essere abbastanza stabile da non ricadere sulla testa del bimbo quando vi ripone i giochi. Ricordate infine che il controllo di un adulto è una necessità anche per i giocattoli in regola con le norme di sicurezza.

Altro capitolo. Regalare oppure no armi giocattolo ai nostri figli? Cesare Musatti, padre storico della psicoanalisi italiana, si è dichiarato più volte a favore delle armi giocattolo. A chi se ne stupiva diceva: una certa aggressività insita nei bambini è necessaria al loro sviluppo. Se la esplicano in giochi di guerra, finiranno forse con l'accettare di meno la guerra stessa. A un parere così autorevole hanno fatto e continuano a fare riscontro opinioni diametralmente opposte. Dove sta la verità? Sull'argomento non esistono studi o ricerche capaci di darci una risposta risolutiva, spiega la dottoressa Doris Vergani, psicologa comportamentale. È dunque un campo da affrontare con buon senso più che con consolidate certezze. Certo, a mio figlio preferirei regalare un giocattolo più creativo, ma non per questo sono contraria alle armi come gioco. E poi negarle drasticamente è rischioso, potrebbe infatti contribuire a renderle ancora più desiderabili agli occhi del bambino. Semmai si dovrebbero preferire pistole d'acqua o fucili dichiaratamente falsi, piuttosto che modelli troppo realistici, perché i primi sottintendono una certa dose di ironia, perché non danneggiano, non distruggono. Ecco, il vero nodo della questione, secondo me, è la smitizzazione delle armi.

parliamo dei nuovi mostri, giocattoli brutti, anzi spaventosi, eppure piacciono, perché rappresentano il mondo del fantastico e della magia, e come tali sono benefici al di là del loro aspetto un po' raccapricciante. Orchi e streghe, grandi protagonisti delle favole di una volta, hanno ceduto ormai il passo, infatti, a nuovi personaggi fantastici. In comune hanno un'immagine a dir poco orripilante. Anzi, ammesso che questo sia possibile, i contemporanei superano in bruttezza i loro predecessori. Eppure piacciono, perché sono l'espressione del fantastico, spiegano gli studiosi di psicologia infantile. Dice ancora la dottoressa Vergani: il lato negativo non sta tanto nell'aspetto spaventevole di questi mostri, quanto nel fatto che sono troppo definiti nei nomi, nella fisionomia, nelle funzioni, quindi lasciano poco spazio all'immaginazione del piccolo. Gli orchi della nostra infanzia, se vogliamo fare un paragone, erano più personalizzati e i loro artifici nascevano da capacità individuali. Usavano pozioni magiche che solo loro sapevano fare. I giocattoli horror di adesso ricorrono a una tecnologia standardizzata. Tutti uguali, sono decisamente meno creativi. Ma a parte questo, perché metterli al bando? Non dobbiamo dimenticare che i bambini sono condizionati. Se la televisione trasmette cartoni animati popolati da mostriciattoli, da questi i bambini saranno affascinati.

0: l'utile e il dilettevole,
1: cose da fare e cose da sapere. Giocattoli per crescere meglio. Testo di Maddalena Noceto. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Le poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità. Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, se gli apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione. Senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario, dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, Perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Com'è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore, che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità.

0: Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero, cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei Cieli, rallegrati.
1: Alleluia.
0: Cristo che hai portato nel grembo.
1: Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso.
1: Alleluia.
0: Prega il Signore per noi.
1: Alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria.
1: Alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto.
1: Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Madre di Dio e Madre nostra, siamo qui per dirti che vogliamo essere completamente tuoi. Aiutaci a percorrere con te un cammino di piena fedeltà a Gesù nella sua Chiesa. Tienici sempre amorosamente per mano. Madre dell'amore, proteggi le nostre famiglie perché restino sempre unite e sappiano educare i figli nella fede. Insegnaci a vivere con Gesù e per Gesù. Se cadiamo, aiutaci a ritornare a Lui. Vergine Santa, con la pace di Dio in noi, potremo portare a tutti la vera gioia e la vera pace. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.
2: Buona giornata a tutti.
3: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Veniamo a grazie a Dio.
3: Regni della terra, cantate a Dio.
4: Regni della terra, cantate a Dio.
3: Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio.
4: Regni della terra, cantate a Dio.
3: Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.
4: Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci, visto che siamo nella novena in preparazione alla solennità della Pentecoste. E chiedere di essere illuminati significa proprio cercare di aprire il nostro cuore per accogliere il Signore. E in questa accoglienza noi abbiamo bisogno di guardarci dentro, perché abbiamo bisogno di fare ordine, ma abbiamo bisogno soprattutto di svestirci di noi stessi, di purificare noi stessi per accogliere il Signore. Dobbiamo metterci in questa linea perché, come dice il Signore, noi abbiamo bisogno di conoscere Lui. E nella conoscenza di Lui dobbiamo togliere noi stessi per riempirci di Lui. E questo non è facile, perché dobbiamo fare i conti con la nostra superbia, il nostro orgoglio, il nostro egoismo, il nostro modo di pensare, le strutture mentali che ci siamo create. E in questo il Signore ci viene incontro, perché ci dice la via da seguire e soprattutto ci mostra proprio il volto del Padre, quel Padre che cerca in ogni modo di salvare tutti, cerca in ogni modo di entrare in dialogo con tutti perché la persona, conoscendolo, possa effettivamente mettersi sulla sua strada. E da questo punto di vista abbiamo bisogno proprio dell'azione dello Spirito Santo, che noi tra l'altro preghiamo un po' poco. Siamo anche nella novena in preparazione all'anniversario dell'apparizione della Madonna qui a Caravaggio, e Maria ci insegna tante cose. La prima cosa è il silenzio meditativo, il fatto di accogliere la parola del Signore e cercare proprio di meditarla nel proprio cuore. E quando noi facciamo silenzio e meditiamo la parola del Signore, altro non possiamo fare che metterci davanti al Signore e chiedere a Lui: che cosa vuoi da me? Che cosa ho bisogno di fare per essere come tu mi vuoi? E Maria ci insegna proprio questo, quell'umiltà e quella carità che servono nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri.

0: Fratelli e sorelle, Gesù desidera ardentemente la gloria del Padre e la nostra unità. Chiediamogli di donarci lo Spirito Santo perché trasformi la nostra vita, infondendo in noi il suo amore. Diciamo insieme: manda a noi il tuo Spirito, Signore.
1: Manda a noi il tuo Spirito, Signore. Per la Chiesa di Dio, chiamata a testimoniare Cristo in mezzo alle vicende della storia, perché, sorretta dallo Spirito, renda il suo servizio disinteressato al mondo. Preghiamo.
0: Manda a noi il tuo Spirito, Signore.
1: Per gli evangelizzatori, perché adempiano il loro compito di annunciare il messaggio dell'amore gratuito di Dio. Preghiamo.
0: Manda a noi il tuo Spirito, Signore.
1: Per tutti gli uomini, perché ricevano la vita eterna, cioè conoscano l'unico vero Dio e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Manda a noi il tuo Spirito, Signore.
1: Perché la nostra comunità abbia la certezza che quando prega la sua voce è una sola con quella di Cristo. Preghiamo.
0: Manda a noi il tuo Spirito, Signore. Per Luigi e Ambrogina, Teresina e Andreina, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Manda a noi il tuo Spirito, Signore.
0: Padre Santo, ascoltaci, anche se la nostra fede è fragile. Tu ci hai presi dal mondo per donarci al tuo Figlio. Metti sulle nostre labbra la sua preghiera, affinché egli sia glorificato in te e noi possiamo glorificarti in lui, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella Tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama l'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

0: Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Buongiorno, buongiorno a tutti, qui è Elda da RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Iniziamo il nostro incontro, oggi mi sono scambiata di turno con Roby che invece sarà con voi giovedì. Speriamo in bene, visto che è un po' birichina la nostra radio in questo periodo. Iniziamo con le comunicazioni sulle sante messe. Allora, oggi martedì 19 maggio, 8:30 è stata celebrata la santa messa in parrocchia in memoria di Luigi e Ambrogina, Teresina e Andreina, ore 9 a Misano, ore 16 a Vidalengo, ore 18 a San Pietro, in memoria di coniugi Suardi Mario e Torelli Giovanna, Rossoni Mario e Leoni Carla, e Gianni Mario e Mapelli Natalina, ore 20:45 a Masano. Mercoledì, ore 8:30 in parrocchia, in memoria di Maurizio, Gilda, Pietro Severnini e Carelli Giacomo e Giovanna, Mascaretti Mario, Cavalli Enrica, Francesco, Regina, Giuseppe e Poli Paola. Ore 9 a Misano, ore 11 a San Bernardino. Sarà celebrato il matrimonio Gatti De Maria. Ore 16 a Vidalengo, ore 16:30 a Masano, ore 18 a San Bernardino. Giovedì, ore 8:30 in parrocchia in memoria di Locatelli Elide e Cremona Filiberto, ore 9 a Misano, ore 16:30 a Masano, ore 18 a Santa Liberata in memoria di Lucia, Battista e Dina, ore 20:30 a Vidalengo. Venerdì, ore 8:30 in parrocchia in memoria di Conti, Angiolina, Dino e famiglia, ore 9 a Misano, ore 16 a Vidalengo, ore 16:30 a Masano. Sabato, ore 8:30 in parrocchia, ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia, in memoria di Cervi Emilio e Galbiati Luigi, Carlo, Bettina, Santina e famiglia. Domenica, ore 8 a San Pietro, ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia in memoria di Facchetti Angelo e Cristian, Rosa, Michele, Angela e Francesca, Wanda e Stefano Legramandi, ore 10 a Vidalengo, ore 10:30 a Masano, ore 10:30 a Misano, ore 11 in parrocchia messa pro populo, ore 18 a San Bernardino in memoria di Ghidoni Giuseppe, Nucci e Gino, Schena Mario, Biancini Felice e Bonizzoni Rosella. Ore 18 a Pumenengo per l'apparizione. Nel dettaglio, allora, oggi il rosario in circonvallazione Calandra, numero 6, presso la famiglia Nossa.
Domani ore 20:45, rosario in via Ghisone 8, presso la famiglia Frigerio Antonio. Giovedì alle 20:45 il rosario in Santa Elisabetta. Venerdì il rosario in via Nazario Sauro alla cappellina della BCC. Sabato rosario alle 17:20 in parrocchia. Alle 10 ci sarà l'incontro conclusivo del quarto anno, conclusivo di catechesi del quarto anno, con la possibilità di fermarsi a pranzo per un momento di convivialità. Ore 21 in Teatro San Carlo all'oratorio, commedia brillante tutto gratis al primo della compagnia di Piazza Brembana. Domenica di Pentecoste, l'incontro dell'Azione Cattolica in Santa Elisabetta con Vidalengo e Masano. Alle 15 l'incontro dell'Azione Cattolica. Alle 16 la festa di fine anno sportivo dell'Iris con possibilità di cena. Alle 17 laboratori per animatori Grest a Masano. Alle 21 omaggio a Maria nel santuario di Caravaggio. Prenotazione obbligatoria. Un'altra da aggiungere: nel periodo della preparazione all'apparizione, in chiesa alle ore 8:30, dopo la Santa Messa, si reciterà la supplica di preparazione all'apparizione, supplica che è stata redatta, ci sono tre modalità, dal vescovo Fiorino Tagliaferri, dal vescovo Dante Lafranconi e dal vescovo Antonio Napoleoni. Se riusciamo, reciteremo una anche noi prima di salutarci. Ultimo avviso, gita ad Arenzano. La parrocchia promuove una giornata di visita al santuario di Arenzano lunedì 1 giugno. Le iscrizioni in segreteria. Nell'ambito ancora degli avvisi, lunedì 25 maggio alle 20:15 il pellegrinaggio vigilare al santuario. Martedì 26 maggio, giorno dell'apparizione, alle ore 9:45 la Santa Messa in santuario. Alle ore 16 l'ora mariana in parrocchia. Poi, altro avviso importante, domenica 24 maggio, nell'ambito della stagione teatrale primavera-estate 2026 del Teatro San Carlo di Caravaggio, verrà proposta dal Santuario di Santa Maria del Fonte un'opera Magnificat tratta dai testi di Alda Merini, un incontro molto importante e significativo. Altro incontro a cui abbiamo ancora tempo di prepararci, però teniamolo presente. Domenica 14 giugno attraverso le vie di Caravaggio.
la biciclettata di Don Pierino, che quest'anno si svolgerà tra le vie di Caravaggio. E non c'è più il biglietto, non lo trovo più. Vabbè, mi pare che l'ho letto la volta scorsa, parte proprio dall'oratorio. Comunque abbiamo tempo ancora per dare i dettagli di questa iniziativa. Ed ora siamo pronti per il santo del giorno, Pietro Celestini. Da secoli letterati e politici discutono della sua scelta durante Dante lo condanna senza appello per il gran rifiuto. Lo scrittore tedesco Reinhold Schneider e Ignazio Silone lo esaltano come uomo che rifiutò i condizionamenti imposti dalle istituzioni. Egli voleva solo restare un povero eremita, dedito alla contemplazione di Dio sul monte Morrone in Abruzzo. Pietro Angeleri nacque ad Isernia nel 1215. Giovanissimo divenne monaco benedettino nell'abbadia di Faifoli presso Benevento. In seguito preferì la vita eremitica e si ritirò in una grotta del monte Morrone in Abruzzo. Intorno a lui si radunarono dei discepoli, costituendo il primo nucleo della congregazione dei Celestini. Intanto nel 1292 moriva il Papa Nicolò IV e per più di 2 anni i cardinali, incapaci di generare le divisioni interne, non riuscirono a scegliere un successore. Alla fine elessero proprio l'eremita del Morrone, che prese il nome di Celestino V. Il nuovo Papa fu accolto dai fedeli con grande entusiasmo, ma la gioia durò poco. Il re di Napoli lo tenne sotto una protezione molto simile a una prigionia. I cardinali e lo stesso Papa non sapevano cosa fare. Dopo 4 mesi Celestino fece il gran rifiuto, una decisione di buon senso che veniva dalla profonda umiltà e dallo spirito evangelico di cui colui che, dopo essersi sacrificato per la Chiesa, desiderava ora solo tornare al suo eremo. A Pietro Celestino era tuttavia chiesto un ultimo sacrificio. Il suo successore, temendo uno scisma, lo tenne prigioniero nel castello di Fumone, dove morì nel 1296. Venne dichiarato santo nel 1313 e il suo corpo venne traslato nella Basilica di Collemaggio all'Aquila, città di cui è patrono. Ed ora un breve momento musicale per poi ritrovarci per il racconto.

E dopo aver ascoltato questo canto dedicato all'ultima cena, passiamo alla lettura del libro Altre storie, che ci accompagna così in una scoperta, in una lettura di alcuni episodi, racconti semplici, ma che ci aiutano a percepire la nostra presenza come cristiani e come persone di fede nella vita di ogni giorno. La volta scorsa avevo iniziato, ma poi mi ero interrotta perché la radio non funzionava più, questo racconto, La cosa più preziosa. Speriamo che di riuscire a concluderlo oggi. Prezioso è l'oggetto preferito dai comunicati pubblicitari. È una forma di carezza al senso di possesso dell'uomo. Il sogno di quasi tutti è arrivare a possedere qualcosa di veramente prezioso, unico e raro. Profumi, orologi, quadri, mobili, gioielli, automobili. Quasi sempre, però, la definizione di prezioso si applica a qualcosa di esterno. Difficilmente si connette l'aggettivo prezioso a qualità spirituali dentro di noi. Nella nostra società serpeggia come un'amnesia collettiva per tutto ciò che riguarda l'anima. Il contagio si è esteso alle nuove generazioni che hanno progressivamente spostato all'esterno ogni incentivo. Arraffare e accumulare quante più cose è possibile è diventato per alcuni spregiudicati grandi educatori un modo di conquistare una migliore qualità di vita. Il problema capitale della fine del secolo sarà religioso, prediceva Malraux. L'ampiezza della crisi gli dà ragione. Fondamentali sono le parole evangeliche. Non di solo pane vive l'uomo. E se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Iniziamo ora il racconto. La sfera magica. Nel piccolo villaggio di Tra due rivi, abbarbicato su un cocuzzolo, gli abitanti vivevano felici e soddisfatti. I bambini giocavano nei cortili ombreggiati o correvano per le strade. Gli adulti invece lavoravano cantando o chiacchierando allegramente tra di loro. Ogni anno la cicogna tornava al suo nido dal tetto più alto. Porta fortuna, dicevano al suo arrivo. In una casetta non lontana dal villaggio abitava con i genitori e la nonna il pastorello Manolo. Ogni mattina all'alba partiva con il suo gregge verso le colline soleggiate e aride, alla ricerca di un po' di pascolo per le sue capre. Nelle lunghe ore di attesa suonava dolcemente il suo flauto di canna. Tornava solo a sera, sempre allegro, salutava gli amici nel villaggio e quindi rientrava a casa. Dopo aver cenato con pane, latte e formaggio di capra, la nonna gli raccontava le antiche leggende della loro terra. Ben presto Manolo si addormentava, sognando di volare libero come un uccello tra le stelle. Un giorno, mentre pascolava come sempre le capre tra gli ulivi, Manolo notò una strana luce dietro un cespuglio. Scostati i rami, scorse una meravigliosa sfera di cristallo, da cui si sprigionava appunto una luce bianco-azzurra. Con molta attenzione il pastorello l'afferrò e lo osservò a lungo. «Che cosa può mai essere?» si chiese stupefatto.
mentre la rigirava tra le mani. «Esprimi un desiderio», sentì all'improvviso sussurrare una piccola voce. «Qualunque cosa tu desideri, io te la darò». Manolo non credeva alle proprie orecchie. Si sedette sulla sponda di uno stagno, posò la sfera di cristallo sull'erba e cominciò a riflettere. «Quante cose avrebbe voluto! Bisogna che scelga qualcosa di veramente straordinario», pensò. «Forse di saper volare o di fare un lungo viaggio su un veliero attraverso i mari. Aspetterò fino a domani, così avrò più tempo per riflettere», decise infine. Quindi ripose la sfera di cristallo nella bisaccia, radunò il gregge e si avviò verso casa, ripromettendosi di non parlare con nessuno della favolosa scoperta. Il giorno dopo Manolo non era ancora riuscito a decidere quale desiderio esprimere. Nulla, assolutamente nulla gli sembrava così prezioso, importante e indispensabile da dover essere desiderato. Le giornate continuarono così a trascorrere come sempre. Spesso si sedeva all'ombra di un albero, tirava fuori dalla bisaccia la sfera magica e ascoltava la piccola voce mormorargli. «Esprimi un desiderio, qualunque desiderio!» Manolo sorrideva, ma

non sapeva che cosa rispondere. Ogni sera la nonna gli raccontava sempre leggende e storie fantastiche e Manolo, sognando di visitare ad una tutte le stelle del cielo, si addormentava felice quanto mai. Gli abitanti del villaggio incominciarono a meravigliarsi. Da qualche tempo Manolo appariva felice ben più del solito. Suona persino più dolcemente il flauto, borbottavano tra loro incuriositi e decisero di spiarlo giorno e notte. Era estate, infatti, e il pastorello spesso dormiva sulle colline. Così un bambino del villaggio seguì Manolo al pascolo senza farsi notare. Verso sera si nascose dietro un ulivo per poterlo osservare da vicino. Poco dopo lo vide tirar fuori dalla bisaccia un oggetto luminoso e, tenendolo tra le mani, riflettere a lungo con gli occhi chiusi. Il bambino attese che Manolo si addormentasse, quindi gli si avvicinò in punta di piedi, gli rubò la sfera di cristallo e corse al villaggio, ansioso di mostrare a tutti che cosa aveva scoperto di incredibile. Ben presto gli abitanti si accolsero pieni di curiosità attorno alla misteriosa sfera. Uno di loro la prese in mano chiedendosi da dove potesse essere arrivata. Nello stesso momento udì la piccola voce che lo invitava a esprimere un desiderio. «Voglio un sacco pieno d'oro!» disse subito senza esitazioni. Immediatamente, chi gli stava accanto gli strappò la sfera di mano e gridò: «Io invece voglio due casse stracolme di pietre preziose!» In breve tutti si scatenarono. Chiesero castelli al posto delle vecchie case, stanze piene di diamanti, mobili d'oro massiccio e sacchi di perle. Tutti i desideri furono immediatamente esauditi. Le vecchie case si trasformarono in castelli con portoni d'oro e ognuno ebbe i tesori che aveva chiesto. Ma poiché nessuno aveva pensato di desiderare anche un bel parco, un giardino, un fiore e ogni albero, tutto era sparito e tutto il villaggio era diventato di cupa pietra. Tuttavia nessuno aveva tempo per badarvi. Tutti erano occupatissimi a contare le proprie ricchezze e a invidiare quelle degli altri. Chi aveva chiesto cumuli di monete d'oro invidiava le pietre preziose del vicino. Chi aveva un lussuoso castello invidiava i sacchi di perle di quelli della via accanto. Chi aveva scrigni di gioielli si lamentava: «Oh, avessi pure io un grande castello come quegli altri là!» Quando giunse in volo la cicogna, si spaventò del suo nido. Non vi era infatti nessuna traccia. A nessuno tra gli abitanti del villaggio si era ricordato di conservare il suo nido. E quando arrivò, nessuno le gridò: «Bentornata tra noi!» La gente divenne cattiva, nessuno parlava più con gli altri, poiché non vi erano più giardini, i bambini non sapevano più dove giocare, si annoiavano e divennero tristi e litigiosi. Solo Manolo e la sua famiglia erano ancora felici. Gli altri, invidiosi, si chiedevano che cosa avesse mai desiderato Manolo per essere sempre così di buon umore e per continuare serenamente a suonare il flauto e a portare le capre a pascolare sulle colline tanto aspre. Manolo non rientrava più nel villaggio. Lì nessuno voleva più essere amico degli altri.
Tutti preferivano starsene chiusi nei loro castelli a contare le monete d'oro e le altre ricchezze. Ma fino al villaggio arrivava di lontano ogni sera il dolce suono del flauto del pastorello, e questo cominciò a toccare i cuori di alcuni tra gli abitanti. I primi a fare qualcosa furono i bambini. Decisero di andare da Manolo per restituirgli la sfera magica e confidargli come fosse diventata insopportabile la vita del villaggio. «Quando c'era il nostro villaggio, potevamo giocare tutto il giorno», spiegarono Manolo i bambini. «Perché non è più così? Abbiamo case nuove e non ci manca nulla. Perché mai non riusciamo a essere felici?» Si lamentarono con lui alcuni genitori che avevano seguito i bambini. «Inoltre la cicogna se n'è andata via. Ci pare un segno di malaugurio». «Ma tu, che cosa hai chiesto alla sfera magica per essere tanto pieno di gioia?» chiesero tutti insieme a Manolo, che era rimasto ad ascoltarli sorridendo. «Oh, io non ho ancora espresso il mio desiderio», spiegò il pastorello. «Ma se davvero volete che ogni cosa torni come era prima, posso chiedere questo». «Oh, potesse essere così!» esclamarono tutti. Manolo prese la sfera e la girò tra le mani. Poi chiuse gli occhi e con tutto il cuore desiderò che il villaggio e la vita in esso tornassero come erano sempre stati. Bambini e genitori corsero subito verso il villaggio e lo trovarono in fermento. Castelli, oro e ricchezze erano spariti. Erano ricomparse le vecchie case e i verdi giardini. La gente commentava festosamente l'accaduto per le strade. Sul tetto più alto era tornata al suo nido la cicogna. Da quel giorno tutti ripresero a ridere e a recarsi allegri a lavorare nei campi, e ogni sera le melodie del flauto di Manolo gli facevano sognare di volare liberi come uccelli tra le stelle. Abbiamo ascoltato questo racconto molto tenero, ma anche molto significativo. La sfera magica è una fiamma che è una fiaba che sfrutta il consueto meccanismo favolistico dell'oggetto, che soddisfa qualunque desiderio. È uno dei sogni che si nascondono nelle pieghe della mente umana. È il sogno della bacchetta magica, della fata madrina, dell'onnipotenza, del 13 miliardario al totocalcio. Ma che cosa desiderare? Per la gente del villaggio la risposta è semplice: palazzi, ricchezze, cose preziose. Manolo invece non decide subito, riflette. Nulla, assolutamente nulla gli sembra così prezioso, importante e indispensabile da poter essere desiderato. Manolo non sa esprimere un desiderio perché in realtà già possiede la felicità, e pur essendo così piccolo ha capito che essa non si trova nelle cose, come invece pensano i suoi compaesani. E sarà proprio il suono del flauto di Manolo a risvegliare nel cuore degli abitanti del villaggio il senso di ciò che veramente conta di più: la dolcezza della convivenza, la sincera solidarietà, l'appoggio reciproco, la cordialità, le tante virtù dell'anima. Stranamente nessuno aveva desiderato tutto questo. Gli abitanti del villaggio non si erano accorti di essere già circondati da forze ed elementi preziosi. Non li sapevano riconoscere.
E con queste riflessioni vi lascio all'ascolto di un canto sui binari del tempo.

E dopo aver ascoltato questo canto, vi propongo, vediamo se ci sto dentro, due servizi. Uno tratto da Vita Pastorale, il mensile per la Chiesa italiana. I giovani hanno dato la sveglia al paese. Non li hanno visti arrivare. D'altronde, come sarebbe stato possibile se da anni nessuno sembra avere a cuore i giovani e il loro destino? La politica soprattutto. Sebbene l'attuale premier sia stata in passato a soli 31 anni ministra della gioventù, ancora oggi l'Italia non è un paese per giovani. Non offre opportunità di formazione e crescita professionale che possano garantire un lavoro, una casa e la possibilità di fare famiglia e generare figli. I giovani ormai il futuro lo cercano altrove e emigrano all'estero. Solo nel 2025 gli italiani che hanno lasciato l'Italia sono stati 142.000 e la politica non se ne occupa. Eppure, al referendum del 22 e 23 marzo scorso sono stati loro, le tanto biasimate nuove generazioni, a salvare i valori della democrazia. L'equilibrio tra i poteri istituzionali e lo Stato di diritto, contro l'arroganza di chi non tollera limiti e controlli e che all'arte del governo preferisce la forza del comando, a dispetto della stessa Costituzione che, per evitare tentazioni autocratiche e populiste, all'articolo 1 recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Non più quindi giovani sdraiati al chiuso delle loro camerette attaccati ai social come nell'immaginario comune, ma giovani partecipi e interessati al proprio futuro che in massa si sono recati alle urne a difesa non solo della Costituzione ma di una visione del paese e del mondo più a loro misura, cioè in pace, con più diritti, libertà e giustizia, dove tutti abbiano le stesse possibilità e non gli scenari di guerra a cui assistiamo in questi tempi bui che bruciano le speranze di una pacifica convivenza tra i popoli. Con il folle di turno che decide dove e chi bombardare, minacciando anche l'uso delle armi atomiche e facendosi beffa dell'ONU e di tutti gli organismi internazionali. Arroganza, prepotenza che non hanno risparmiato neppure la figura e il magistero di Leone XIV, che in totale solitudine mette in guardia dai rischi della guerra, denunciando l'uso blasfemo del nome di Dio a giustificare la violenza. «Chi ha in mano armi, le deponga», ha detto il Papa nel messaggio di Pasqua. «Chi ha il potere di scatenare le guerre, scelga la pace, non una pace perseguitata con la forza, ma con... scusate, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo». E poi, dichiarando inaccettabili le affermazioni del presidente Trump di riportare all'Iran all'età della pietra, ha ammonito: «Tutti gli attacchi alle infrastrutture civili sono contro il diritto internazionale, ma sono anche un segno dell'odio, della divisione, della distruzione di cui l'essere umano è capace». Cos'altro ancora devono attendere i cattolici
d'America per alzare la voce a sostegno del Papa e della Chiesa, intimati a stare al proprio posto per non subire la potenza americana che può tutto? Al referendum del marzo scorso i giovani hanno dato la sveglia al paese, gli stessi che da tempo si sono risvegliati contro l'indifferenza e il silenzio generale, riempiono le piazze per la Palestina e Gaza, le cui drammatiche sorti piacciono

No Kings contro despoti e tiranni e a favore della libertà e della democrazia in ogni Stato. Il no massiccio dei giovani al referendum sulla giustizia ha rispolverato la memoria di chi ha dimenticato o finge di ignorare che la nostra Costituzione è nata sulle macerie di una guerra atroce e di un ventennio fascista che con la violenza aveva eliminato ogni libertà, generando l'orrore delle leggi razziali. I giovani hanno messo a nudo il re, svelando il vero intento di una riforma nella giustizia. Scusate, ho perso il segno. Che andava ad alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Non era una questione tecnica che si poteva e doveva risolvere in Parlamento, ma un atto politico. Lo dice l'iter della riforma, blindato dal governo dopo 4 passaggi nelle aule parlamentari. Il disegno di legge non è stato modificato di una sola virgola, un vero tradimento dello spirito costituzionale. Gli italiani gradiscono riforme condivise e i giovani ancora di più. Ed ora, vediamo, guardiamo loro. Riesco a leggervi questo servizio piccolissimo tratto da Vidas, insieme a Prendersi cura insieme. È un piccolo servizio che così dà testimonianza dell'esperienza e del lavoro che viene fatto da questa associazione. Affiancare l'ospedale San Raffaele all'interno dell'ambulatorio di cure palliative del Cancer Center, centro multidisciplinare nato per curare i malati oncologici, riassunto così, al primo impatto pare un po' freddo, ma alle spalle c'è un anno di lavoro per offrire cure palliative a pazienti donne affette da patologia oncologica. Un medico e un'infermiera Vidas sono affiancati da colleghi del San Raffaele. Mentre scriviamo, l'impegno è stato rinnovato per intero 2026. L'ambizione è di contribuire a rafforzare la cultura delle cure palliative, collaborando in modo integrato con gli specialisti oncologici. Secondo una modalità operativa ormai consolidata, abbiamo prima lavorato sulla formazione dei curanti, medici, infermieri, assistenti sociali, poi avviato la gestione dell'ambulatorio. La nostra infermeria è già stata affiancata da un collega del San Raffaele che sta progressivamente diventando autonoma e per il 2026 l'obiettivo è di fare altrettanto rispetto al medico. Così Giada Lonati, direttrice sociosanitaria Vidas, esprime. Il medico che ha gestito l'ambulatorio è Gianmaria Brambilla, al quale abbiamo chiesto chi ha avuto accesso all'ambulatorio. Si tratta di pazienti segnalati dai colleghi dell'oncologia ginecologica e della British Unit, l'unità dei tumori del seno, con i quali abbiamo via via condiviso le scelte terapeutiche. Alcune pazienti sono tuttora in carico nel nostro servizio ambulatoriale,
mentre

altre sono state indirizzate a un setting più idoneo ai loro bisogni. Ne abbiamo conosciute e curate 30, ma i numeri non rendono mai idea. Chi c'è dietro i numeri? Persone con una prognosi di malattia infausta, con cui proviamo ad affrontare il tema della pianificazione condivisa delle cure. Per quanto doloroso, ogni processo di consapevolezza è doveroso per far emergere la volontà di quella singola persona. Le loro malattie erano già in fase molto avanzata rispetto ai nostri percorsi a domicilio. Le prese in carico sono state più precoci, ma si può fare anche meglio, ancora meglio, in particolare sulla comunicazione, su cui possiamo lavorare iniziando dai curanti. Le cure palliative muovono ancora resistenze. Tra i nostri compiti c'è quello di mostrare che non sono esclusivamente cure di fine vita. Credo che sia importante anche tenerci, dico una parola tecnica che dice poco, ma dentro di sé vuol dire tanto, tenerci aggiornati, perché sappiamo che viviamo in parte anche in questo terrore. E quindi è giusto aprire le menti per sapere meglio come si può essere pronti, non in maniera negativa, ma forti a sufficienza per affrontare anche queste difficoltà. E ora alleggeriamo un po' e vi faccio ascoltare questa canzone di...

0: in Blu 2000 News.
1: Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo il co-drill giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense, i mercati cauti in apertura in Europa dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17-19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly e tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo per il flash delle 11:00.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio e il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

E in chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Cocleo.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Frigento, in provincia di Avellino. Dopo 14 anni, la comunità parrocchiale di Pila ai Piani, una frazione di Frigento, in provincia di Avellino, ha potuto avere la sua nuova chiesa. Si tratta della chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata, tanto desiderata dalla gente, come ci racconta il parroco Fra Cosimo Vicedomini.
1: Una chiesa nuova in una frazione di Frigento, tutti si domandano come mai una struttura così grande e così bella. Bisogna andare un po' indietro nel tempo. La comunità di Pila ai Piani si riuniva nella piccolissima cappella cosiddetta del Capitano, una struttura del Settecento per pochi contadini e poi durante il terremoto in un prefabbricato fino a quando la cappella non è stata restaurata. Questa chiesa è bella, è meravigliosa oggi, ma dobbiamo pure pensare allo scoraggiamento e insieme anche alla speranza che non è mai morta nel cuore degli abitanti di Pila. Perché? Perché aspettare 10-15 anni che questa chiesa potesse essere inaugurata ha fatto in alcuni morire la speranza. Qualcuno è deceduto e non l'ha vista, quasi potremmo dire una delusione, però in chi l'ha vista la gioia è stata straordinaria, hanno accolto con gioia questa chiesa.
0: Tra i fedeli, chi non ha mai perso la speranza in tutti questi anni è stato di certo Tommasino, splendido 84enne da sempre molto attivo in parrocchia, nonché fidato collaboratore del parroco. È stato il primo a ricevere le chiavi da Fra Cosimo il giorno dell'apertura della nuova chiesa, il 7 settembre 2024.
2: Il giorno che è stata aperta la chiesa veramente non c'erano parole. Quando sei il vescovo con tutti i preti della diocesi che stavano qua, c'è stata una emozione enorme. Mi venivo quasi da piangere quella sera perché è la gente che ci stava qua, non ti posso dire, tante che ce ne stavano.
1: E si diceva, ma quando si riempirà questa chiesa? Come faremo? Come la sosterremo? La corrente, le bollette, la... È stata un miracolo, si è sparsa la voce che la chiesa è grande, ogni fine settimana, ogni domenica, in ogni occasione abbiamo, non dico il pienone, ma un congruo numero che mi rallegra il cuore, mi allarga veramente i polmoni e mi fa respirare di soddisfazione. La gente è tantissima.
0: L'impegno dei vari vescovi e dei parroci che si sono alternati in questi anni, unitamente alla caparbietà della gente del luogo e al grande sostegno della CEI, attraverso i fondi dell'8 per 1000, hanno fatto sì che questo grande sogno si avverasse.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Siamo qui puntuali al nostro incontro musicale. Buongiorno e buon ascolto. Sì, signora, anche a lei che sta rifacendo i letti, si porti nelle stanze la radiolina sintonizzata su RCN e potrà ascoltare belle canzoni ed emozionanti interpreti. Un cantante notevole per la sua mole fisica ma anche per la sua voce è Corrado Lo Iacono, che interpreta Per un bacio d'amor, uno dei più popolari slow rock degli anni 50. Ascoltiamo dunque Corrado Lo Iacono e i Cinque Menestrelli in Per un bacio d'amor di Poes Testa.

0: Ed è sempre l'amore che imperversa sia nelle canzoni in lingua italiana sia in quelle napoletane. Oggi ho voluto mettere in programma una canzone partenopea, languidamente interpretata da Teddy Reno. Ed è proprio alla interpretazione di Teddy Reno che la canzone deve la sua popolarità e successo. Gli autori sono il maestro Calvi per la musica e il paroliere Nicola Salerno, meglio conosciuto come Nisa. Ascoltiamo dunque Teddy Reno in Accarezzame, accompagnato dall'orchestra del maestro De Martino.
1: Accarezzame, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace, sto desiderio.

Fai scordare tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire

E la voce di Teddy Reno era veramente accarezzante, ma parliamo sempre d'amore. Un amore che nella metà degli anni 50 ha commosso un po' tutti coloro che andarono a vedere il film L'amore è una cosa meravigliosa, con William Holden e Jennifer Jones. Film ridato anche in TV e scommetto che ha commosso anche gli smaliziati giovani degli anni 70. Bene, questa romantica melodia colonna sonora del film oggi l'ascolteremo nella versione di Nilla Pizzi con il quartetto vocale 2 più 2 e l'orchestra del maestro Colli.

Siete sempre su RCN e continuiamo il nostro ascolto dei grandi di ieri e di oggi. Sicuramente una delle più belle canzoni degli anni 50 è stata scritta da un autore bolognese, Marino Marini. Era uno dei più noti animatori delle serate nei locali notturni e con la sua voce suadente chissà quanti amori ha fatto nascere ballando guancia a guancia. Ed ecco Marino Marini che insieme al suo complesso interpreta una sua canzone dal titolo La più bella del mondo.

anche Lord Rififi, come L'amore è una cosa meravigliosa e altre canzoni che vi proporrò prossimamente, viene da un film e precisamente dall'omonimo film di Dassin. È la storia di un gangster

0: metta guante proprio qui, ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se rincaso nella notte, non sorride, sono botte, sul momento lì per lì me la seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

Negli anni 50 nacque il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, credo di avervelo già accennato nell'altro incontro. Come nel 1954 la canzone più di successo fu la seconda classificata, vi ricordate? La canzone da due soldi. Anche nel Festival del 56 la rivelazione fu la cantante che interpretò una canzone dal titolo Amami se vuoi e che era appunto la seconda canzone classificata. Era Tonina Torielli, una bella voce in una ragazza semplice che conquistò la simpatia del pubblico e che venne soprannominata per il lavoro che aveva fatto la caramellaia di Novi. Ascoltiamo dunque Tonina Torielli in Amami se vuoi di Mascheroni Panzeri e l'orchestra di Gian Stellari.

0: Bene, nella diffusione delle canzoni sicuramente la radio ebbe un grande merito, ma verso la metà degli anni 50 anche la TV e i dischi contribuirono non poco al successo di canzoni e cantanti ed anche ad influire sulla produzione del tipo di canzone. Domenico Modugno fu un cantautore rinnovatore della musica italiana con la sua Nel blu dipinto di blu, con la quale trionfò nel Festival del 1958. Ecco il grande Domenico Modugno nel blu dipinto di blu, musica di Modugno e parole di Migliacci, accompagna il sestetto del maestro Semprini.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, fa sapere il presidente statunitense. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin in Cina incontra Xi, l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari. 12 persone arrestate, il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale con accertamenti in Austria, Germania, Croazia, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri da pirogassificazione in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto inquinante in prodotti di eccellenza green. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di oltre 51.000 posti. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%. A Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Nei capoluoghi delle 14 città metropolitane italiane, un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico urbano, con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone del paese. Lo evidenzia uno studio di Save the Children. Elon Musk si è sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sosteneva che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Dalle teche di RCN presentiamo
3: il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo di alcune voci nuove dell'Ottocento cremonese, Ferrante Aporti e Carlo Emanuele Sardagna.

C'è una fase del nostro primo risorgimento particolarmente importante in relazione a una sempre più chiara coscienza delle radici dell'antinomia fra libertà e assolutismo, e Cremona non vi è estranea. Si è già accennato al fatto che in molti l'idea di libertà destava timori gravi, come se l'opporsi al potere costituito significasse irreligiosa ribellione alla volontà divina. Non per nulla la Santa Alleanza aveva solennemente ribadito il concetto del diritto divino dei sovrani.

I precedenti illuministici, oscillanti fra empirismo e razionalismo, che avevano contrapposto alla fede religiosa i lumi dell'esperienza e della ragione, facendone derivare attraverso le varie forme di naturalismo, di teismo o addirittura di ateismo i concetti di libertà, di uguaglianza, di legge e di Stato, già avevano reso cauti molti, incapaci di distinguere le profonde e eterne esigenze dello spirito dalle moderne battagliere rivendicazioni di diritti, che in verità riguardavano soltanto l'uomo civile e politico. In termini concreti, in Italia uomini come Antonio Rosmini, Raffaello Lambruschini, Alessandro Manzoni, Gino Capponi, Vincenzo Gioberti riprendono con vigore e chiarezza le redini del pensiero umano nella sua integralità, riportavano concezione di vita, speranza di autonomia, certezza di individuale dignità sulla strada maestra della religione. Di una religione che, nella sostanza, nulla aveva a che vedere con quella strumentalizzata dalla cattolicissima Austria, che anzi, rivendicando i valori assoluti dello spirito, ne opponeva la celebrazione al supino ossequio per ogni autorità imposta dall'esterno e, oltrepassando le posizioni così razionalistiche come rivoluzionarie, ripresentava la libertà come esigenza insopprimibile dello spirito umano e quindi come bene supremo.

Accanto ai grandi italiani, nei quali risorgono in modo autoctono tali valori, Cremona può vantarsi di mettere alcune luminose figure, prime fra tutte quelle di Ferrante Aporti e di Carlo Emanuele Sardagna.

La fama di Ferrante Aporti, nato nel 1791 e morto nel 1858, è legata, come è noto, alla istituzione in Cremona nel 1828 dei primi asili infantili, e la sua grandezza sta negli intenti con i quali egli li istituiva. Lo muoveva infatti un sentimento più profondo e complesso che non fossero la filantropia e l'amore per i fanciulli, sentimenti già di per sé lodevoli. Sacerdote, professore nel seminario di Cremona, dove insegnava storia della Chiesa, lingue orientali e esegesi biblica, direttore di quelle scuole elementari pubbliche che l'Austria aveva istituito nel 1821 e scrittore, Laporti aveva l'animo costantemente aperto anche alle condizioni deprecabili della maggioranza della popolazione, delle quali, con sicuro intuito, vedeva un rimedio nell'educazione dei fanciulli, a cominciare dalla più tenera età. Chiese così e ottenne l'autorizzazione per una prima scuola infantile a pagamento, ma subito dopo avanzava la proposta di aprire una pubblica sottoscrizione per istituire un asilo d'infanzia gratuito per i fanciulli poveri. È il 1830. Alla fine dell'anno la scuola viene aperta e nel febbraio del 1831 è inaugurata. Il suo funzionamento, i programmi, le attività sono identici a quelli della scuola a pagamento, identici gli scopi educativi da raggiungersi attraverso l'educazione fisica, intellettuale, morale e religiosa dei bambini. Il governo austriaco, approvando le iniziative della Porti, non si accorgeva di quello che si poteva con esse maturare. Eppure non vi mancavano elementi tali da insospettire. Nel programma dell'educazione intellettuale, per esempio, era di base l'insegnamento della nomenclatura sistematica e della lingua pulita, con passaggio graduale dal dialetto all'italiano, che la maggioranza della popolazione non sapeva usare e spesso neppure capiva. Dell'educazione morale faceva parte l'apprendimento delle preci quotidiane, tutte in lingua nazionale. In progresso di tempo i sentimenti di italianità della Porti divennero sempre più palesi, per manifestarsi chiaramente nel 1848 a favore dell'indipendenza e dell'adesione al Piemonte. Così che nel 1849, al ritorno degli austriaci, egli venne destituito dai suoi precedenti uffici e condannato a una ammenda. Si stabilì allora a Torino, dove già, su invito di Carlo Alberto, si recava dal 44 per tenervi corsi di pedagogia e di metodica presso quella università, e dove fu nuovamente molto onorato. Ma la proposta, già partita da Carlo Alberto, che egli fosse eletto arcivescovo di Genova, non fu ratificata dalla Santa Sede. È evidente che c'entrasse lo zampino dell'Austria. Nel regno di Sardegna, Laporti avrebbe continuato la sua efficace opera di pedagogista fino al 1858, anno della sua morte.

Pieno consenso all'attività educativa di Ferrante Aporti, tributava al suo arrivo a Cremona nel 1831 il nuovo vescovo Monsignor Sardagna, scrivendogli per esempio che i suoi asili per l'infanzia gli decretavano un posto distinto tra i benemeriti della patria e dell'umanità, e con grande impegno favoriva l'apertura di quelle scuole in città e specialmente in campagna.

Carlo Emanuele Sardagna, principe di Hohenstein, nato nel 1772 e morto nel 1840, originario di Trento, contrapponeva al suo titolo nobiliare austriaco l'italianità dei sentimenti. Ricchissimo di famiglia, stimatissimo per l'austerità dei costumi e degli studi e per la generosità, avrebbe potuto dedicarsi al suo ministero senza scosse né altri problemi oltre a quelli che esso comportava. Ma anche in lui il sentimento religioso si identificava talmente con quello della libertà e dignità umana da fargli respingere come indegna ogni passiva subordinazione a un potere che tanto rigidamente e ipocritamente impugnava il primo per soffocare il secondo. Le sue parole, il suo comportamento erano motivo di apprensione per il governo. Data la sua posizione sociale e l'altissima stima di cui godeva, le sue idee si sarebbero potute diffondere a macchia d'olio.

Amico del suo grande conterraneo Antonio Rosmini, Monsignor Sardagna ne condivideva le idee di altissima e libera spiritualità. Appunto per staccarlo dal Rosmini, la cancelleria di Vienna lo aveva destinato a Cremona. Una specie di confino dunque, ma egli portava qua le sue convinzioni, né interrompeva i rapporti con il filosofo roveretano, cui anzi Cremona divenne molto cara. Qua egli fece anche stampare alcune sue brevi opere polemiche, preludenti al suo celebre scritto delle cinque piaghe della Santa Chiesa. In entrambi era troppo radicato, anzi connaturale, il concetto di religione come forza liberatrice e dell'autorità come funzione di potenziamento, non di repressione. Era il concetto di autorità educativa che andava maturandosi in tutta Italia e che il Manzoni così chiaramente esprimeva nella sua convinzione di Federico Borromeo: non ci essere giusta superiorità d'uomo sopra gli uomini se non in loro servizio.

Monsignor Sardagna pertanto riuscì a attuare anche a Cremona, malgrado le molte difficoltà burocratiche e i sospetti, l'istituto rosmignano delle Figlie della Carità, una scuola per fanciulle povere avente intenti di soccorso materiale e soprattutto di educazione, e appoggiò l'opera di Ferdinando Manini, un altro sacerdote di ispirazione rosmignana, fondatore a sua volta di un istituto di rieducazione per ragazzi abbandonati, da avviare alle arti e ai mestieri, fondato nel 1837.

ripetutamente ammonito perché si contenesse entro lo stretto ambito dei suoi doveri di vescovo, Monsignor Sardagna rispose al governo di Vienna di non meritare alcun rimprovero, ma già nella parte più pavida della popolazione circolavano sospetti e accuse che egli fosse in segreti rapporti con rivoluzionari italiani di fuori Cremona. Alla quarta e più grave censura da parte del governo nel 1837, egli rispose con una lettera di rinuncia all'episcopato, rinuncia assai più suggerita che voluta, e il 17 novembre di quell'anno abbandonò Cremona.

Nell'immaturità e nell'asservimento generali egli fu presto dimenticato. Si stringe il cuore immaginarlo nel silenzio del convento dei padri Samaschi di Rovereto, dove si era ritirato, convergendo nel fervore della preghiera quelle aspirazioni alle quali i tempi non permettevano ancora di realizzarsi. Ma rimane nobilissima testimonianza della sua coerenza morale la lettera di congedo indirizzata ai cremonesi, della quale chiese al Rosmini la stesura, in cui esprime affetto, dignitosa amarezza, certezza della necessità della sua rinuncia, che però non giustifica, ma non una parola di ritrattazione. Costi ciò che vuole la nostra umanità, noi vogliamo avere pure le mani. Morì solitario qualche anno dopo, nel 1840, nel convento di Rovereto. Gli erano di conforto le visite del carissimo Rosmini e certamente la chiarezza delle proprie idee.

Non pochi erano in quegli anni a Cremona i sacerdoti di formazione rosminiana che traducevano le proprie convinzioni in opere educative. Qualche anno prima di Ferdinando Manini, il canonico Stefano Mezzadri aveva realizzato la Casa della Provvidenza per bambine povere e prive di assistenza, che vi sarebbero state educate fino ai 21 anni di età. La fondazione risale al 1835. E poi Alessandro Gallina, al quale La Porti aveva affidato la sua prima scuola per l'infanzia. Carlo Tessaroli, rettore del seminario minore. Giovanni Tosi, implicato nei processi per la giovine Italia nel 1833. Francesco Paoli, segretario del Vescovo. Questi e altri, tutti cari a Monsignor Sardagna e tutti sorvegliati politici speciali.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. Io vi ricordo che abbiamo parlato di alcune voci nuove libere nell'ambiente cremonese dell'Ottocento, Ferrante Aporti e Carlo Emanuele Sardagna. A risentirci alla prossima, sempre in compagnia di Radio Cittanova.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò per volare in paradisi che non ho.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessi.it.

0: Come ospite per l'inaugurazione del nuovo museo diocesano. Allora le chiedo, da direttrice, forse del museo più importante al mondo, qual è il significato di aprire un museo oggi?
1: Beh, è un significato importante, l'ha detto molto bene il vescovo in cattedrale prima dell'inaugurazione. La Chiesa apre i musei perché le chiese non devono essere dei musei, devono contribuire ai musei, ma è importante testimoniare con dei musei diocesani, ecclesiastici, veramente quella fortissima tradizione fatta di storia, di arte, ma soprattutto di fede. Che è nei territori e farlo in un territorio così ricco come quello cremonese penso che sia importante.
0: È stata suggestiva in cattedrale questa associazione fra il nascente, ormai nato, Museo Diocesano e i Musei Vaticani, che tutti conoscono e a livello mondiale sappiamo quanto siano riconosciuti. Che legame c'è fra queste due istituzioni così apparentemente lontane per dimensioni, non forse per l'obiettivo?
1: Allora, sicuramente non lontane come obiettivi, ma non lontane, lontane non lo direi mai. C'è sicuramente un legame molto forte di identità di missione, che è quella veramente di preservare e di condividere un patrimonio che viene da secoli di attenzione, di devozione, di cura del bello al servizio della fede. Queste sono le cifre dei Musei Vaticani e ho capito molto bene che sono le cifre di una realtà così ricca, così piena di devozione come la diocesi di Cremona.
0: Ecco, l'apertura di questo museo arriva anche in un momento storico particolare. Cremona è stata una delle città simbolo della prima ondata della pandemia e devo dire che il settore artistico, a sua volta è stato uno dei settori che più ha sofferto, più è mancato, durante il periodo del lockdown. Come erano i Musei Vaticani in quei mesi che per fortuna abbiamo alle spalle?
1: Papa Francesco, proprio recentemente, l'ho detto in cattedrale, ci ha esortato a curare la bellezza, perché la bellezza aiuta ad andare avanti, appunto, cura. Curare la bellezza perché cura. Cura la sofferenza, cura le inquietudini. L'ho detto in cattedrale, durante il lockdown stretto, noi abbiamo avuto un'impennata degli accessi ai nostri social, al nostro sito web, dove abbiamo tanti tour virtuali dalla Cappella Sistina a tanti altri luoghi dei nostri 7 km di percorso. E abbiamo avuto tante richieste quando abbiamo riaperto a singhiozzo, perché anche noi abbiamo appunto aperto e richiuso come tutta l'Italia e come tutto il mondo. E abbiamo riaperto chiaramente con un pubblico più ristretto, ma all'insegna di una condivisione di opere appunto meravigliose, universali, ma anche semplicemente che scaldano l'anima, che aiutano a portarti verso dei pensieri belli, positivi, che aiutano ad andare avanti, come ci dice il Papa.
0: Ecco, lei è la direttrice dei Musei Vaticani, la direttrice di una delle più grandi istituzioni artistiche con un patrimonio che raccoglie secoli delle più grandi e più importanti opere dell'umanità. Qual è il tocco che un direttore può lasciare su un'istituzione di questo genere?
1: Ma io credo che intanto, essendo un'istituzione che ha tanti, tanti secoli di storia, sicuramente in qualche modo cammina anche da sola, quindi sono semplicemente degli aggiustamenti determinati dalla sensibilità di ognuno di noi, anche perché appunto i Musei Vaticani sono oggi fatti quasi di 800 persone che ci lavorano e quindi quello che io cerco è l'armonia, l'armonia delle cose, delle persone, quindi credo di e spero di portarla nelle chiaramente difficoltà che ci sono, sia nei tempi che stiamo vivendo, ma anche chiaramente nelle personalità di ognuno di noi e nelle difficoltà oggettive di un lavoro così complesso, appunto, dicevo, 7 km di percorso, ma tante collezioni, appunto 16 musei diversi, più altre collezioni, quindi ognuno deve portare quello che ha e poi sono fasi della vita di un'istituzione, questa è la fase in cui ci sono io, ci sarà poi qualcun altro che avrà che avrà altro tipo di sensibilità e di attenzione.

0: attenzioni.
1: L'armonia, che peraltro è caratteristica di un'opera d'arte, no? Quindi certamente attinente. Ecco, un grande patrimonio storico qui a Cremona che ha raccolto appunto i secoli della tradizione e della fede della comunità locale, il grande patrimonio storico dei Musei Vaticani. Le chiedo come raccogliere questa eredità e come la creatività tipica dell'arte può incidere oggi, dell'arte cristiana in questo caso, oggi nella contemporaneità.
0: Mi piace pensare alle parole di San Paolo VI. Appena eletto, pochi mesi dopo la sua elezione, lui riunì tutto un gruppo di artisti in Cappella Sistina e chiese scusa di aver interrotto il dialogo con loro, perché disse: l'artista è profeta e poeta e noi non possiamo, come Chiesa, interrompere il dialogo con voi. E quindi io penso che è fondamentale, perché gli artisti sono profeti e poeti e sanno perfettamente entrare nell'anima. E entrare nell'anima è entrare nei valori cristiani ai quali noi crediamo e ai quali comunque, anche se non lo professano, sono dei valori talmente profondi e di animo buono e positivo, che chi sa creare sicuramente ce li ha, anche se non si professa cristiano. E quindi sono sicura che, appunto, allacciando il dialogo con la contemporaneità e facendo capire agli artisti che sono profeti e poeti di tanti valori, si può andare avanti come si sta andando avanti e come i Musei Vaticani stanno andando avanti.
1: Papa Francesco, che l'ha voluta, l'ha chiamata a dirigere i suoi musei, che rapporto ha con i Musei Vaticani e con l'arte in generale?
0: Allora, tutti dicono: ah, ma il Papa non viene, viene poco. In realtà ha una sua idea molto precisa dell'arte. Pensa che l'arte sia, appunto, come dicevo, qualcosa che ti permette di andare avanti. 2 o 3 anni fa abbiamo fatto una bella mostra in collaborazione con i musei statali russi, con la Galleria Tetrakov. Lui ha chiamato, a un certo momento mi ha detto: ah, sì, io voglio venire a vedere la mostra al Braccio di Carlo Magno, che è un nostro spazio espositivo, martedì alle 11. Però vorrei che non fosse chiusa la mostra, voglio venire normalmente. E quindi è venuto con la mostra aperta. Una signora si è sentita male perché ha visto il Papa che la visitava con lui, con lei, e in realtà penso che ha apprezzato moltissimo. Quando ci ha incontrato recentemente ha detto: sì, non come dice Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, questo lo sappiamo, ma la bellezza aiuta ad andare avanti, questo ci ha detto. E ci ha ringraziato appunto per questo. E quindi è assolutamente consapevole del ruolo che può giocare la bellezza, la via pulcritudinis, e tanto di bello che come può ispirare. E è chiaro che ha tanti altri problemi, e quindi se non viene ai musei lo capisco. Io non lo invito le poche volte che in qualche modo l'ho fatto. Poi mi sono pentita perché ho detto: lui lo sa che non l'aspettiamo, lo sa che lo aspettiamo e che lavoriamo con attenzione, con devozione, ma con una grande, grande passione per quello che facciamo, perché, appunto, l'ho detto in cattedrale, noi siamo chiaramente al servizio della fede come prima missione. Poi chiaramente siamo degli storici dell'arte, degli storici, dei restauratori, dei conservatori e dei museografi, però è quello che ci differenzia un po' da tanti altri musei e da tante altre professionalità che lavorano per gli altri musei.
1: Non le chiedo se c'è qualche opera che preferisce all'interno dei 7 chilometri espositivi, ma le chiedo qual è il suo rapporto anche da studiosa, con le opere d'arte.
0: Per tanti anni io mi sono occupata di un'arte un po' più intima, un po' più particolare, che sono i disegni, le stampe, le fotografie, le mappe, perché mi occupavo di questo settore in Biblioteca Vaticana, dove ho lavorato tanti anni. Arrivata ai musei, questa parte intima è esplosa in opere meravigliose, universali e incredibili, che appunto spaziano dall'arte egizia, anche soltanto il ritratto del Fayum, il Museo Gregoriano Egizio, ma anche Sono tante, sono troppe, è difficile dirlo. Se devo proprio appunto così avere un pensiero, c'è una Madonna con bambino di Frangelico che sta in pinacoteca, è un po' in disparte, non è neanche ben illuminata, forse quella.
1: Le chiedo anche, ha visitato da poco il nuovo Museo Diocesano, le chiedo di Cremona, le chiedo un'impressione su quello che ha visto.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo dialogo e bellissima sinergia tra la diocesi e il suo territorio. L'ha detto bene il vescovo che il territorio ha prestato alcune opere, perché sono opere del territorio, ma che in qualche modo valorizzate all'interno del museo, condivise in un luogo dove sicuramente c'è più afflusso, possono raggiungere meglio la loro missione. E lo dico sempre per i musei, che appunto Vaticani, che per tante persone che visitano le nostre collezioni non l'avrebbero visitate alle Terme di Otricoli dove c'è il mosaico della Sala della Rotonda e così tante altre opere. La Madonna di Foligno di Raffaello era in un monastero di clausura a Foligno. E negli ultimi diciamo 200 anni da quando nelle collezioni vaticane è stata vista da milioni e milioni di persone, ma soprattutto opere così importanti sono sicuramente da condividere. E mi piace molto l'allestimento, trovo che è una valorizzazione di uno spazio che sicuramente aveva perso il suo uso. Trovo intelligente anche questa non esagerazione nell'allestimento, quindi le opere sono molto ben valorizzate, alcune opere veramente molto di grande qualità, è un percorso che sicuramente arricchirà l'insieme già molto ricco della cattedrale del Torrazzo e del Battistero.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: in Blu 2000 News.
1: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'uomo ha confermato l'accusa di strage, ma non è stato contestato l'aggravante terroristico o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo ha riferito il suo legale al termine dell'udienza di convalida. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive. Secondo quanto riportano i media locali, i corpi recuperati sarebbero quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Guerra e Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, fa sapere. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se fallirà l'intesa. Intanto Teheran respinge le affermazioni del presidente statunitense secondo cui la capacità difensiva dell'Iran sarebbe stata distrutta. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e a Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin è in Cina per incontrare Xi Jinping, che il Financial Times fa sapere avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Intanto oggi l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. 12 persone arrestate, questo è il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, con accertamenti in Austria, Germania e Croazia, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri di pirogassificazione, in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti in prodotti di eccellenza green. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 200 tonnellate di amianto abbandonato sui terreni agricoli in prossimità di aziende attive e dismesse. L'operazione ha interessato le province di Ravenna, Forlì e Rimini. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento. Il tasso reale ha così raggiunto quest'anno il 139%. È tutto, torniamo alle 13.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
3: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
4: La bella lava al fosso ravanè.
3: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, cara la mia cara gente, sono tonchi con la seconda domenica de match, è il temp, è il va che il vula. Seconda domenica de match, in co, l'è la festa della mamma, e in parlaruma la grande della festa della mamma, e l'è anche l'ascensione di nostro Signor Gesù Cristo. Manu altera in dom in fila, e vardum in tanti sant della stimana, che se son regolà a chi gonde faga gli auguri de buon onomastico. In co, per esempio, gifum a chi ganum vittore, o anche vittorio, o anche vittoria, e il vardarum dopo in del num della stimana. Domani invece è Sant Gregorio, martedì Sant'Antonino, mercoledì Sant Fabio, giovedì Santa Rossana, venerdì è la Beata Vergine Maria di Fatima e sabato è Sant Mattia apostolo. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta che in un chi. E adesso Vardum è il sant d'Inco, che è il sant Vittore. Fra i numerosi santi e martiri di nome Vittore, ve n'è uno venerato l'8 di maggio, cioè proprio in Co, che il ga particolare culto a Milan e due capatite il martirio sotto l'imperatore Massimiliano. Il nome personale maschile Vittore, non molto comune ma neppure raro fra noi, risale al latino Victor o Victoris. Cosa vuol dire? Significa vincitore. Probabilmente fu in origine un nome augurale sostenuto dalla presenza del mondo cristiano di parecchi nomi personali grechi, fra i quali Nike. E chi go scopert a leggere Celtuchelchi che un'azienda che fa abbigliamento e scarpe sportive, la Nike, vuol dire vittoria. E allora più comune di Vittore è però il nome Vittorio, col femminile Vittoria, che può essere considerato in un certo senso come una variante di Vittore. Allora in colle San Vittore, ma le anche San Vittorio e le anche Santa Vittoria. E me che fai auguri di buon onomastico alla menudina Vittoria. Vardum en quai proverbi, donc in colle la sensa. Chi è la mia per la senza, per te l'an, il resta senza. Una volta si dizia così, alle regasse o ai regasse, che ghia mia l'amorosa. Ma vardum la senza, per la senza, el furment, el pert, la sumensa. Gene n'altre de proverbi che il dis, per la senza, tutte le vide, le pert, la sumensa. Cioè, per l'ascensione, le viti cominciano a fiorire. E i stessi, comincia a verise la sumensa del furment. Gene n'altra mo che il dis, per la senza, iusei i fa penitenza. Le una leggenda antica che sta qui, che par che è il de della senza, iusei i mangi mia, quindi fanno penitenza e neanche gli dà de mangià ai suo nuelin che ga in del gnal. Ma parlum anche del Po, del nostro grande fiume. Ghe du proverbi che parla de Po per la senza. Per esempio, un el dis: se piov el de della senza, per 40 de sarum mai senza. E se piov che il de chi, per 40 de, stai più tranquillo, piov mienco. E poi, se il Po le in schiena per la senza, per 40 de e se sustenta. Cosa vuol dire? Che se poi lei in piena, cioè in schiena vuol dire quando lei in piena, la piena della senza la dura 40 de. Stai tranquillo che anche perché schi e il Po le mie in piena. In Co però l'è un'altra festa importante. In Co l'è la festa della mamma. Me purtroppo po' di mie peu festala con me mamma, ma me le canzoni che le mandi stess e poi il fior che lo belle portati stamattina al cimiteri. E per tutte le mamme, compresa anche la mia, per tutte le mamme che ascolta la trasmissione e quelle che ascolta mia disiga che glielo mandata per tutte le mamme del mondo, la canzone Mamma cantata da Luciano Pavarotti.

0: Ecco, che si era Luciano Pavarotti con la canzone più se bella che se Paul dedicare a una mamma. E adesso ve leggi quai poesie che parla della mamma. Per esempio, che noi una chi l'ha scritta in Centuchel, de Cartoon Scene, l'è intitolata Cor de Mamma. Quando nasce un putel o una putela, n'angel in del ciel l'impisa una stela, e fin quan se viv, la in aria la brilla, la sbalbesa l'usenta la scintilla. Ma che ten sempre viva ste bella e calda fiamma, l'el ben den cor gros cusè, el ben del cor della mamma. Adesso una roba che mi ha mandato la gentiglia Ardigò de Casalbutan. Lei la si è mai sposata, la che sempre fa la maestra des la 90 e passan. Questa chi la me l'ha mandata il 31 de maggio del 1984, pensa un po', perché mi go una meccia di robe che mi ha mandato la gente, e probabilmente la gentiglia la se la ricorda neanche più. Me speri, gentiglia, che te la ricorda a mo'. Questa chi è intitolata Maternità. Te vardi, alta, rotonda, composta e ben formata, e pensi, iei ultim de, el vestidin a fior risà davanti col guletin de pis all'uncinetto el te dall'aria de na regasina. E pur a de, domani, dopodomani, se compirà la tua maternità. En bel bambin de carne rosa, el picarà la porta, el cercarà la luce e el te farà anche mal. Pensa, le belle bon de fa la gometadi per farsi un po' de spassi in deste mont, e te tel sentaret a pianzer fort, ma il pianzerà per dite che le vif e san, per ditela a te e a suo papà, che spetta e spasima di drea che la porta, come sarà un bel biondin cui cavelin de seda oppur un muretin. Le tut so mamma, i disarà, ma no, l'ideale del papà, e pur en della front le tut so nona, sentenziarà quei dun che vuol cercarli somiglianzi alla lontana. Auguri, fioi, auguri e avanti, l'un per l'alter, semper, e tutti du per lui, e il piccinin, che l'angel, più se bel e più se bon, e il ghevuli, semper, avesin. E adesso, da me muoir dalla meglia, che purtroppo le belle più sede 23 anni che è andata in paradiso, la ha scritto praticamente una letterina a sua mamma.
1: Mamma, queste poche righe gli è dedicate alla persona più se buona e più se cara che è al mondo. La mamma, lei che la fa pesare i sogni, i suoi problemi e le sue fatiche. Quanti bei ricordi, mamma, go di te. Da te go imparare la semplicità, l'onestà, del tuo insegnamento go fa tesoro. E adesso che anche a me su mamma il me ven bon. Spesso che visive, bisogna dire che è che va la gente, senza portare odio, si intende. Ma le cambia tanto il mondo da quando si vive più te la me, e con malinconia, cara mamma, te capisce tanto a te. Adesso po, che fino a una certa età, ste fiori che da a scuola, i se senti istruiti, intelligenti, basta contraddire in qua ragionamento per farti sentire in genitori indormenti. Certe volte, mamma, mi capita che le robe le van po' storte e i fiori farabì e te per te talmarisse pol mia di. Me rabissi, sunti demoralizzata, me ven fino al dubbi, a esse me sposata devi che sbaglia strada. E pensi, se andavi sur, no, no, scarti subito l'idea della tameto in giro il Signor, perché me basta dei miei più te incomplimenti, dei miei marina parola buona, per sentirmi della mia situazione a mo padrona. E quan per radio o per televisione sento me vedo un certe robe che se te se t'adrei a mangiare te va peso il bucon. Ragazzo arrestato per rapina, giovane morta per eroina, El cronista va avanti con la sua cronaca e na quale intervista, ma te mamma te sente più, te varde ti me fioi, te me varde me, e vedi che in vel de lacrime da belle te innebbia la vista, e so cosa te prove d'enter de te. Al mont esis mia ne duturne professur, per vedere capì quel che gain del cor del genitur. Adès che tante robe riesci a capì, perdunemi mamma se na qual volta tu far rabì, lo propria fa senza vorì.
0: E adesso una canzone che l'en poca la se sent mia, però le amò bella. La mamma le propria tut, ne la disse anche Iva Zanicchi.

0: E con quel Mamma tutto chi cantata da Iva Zanicchi finis la prima parte delle nostre quattro bagole in dialetto d'Inco. Una reclam e poi dopo si sente per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, la prima parte l'un dedicata a tutte le mamme, però l'ugnamo finita, perché gneamo in tuchel. Intanto, gomia dit le sagre che è in della nostra provincia. In co, seconda domenica del mese de maggio, la ghe al santuari de Ariadel, che è una frazione de Suresina, e poi la ghe a Cignone, frazione de Cour de Courtese, e a Grumont, frazione de Cour di Fra, e poi la ghe anche a Piev San Giacomo. Queste qui è le sagre che è in co, in della nostra provincia. Dopo parlerò anche di altre robe, però voi leggiamo due poesie che riguarda le mamme. La prima che leggi l'è intitolata Mamma de Guerra e l'ha scritta la Uliana Signorini Romanenghi. E un saluto intanto anche alla Uliana. Mamma de Guerra. L'era partita il suo pitel con la penna negra sul capel. Coraggiosa e bel l'era e il giò in alpen, mandè sul tramont, quanto il sul e il da culur al ciel e mont, de là del confen, tamen bel fior, la testa e il china sotto un brut culp, e il vusa e il vent e il solament, e lei con il cor che stres la cur là sulla terra amorosa de sang, na cruz iei sobras, sank del me sank, ma d'improvvis in zenoce che il cor d'amor sbraselit, chi dit de frettingerlit, tameradis i vastrus, e i senta mol buff e el calor del sofiur. La se fa scura la notte, lagrima dal ciel le stele sulle pirere storzide dal vent, e le tamme pioppa scavissa la porta al cuore stret de terra en taschel, me relicchia el fudes, e quant croda da utun le foe dai broc, la sumena del gran, inde che la terra s'adula de sang, miracol d'amor, cres spighe d'or, mister de passion, le sarapan tutti de per le socumenion. E adesso de Umberto Carantani dal Liber La Metera, Domami. Quant seri piccol e portavi el scusalin, givi domami, quella vera e la mebaglia, gelusi fradelur, sospettosi, li me uriva cuse ben che una la pativa quan seri da che l'altra. Ricevit con sbrisulusi bisulan, li benediva il ciel quan capitavi. Scappavi de una per andare a trua che l'altra. Perdonat, cuculat, impienit de teneressi, el me cor cuse, el pudiva mia batter per una sola. Adesso, purtroppo, gli è morti te ti do, li cari mami dei bei tempi. Quant vo truali al cimiteri, doppia l'è la me preghiera, perdò i me fior, piansi tanti in se una busa, che li lacrimi li sepert in se do busi. Escultum dal coro folk de Castagnin, il titolo è E me mamma.

Ecco che Schiller era il coro folk de Castagnin, quante il giva pochi anni che passat del bon tanti anni che la registrazione che e mia mamma vol che file. Oh, adesso intanto gocciavate in man il liber robe de una volta de Luciano D'Acquati e a pagina 93 che scritto ogni tanto questo nostro viaggio fra le tradizioni, cronache e leggende, ci si imbatte in fatti di cronaca nera. Infatti, che è il caso chi, le successe il Days de Match del 1850, cioè praticamente tamme martedì che vem. Quante in carreter gelus, ingiustamente, secondo le opinioni degli abitanti della zona, con la scusa di una passeggiata romantica, condusse la moglie poco fuori Bagnara, una borgata dove abitavano alla periferia di Cremona, in sulla strada bassa di Casal Maggiore, insomma. Giunto nei pressi di un ponte in pietra, che il ghiamo anche adesso, accusò la bella moglie di averlo tradito e testimone solo la luna, il fatto si è svolto di notte, nonostante i dinieghi di lei, le immerse più volte la testa nell'acqua per farla confessare. Te te me tratti i corni, e te me fatti i corni, dopo è dentro nell'acqua. La donna purtroppo annegò e il carrettiere, inorridito da ciò che aveva fatto, buttò il corpo nell'acqua e corse a costituirsi alla gendarmeria. Il cadavere venne ripescato a pochi metri dal ponte, impigliato in un cespuglio de Massagat. Da allora che il ponte, che è del fianco della bassa de Casal Maggiore, appena fuori de Bagnera, per andare verso Bunemerse, le chiamat è il ponte della bella sposa. E al ghiamò, le in sola destra, andà verso Bunemerse. Adesso invece voi ricordate che Duman, che Genum Nov, 9 de Match del 1972, cioè 44 anni fa, è morto a Cremona Umberto Sterzati. Umberto Sterzati, grande musicista, e ha scritto anche in liber quattro rime e due canzoni, ma in sostanza poco de bon. Dalla us della Tina Ardigò, Meve Fo Center, Caral Meturason, naturalmente accompagnata dal nostro gruppo mandolinistico del ZAC, che era una volta.

E con che la bella canzone qui di Umberto Sterzati, Gum Vurit Ricordal, perché domani le 44 anni che Umberto le morte. E così finisce anche la nostra trasmissione d'incova.

Discultat, e adesso parlum come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Mi ricordi che la trasmissione anche è stata offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. In co-festa della mamma, a mon saluton gross a tutte le mamme, a gomia ripetite il codice fiscale, cioè il codice fiscale del SAC per via del 5 per 1000 93 00 55 00 199, però metterò dalla gente per la strada chi la sa anche a memoria, però le anche giusto ripetire. Me vi ringrazio, vi do appuntamento a domenica che viene, devi aver fatto divertire per una mesuretta. E mi raccomando, gente, parlo come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Chiesta dai PM la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena, confermata l'accusa di strage ma non l'aggravante di terrorismo. Recuperati stamane alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. Trump ha bloccato la ripresa della guerra in Iran su richiesta dei paesi del Golfo, attesi sviluppi, ma dice siamo pronti anche a colpire. Disagio giovanile nelle grandi città, il focus di Save the Children, una realtà che merita maggiore attenzione. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, i PM hanno chiesto la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena. Raffaella Frullone.
2: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo. Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù, insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo, prima dell'udienza di convalida del fermo, è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla, ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali, ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza, col leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque, il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambi le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono stati recuperati questa mattina alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Alessio Orlandi.
3: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei subitaliani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Trump ha bloccato la ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo le sollecitazioni dei paesi del Golfo. Proseguono invece i bombardamenti in Libano. Marco Burini.
4: Trump dice di aver sospeso un nuovo attacco all'Iran, ma certo non ha fermato Netanyahu, che non smette di bombardare il Libano. Altro che tregua. L'artiglieria israeliana continua a colpire il sud del paese confinante. Gli scontri con Hezbollah si susseguono, mentre la conta dei morti dal 2 marzo, inizio del conflitto, supera ormai i 3.000, tra cui 211 bambini e ragazzi, oltre a quasi 10.000 feriti. A sostegno del Libano, come dell'Iran, di cui sono storici alleati, scendono in campo gli Houthi dello Yemen. L'Iran potrebbe affidare a questi miliziani sciiti l'attacco alle petroliere nel Golfo di Aden, a sud dello stretto di Hormuz che già controllano. Sarebbe un colpo fatale per il commercio globale, già provato dalla crisi in corso. Crisi che non trova sbocchi. Trump ha detto che aveva dato il via libera a un attacco all'Iran per oggi, ma l'ha fermato su richiesta degli alleati nel Golfo, aggiungendo che è vicino un accordo che lascerebbe l'Iran senza bomba atomica. In realtà i negoziati sono impantanati. Washington e Teheran si rimpallano proposte e controproposte. Cuburini di Nano Studio.
1: Il caso Frontiglia agita il dibattito politico e non solo, tra i dossier aperti anche quello legato all'energia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo, restano accese le polemiche sulla Frontiglia dopo l'azione israeliana in acque internazionali di portare a casa gli italiani e la richiesta delle opposizioni, in particolare dai 5 Stelle, che a bordo hanno anche il deputato Caro Tenuto. Da parte sua la Farnesina, con il ministro degli esteri italiani, ha chiesto al governo israeliano l'immediato rilascio dei fermati. Governo concentrato anche sul dossier energia dopo la lettera di Meloni inviata a von der Leyen con la richiesta di maggiori flessibilità nei conti pubblici causa la crisi energetica. Bruxelles al momento appunto prende tempo sull'ipotesi di liberare dai 5 ai 9 miliardi, mentre nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbe arrivare una nuova proroga al taglio delle accise contro il caro carburante. Spazio anche al tema sicurezza. Dopo quello che è accaduto a Modena, la maggioranza si divide, la Lega insiste per togliere la cittadinanza a chi compie reati gravi. Contrari a Forza Italia, critiche arrivano dalle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: Indagine della DIA dei Carabinieri scopre un traffico illecito internazionale di rifiuti. Caterina Dall'Olio.
6: Una filiera nera che consentiva di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti sostenibili di eccellenza, come bricchette per il barbecue, ammendanti per terreni agricoli e additivi per il calcestruzzo. L'operazione Carbone delle Alpi dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica ha permesso di individuare e arginare un'operazione criminale transnazionale in Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera. Indagate in tutto 19 persone, 3 società a vario titolo ritenute responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e frode nell'esercizio del commercio. Accogliendo le richieste del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 degli indagati, oltre al sequestro preventivo di un impianto di cogenerazione con sede in Alto Adige, affidato ad amministrazione controllata. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora i dati di una nuova ricerca della ONG Save the Children, che raccontano le difficoltà dei più piccoli nelle nostre metropoli. Un minore su 10, circa 142.000 tra bambini e adolescenti che abitano nelle grandi città italiane, vive in un'area di disagio socio-economico urbano. Pierluigi Vito.
7: L'indagine di Save the Children, i luoghi che contano, mostra una realtà segnata da grandi disuguaglianze nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane. Nei quartieri più poveri, il 42,3% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il 35,6% dei 15-29enni non studia e non lavora. Il divario educativo è un nodo cruciale. Il 15,4% di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico. Abitare in quartieri disagiati incide anche sulla percezione della sicurezza personale, un dato marcato per le ragazze. Quasi la metà non si sente al sicuro nelle strade della quotidianità. Eppure, più dei tre quarti di questa gioventù dice di sentirsi libera e felice nel proprio quartiere, a cui sente di appartenere, e fa proposte chiare per migliorarlo. Più pulizia e decoro urbano, aumentare gli spazi di aggregazione, avere parchi pubblici più curati. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il nuovo rapporto di Antigone, ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di 51.600 posti. Il tasso di sovraffollamento raggiunge così il 139,1%. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo, la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, occasione per tornare sulla nuova dottrina sociale del pontefice Paolo Fucili.
8: Habemus Papam.
9: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
10: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
9: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea, un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, lo ha detto stamane a Strasburgo in aula il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine Europeo al Merito. È tutto per questa edizione, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Bambini, oggi iniziamo un viaggio.
1: Cos'è una partenza? È uno spostarsi, è un muoversi, è un portarsi in avanti, vuol dire non star fermi.
2: È un salto nel vuoto, proprio totale.
3: Significa iniziare qualcosa di nuovo o anche ricominciare ogni giorno una cosa che si fa quotidianamente. Quando ho iniziato a ciaspolare io, andare con le ciaspole era davvero un'attività quasi pionieristica in Italia.
0: Non vuol dire avere tutto sotto controllo. Prepariamoci al meglio, prepariamo tutte le cose che ci servono per la vita.
2: Io ero una ballerina professionista. Da un piccolo incidente che è avvenuto a New York, quell'incidente è stato la mia ripartenza verso un altro mondo.
1: Gare endurance, molte ore, la prima curva non serve a niente. Gare sprint di 25 minuti, anche la prima curva può servire, cambia proprio la tua natura.
0: Nel mio lavoro ci sono tanti compagni di viaggio, il viaggio è lo stesso, però ognuno di noi porta se stesso e porta qualcosa di arricchente.
1: Attendi Sornione oppure diventi un po' più aggressivo e tiri fuori gli artigli.
3: Se mi chiedi perché andare in montagna non capirei mai la risposta. Raggiungere il Monte Rosa camminando è una grandissima soddisfazione.
2: Mi sono fatta male, appunto ho avuto la necessità di andare al pronto soccorso. Sull'autoambulanza gli operatori mi hanno chiesto i documenti necessari per poter accedere. Sapevo di non avere nulla con me, avevano tutti i miei genitori dall'altra parte del mondo. Da lì è partita la mia seconda esperienza e siamo arrivate poi a creare un'applicazione per la gestione della propria documentazione personale.
1: Non aver fatto errori alla prima curva, non aver fatto errori in partenza vuol dire essere nella posizione in cui sei partito oppure averla migliorata. Di solito sono quello che parte proprio perché la mia caratteristica è quella dell'essere aggressivo.
0: Vi ho portato il nostro amico grembiule, è un po' come la borsa di Mary Poppins.
3: Solitamente sono entusiasta, però a volte ho anche un po' di ansia o timore quando mi sposto in un ambiente nuovo completamente.
0: Abbiamo tutti gli appuntini che ci facciamo, la colla è fondamentale, qualcosa per stupirli ogni tanto, salta fuori la magia.
2: Sono molto emotiva, per cui per me partenza è una cosa stupenda, però è anche difficoltà.
1: 20 curve in un circuito, 20 curve diverse, 20 velocità diverse, 20 punti di staccata diversi.
3: Ho portato anche delle ciaspole che si usavano un tempo, per dire nel Novecento, perché in realtà la ciaspola è uno strumento antichissimo.
2: Questo quadernino racconta tanto. È proprio l'inizio della mia seconda partenza. Ci sono le pagine proprio intrise, oltre che di ricordi, ma anche di lacrime.
0: Sono diverse partenze. C'è la partenza all'inizio dell'anno, poi c'è la partenza ogni giorno.
1: Eravamo a Dubai, era la prima volta che correvo in questa categoria. Non sono partito io in griglia. Però quando sono ripartito dai box è mancato un po' il fiato.
2: Accade così tanto che da un giorno con l'altro si tende a dimenticare, anche se è passato proprio solo un giorno. Questo quadernino in realtà mi ha salvato tanto perché mi sono ricordata tanto di quello che è il mio passato.
1: La ricordo come la più sofferta. È quella che ha dato più soddisfazione.
0: Comunque i bambini partono e vanno in un'altra scuola ed è intenso, ogni volta li saluti, li vedi diventare grandi, li accompagni per un pezzettino della loro vita.
3: Tante volte mi trovo quasi a non voler lasciare la cima, quindi anche tornare lascia sempre un po' di amaro, di voglia di ritornare.
0: È incredibile quanto ti perdonino anche, perché non sei adeguata sempre in questo viaggio, in questa partenza, a volte arranchi a partire, ti danno lo sprint loro.
3: Quando sei da solo o le persone a cui tieni in un ambiente naturale così bello, non riesci a spiegare, cioè, la sensazione di benessere che provi.
2: Noi digitalizziamo documenti per dare un ordine alle persone, però la carta è ricordi, la carta è passione, la carta è partenza.
0: anche tante circostanze della mia vita se non avessi avuto le mie partenze lavorative.
3: Uno ha la sua quota e la sua meta possibile.
1: Ah, Gilles Villeneuve. Sono stato, per dirti, a Zandvoort dove ha perso la ruota, sono stato purtroppo a Zolder dove ha perso qualcosa di più della ruota. Io mi commuovo ancora.
2: Dal futuro mi aspetto amore e tanta gioia.
0: Non esiste un lavoro che mi darebbe così tanto. È stato anche il luogo d'arrivo, sì, e di ripartire.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Il restauro dell'organo di San Lorenzo. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Brescia. Fra i progetti finanziati dall'8 per 1000 che si concretizzano nella diocesi di Brescia, scopriamo l'opera di restauro dell'organo Marchesini presso la chiesa di San Lorenzo a Brescia. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, parroco presso le chiese di Sant'Afra, Sant'Alessandro, Santa Maria in Calchera e appunto San Lorenzo, e referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno e grazie di essere qui.
1: Buongiorno, grazie a voi per questa possibilità. Recentemente con il Consiglio Pastorale, con il Consiglio per gli Affari Economici, abbiamo fatto un approfondimento su uno strumento importante che abbiamo la fortuna di conservare nella chiesa di San Lorenzo, una delle più antiche della città. Strumento prezioso costruito alla fine dell'Ottocento dalla ditta Marchesini, ma che negli ultimi anni ha manifestato una serie di problematiche relative soprattutto all'utilizzo e alla mancanza di manutenzione. Per questo motivo si è deciso, tra Consiglio per gli Affari Economici e Consiglio Pastorale, di mettere mano all'opera di restauro. È un'opera importante con un costo particolarmente elevato, più di 170.000 euro, che però abbiamo potuto finanziare grazie all'intervento della CEI, che attraverso i proventi dell'8 per 1000 ci ha garantito un fondo di 60.000 euro. E unito a questo intervento da parte della CEI vi è stata anche la possibilità di attingere ad un altro bando, che è quello della Fondazione Cariplo, che attraverso una raccolta da parte dei parrocchiani raddoppia poi quanto è stato raccolto. Ci siamo anzitutto affidati ad una ditta organaria di grande esperienza, che è la ditta di Giovanni Pradella. L'organo è stato completamente smontato dalla sede della cantoria dopo i permessi della soprintendenza, è stato portato nel loro laboratorio e il lavoro consiste nel ripristino di tutti quegli ambiti anche tecnici che l'usura del tempo aveva reso di fatto fortemente non utilizzabili. Questo restauro permetterà allo strumento di essere restituito in tutta la sua potenzialità, perciò oltre che essere utilizzato per le celebrazioni liturgiche potrà essere restituito alla città anche per momenti culturali, come ad esempio concerti che potranno tornare ad essere programmati in quella della chiesa.
0: Ecco, Don Gianni, donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica significa veramente partecipare a opere e progetti che aiutano il proprio territorio e che creano un vantaggio tangibile per tutti.
1: Sì, e vi assicuro che le opere realizzate attraverso i proventi dell'8 per 1000 sono numerosissime. Il dato credo essenziale sia riflettere sul fatto che una firma apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, abbia delle ricadute assolutamente positive direttamente sul territorio dentro al quale si è chiamati a vivere, insomma. Quindi opere di tipo artistico ma anche di tipo sociale, si recuperano opere d'arte, ma alcuni proventi sono destinati anche al recupero degli oratori o di altri spazi che vengono poi fruiti da tante persone.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'Enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa.

0: essa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e, forte di questa fiducia, si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
1: Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
2: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
1: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeolo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
2: Benedicti decimi sexti!
4: Franciscum!
5: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione.
2: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo. Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù, insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo, prima dell'udienza di convalida del fermo, è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla, ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali, ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza, con il leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque. Il segretario di Forza Italia Tajani, che ribatte è un cittadino italiano, e Salvini, che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni, a cui i medici hanno dovuto amputare entrambi le gambe, è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati oggi alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione per riportare i cadaveri in superficie è complessa. Domani si procederà al recupero delle altre due salme. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta, le autorità maldiviane ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Trump sospende l'attacco imminente all'Iran. Ottime possibilità di un accordo senza bombe, dice il presidente americano, che ribadisce: non permetteremo a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Il portavoce dell'esercito iraniano replica: se il nemico ci attacca di nuovo, apriremo nuovi fronti di guerra. La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. L'annuncio delle esercitazioni nucleari di Mosca arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. L'uomo più ricco di Spagna, con un patrimonio di 4 miliardi e mezzo, fu trovato morto nel dicembre del 2024 dopo un'escursione a Montserrat in Catalogna. Il figlio è accusato di averlo spinto in un burrone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalle teche di RCN presentiamo

Se Cary Grant ebbe 5 mogli e numerosi amori, è perché il personaggio si riverberava sull'uomo, o forse perché erano tutt'uno. Il personaggio non era solo ironico e seducente, possedeva il massimo grado di ambiguità conciliabile con la simpatia, anzi poteva dare, in particolare alle spettatrici, l'impressione di un perverso che ha imparato l'uso del mondo, una versione più sofisticata dell'adorabile mascalzone. Insomma, Cary Grant fu un anticipatore, un vero esempio di modernità, un cinico di buone maniere che oggi potrebbe vantare tanti inconsapevoli seguaci, sia pure notevolmente meno dotati di stile.

Ladro, assassino, spia, perseguitato, perdigiorno, scienziato, Grant poteva portare in tutti i ruoli, dietro il sorriso e le occhiate oblique, un sentimento doppio di innocenza e colpevolezza, di scetticismo e di coinvolgimento. Come uno che prende le cose sul ridere per rendere meno noiosa l'attesa dell'inevitabile tempesta. Il suo compatriota Devin Niven era ironico per affettazione, per dovere inglese, lui per necessità. Per forza era amato dalle donne, come tutti i cattivi soggetti in pericolo, anzi un po' di più.

ad aggiustargli addosso il personaggio fu Hitchcock, con quella mescolanza di suspense e allusione che il maestro prediligeva. In Intrigo internazionale potrebbe essere una spia perfetta, un brillante simulatore, se non scoprissimo che non c'entra col resto della trama, che vogliono accopparlo con il nome di un altro. Grant sa trascorrere con leggerezza, rimanendo se stesso, dallo stupore alla paura. Eppure, fino alla fuga finale sul Monte Rushmore, non siamo sicuri che sia del tutto innocente. Anche l'ambiguità gli serve per far innamorare Eva Maria Sant, ma il successo non è sicuro.

Arriva l'amore delle donne con scetticismo, come il Notorious, significativamente famoso per Un bacio, o con allarmata stupefazione come in Caccia al ladro, dove Grace Kelly, così per bene, gli dava il bacio della complicità. La passione fa la donna ladra o il ladro onesto?

Mai come con Grant, Hitchcock poté sfogare il suo piacere dell'ambiguità. Naturalmente l'attore mise di suo tutta la parte mimica e gestuale, quello schema fisionomico stabilito come un marchio di fabbrica, che piacque anche a Hawks, Cukor e Capra. In arsenico, i vecchi Merletti era il nipote provvisoriamente sano di due ziette assassine per filantropia. Chissà cosa pensava Grant mentre si difendeva coi mezzi toni ironici. Giocava fino in fondo o si fondeva col proprio professionismo?

ha spiegato che la risposta è nella sua frequentazione giovanile di acrobati e saltimbanchi, prima di arrivare tardi al cinema nel 1932. Lo aspettava una lunga serie di seduttrici da Mae West a Audrey Hepburn. Devo tutto all'acrobata Bob Pender, il modo di muovere le mani, di arrotondare gli occhi, di guardare stupito di sottecchi, quelle trovatine che i miei spettatori amano, confessò Grant. È chiaro che ironizzava anche sul suo mestiere, il massimo per un attore diventato, col consenso di tutti, un divo.

Questa voce flautata e soave è quella di Sophia Loren, e la passione che travolse Cary Grant e la Loren negli anni 50 fu rivelata da Sophia nell'aprile del 66 con una confessione scritta personalmente sulle Signore di casa, un giornale per donne, un giornale di New York che intitolava l'articolo Gli uomini della mia vita, e di recente confermata nell'autobiografia La vita e gli amori di Sophia, non ancora uscita in Italia. L'attrice, in questi due scritti, ricordò di essere stata amata da Cary Grant, ma di avere voluto rinunciare al matrimonio in quanto sia lei che l'attore si rivelarono insicuri e quindi inadatti a dare inizio a solide nozze.

Mi chiedono sempre, ha detto una volta in televisione Cary Grant, chi è stata la sua attrice preferita tra quelle con cui ha lavorato. Non so dire chi sia stata la mia attrice preferita, continuava Cary Grant. Erano tutte grandi lavoratrici e ho amato lavorare con tutte loro. Ammetto però di aver avuto un debole per Grace Kelly, Ingrid Bergman e Katharine Hepburn. Le morti di Grace e di Ingrid mi hanno colpito moltissimo, specialmente quella di Grace, perché è stata così orribile e inaspettata. Credo che Grace sia stata la migliore attrice con cui abbia mai lavorato. Perdonatemi Ingrid, Kate, Audrey e tutte le altre brave attrici, ma Grace possedeva qualcosa di straordinario. Grace era così calma e rilassata di fronte alla macchina da presa. Ingrid era un'attrice splendida, meravigliosa, eppure non era altrettanto calma davanti all'obiettivo. Prendeva il mestiere troppo sul serio, ma l'ho adorata lo stesso. E quando, verso la fine degli anni 40, la storia d'amore tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini cominciò a far scalpore in America, mandando temporaneamente a rotoli la carriera dell'attrice svedese, Grant fu uno dei pochissimi attori di Hollywood a spezzare una lancia in suo favore e a restarle vicino.

deve amare. L'attore lavorò con Marilyn nel 52 in Il magnifico scherzo. Lei era ancora un'attricetta semi sconosciuta ed ebbe infatti un ruolo secondario. Non avrei mai immaginato che sarebbe diventata una grande star, disse Grant. Se Marilyn possedeva già un talento e delle qualità nascoste, non le faceva certo vedere. Sembrava soprattutto molto timida e ricordo che ogni volta che un tecnico le fischiava dietro, in studio, diventava rossa come un peperone. Era imbarazzatissima.

0: I suppose that what you want is sympathy. Well, you.
1: Quanto il personaggio Cary Grant corrispondeva all'uomo non possiamo saperlo, anche perché tutta questa costruzione psicologica fu certo anche una maschera, un rituale nevrotico, un'ancora di salvezza. Dietro c'era un individuo con una tragedia familiare a monte, la presenza di una madre pazza e una conseguente palese difficoltà a risolvere i problemi con le donne. Si sposò 5 volte, delle quali solo l'ultima felicemente, e forse l'unica femmina con cui Cary Grant ha avuto un rapporto di totale confidenza è la figlia Jenny, avuta con Diane Cannon, 20enne, amatissima e colpita oggi da improvviso benessere, un'eredità di 70 miliardi. When you try to smile and think you've lost the knack, I'm happy to announce you can bounce right back, you can bounce right back. Cary Grant curava l'immagine ed era un salutista. Pur senza fare diete particolari, non si concedeva i piaceri della tavola. Non fumava e, cosa rara a Hollywood, non beveva. Di droghe prese l'LSD solo per cura sotto controllo medico e ne parlò come chi è guarito dal raffreddore parla dell'aspirina. Se ebbe delle passioni, le tenne sotto controllo. La sua vera ipotesi comportamentale era vivere in eterno, ma con il sospetto che l'impresa è impossibile. La morte non faceva parte dei suoi programmi né del suo modo di apparire. Prova ne sia, scrive Peter Bogdanovich, che, a parte forse qualche situazione nella primissima fase della carriera, sullo schermo Cary Grant non è mai morto in oltre 70 film. Nella realtà, se n'è andato come un attore che lascia un attimo il set per andare in camerino. Da un minuto all'altro, senza lunghe malattie, senza dare spettacolo né disturbare nessuno. Finché era vivo, potevamo cullarci nell'illusione che esisteva, da qualche parte, una forma di immortalità dell'eleganza combinata all'ironia. Con la sua dipartita, i veterani dell'eterna transeunte parata avvertono una stretta al cuore. È un altro segnale che il nostro secolo, il secolo del cinema, sta per voltare pagina.
2: How do you know? You didn't hear it.
3: Mansell, I assure you, I heard every word. Let me convince you. Sit down. Gentlemen, play it again. You be the audience. Did I remember to tell you your delight? You're everything I want you to be. Your eyes are lovely. And far beyond comparing, especially when they're glaring at me.

0: Did I Remember, la voce di Cary Grant. Avete ascoltato
1: Il Principe,
0: biografia di Cary Grant,
1: seconda e ultima parte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli. Parolin, l'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Attesa per un accordo tra Stati Uniti e Iran dopo lo stop all'attacco USA previsto per oggi. Trump avverte pronti a colpire se l'accordo fallisce. Sud Sudan, escalation delle violenze, stupri, fame, attacchi indiscriminati contro il sistema sanitario e civili. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Resta appesa un filo la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo il rifiuto del presidente USA Trump dell'ultima proposta di Teheran per un cessate il fuoco permanente. Il capo della Casa Bianca ha sospeso il nuovo attacco previsto per oggi, ma avverte: siamo pronti a colpire se fallisce l'intesa. In Libano intanto non si ferma l'offensiva israeliana. Paola Simonetti.
3: Una bozza di accordo insufficiente per serie trattative di pace. Così il presidente USA Trump ha bocciato l'ultima proposta in 14 punti di Teheran per una tregua, nella quale resterebbero vaghi punti cruciali come lo stop da parte iraniana all'arricchimento dell'uranio. E benché sia stato scongiurato il nuovo attacco statunitense di oggi, il capo della Casa Bianca fa sapere che è pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Non arretra Teheran, respingendo le affermazioni di Trump secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, facendo sapere invece che parte delle potenzialità militari del paese non sono state ancora utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Si muove intanto la diplomazia nel Golfo, con l'Arabia Saudita impegnata in intensi colloqui con i paesi dell'area, tra cui Oman e Qatar, quest'ultimo convinto che il negoziato richiederebbe più tempo. Infuocato resta il fronte del Libano, dove gli attacchi israeliani proseguono malgrado la tregua, emessi avvisi di evacuazione per i residenti di 12 villaggi nel sud del paese.
2: E in Iran la guerra fa perdere anche il lavoro, è una delle conseguenze del blocco navale statunitense è quello di internet imposto dal regime lo scorso febbraio. Sono almeno 2 milioni gli iraniani che hanno perso il posto di lavoro a causa della guerra e delle tensioni interne. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
4: Sempre più iraniani stanno perdendo il lavoro e fino a 4 milioni potrebbero cadere in estrema povertà a causa del conflitto tra Teheran e Washington. Lo riferisce la CNN, che cita i dati del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, dati confermati dal Ministero del Lavoro iraniano. Il numero reale potrebbe essere più alto. In queste statistiche, infatti, non rientrano i contratti non rinnovati, i congedi forzati e la riduzione degli orari di lavoro e quindi dei salari. Intanto, la guida suprema Mostaba Khamenei ha invitato le aziende iraniane a contenere per quanto possibile i licenziamenti. Se il blocco navale imposto dagli Stati Uniti e i bombardamenti hanno colpito il settore industriale, pesano però anche le conseguenze del blocco di internet imposto dal regime. Secondo NetBlocks, portale che monitora l'andamento del blocco, il blackout di internet ha provocato la perdita di più di 2 miliardi e mezzo di dollari all'economia iraniana. Sono molte le aziende costrette a fermarsi a causa del blocco dei servizi digitali, una situazione che pesa non solo sui lavoratori, ma anche sui conti pubblici, che incassano dunque meno tasse dal settore privato.
2: L'Unione Europea sia sforzo creativo per la pace minacciata da nuovi conflitti. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha ricevuto questa mattina l'Ordine al Merito Europeo ed è intervenuto alla cerimonia di conferimento in occasione della plenaria del Parlamento Continentale a Strasburgo. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
5: In un mondo che assiste alla recrudescenza dei conflitti, con la pace minacciata su più fronti e ferita anche nel vecchio continente dalla guerra in Ucraina, l'Unione Europea deve farsi interprete di quello sforzo creativo indicato da uno dei padri fondatori, Robert Schuman, per il quale è in corso il processo di beatificazione. Lo ha affermato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenendo alla cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito Europeo, tenutasi questa mattina in occasione della sessione plenaria del Parlamento Europeo riunito a Strasburgo. Il riconoscimento premia personalità che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione e all'unità del continente. Il porporato, portando alla plenaria il saluto di Papa Leone XIV, ha sottolineato come l'armonia tra i popoli resti una promessa fondamentale dell'Unione Europea e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, come ribadito più volte dallo stesso pontefice.
2: Ci spostiamo in Nigeria, il paese africano attraversato da nuove violenze jihadiste e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane. Almeno 46 studenti sono stati sequestrati tra 3

0: istituti nel sud del paese, poi un attacco contro insediamenti agricoli nel nord, dove proseguono i raid americani e nigeriani contro l'ISIS. Uno dei massimi leader dell'organizzazione è stato ucciso nel fine settimana nel lago Chad, mentre ieri l'esercito della Nigeria ha annunciato l'eliminazione di 20 miliziani nello stato nord-orientale di Borno. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'africanista Matteo Giusti.
1: È un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun e in parte anche con il Niger, che ha le grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è diventato il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona, particolarmente lontana dalla capitale Abuja.
2: Nel fine settimana è il primo attacco, poi il secondo rivendicato dalle forze nigeriane.
1: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS, l'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico.
2: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS dicendo: a meno che non la smettano di uccidere i cristiani, ci sarà un nostro intervento.
1: In quella zona i pochi che c'erano hanno già lasciato questi stati federali della Nigeria, ma sono veramente rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani, sono spesso l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro.
0: Gli attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture, compresi i bombardamenti contro gli ospedali, il reclutamento forzato, le vittime sessuali, le restrizioni all'accesso e il progressivo restringimento dello spazio umanitario, sono la realtà quotidiana per la popolazione del Sud Sudan. È quanto descritto nel nuovo rapporto internazionale di Medici Senza Frontiere sull'intensificarsi della violenza nel giovane paese africano. Marco Guerra.
3: Li hanno uccisi mentre scappavano. Il titolo del nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere sulla situazione umanitaria in Sud Sudan dà subito contezza del clima di violenza indiscriminata che attanaglia i civili. Gli attacchi condotti dal governo, dalle forze di opposizione e da altri attori armati stanno causando sempre più danni alla popolazione, compromettendo l'accesso alle cure. Da gennaio 2025 a aprile 2026, Medici Senza Frontiere ha curato oltre 6.000 persone per traumi legati alla violenza. Si tratta di ferite d'arma da fuoco, lesioni da esplosione, violenze sessuali. Nello stesso periodo l'ONG ha registrato 12 attacchi contro il suo personale, le sue strutture, tra cui saccheggi e rapimenti che hanno lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel complesso sono stati condotti 138 attacchi aerei nel paese rispetto ai soli due del 2024. L'assistenza umanitaria viene inoltre utilizzata come strumento per perseguire obiettivi militari e politici da tutte le parti in conflitto. Il Sud Sudan è di nuovo sull'orlo di una guerra civile, dopo che nel marzo del 2025 il vicepresidente Riek Machar è stato arrestato e rimosso dall'incarico per ordine del presidente Salva Kiir. I due avevano siglato l'accordo di pace del 2018.
0: Nessun paese dovrebbe chiudere le proprie frontiere o imporre restrizioni ai viaggi e al commercio verso la Repubblica Democratica del Congo o l'Uganda. È la raccomandazione che arriva dall'OMS in merito all'attuale epidemia di Ebola in Africa centrale. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dalle autorità regionali nelle prime ore di oggi, mentre la Russia continua la sua offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Il reclutamento e l'utilizzo di bambini da parte delle bande armate ad Haiti è più che triplicato nel 2025 rispetto all'anno precedente. I bambini rappresentano ora tra il 30% e il 50% dei membri delle bande criminali. Allo stesso tempo, i casi di bambini uccisi o mutilati sono quasi raddoppiati, e quanto ha denunciato la rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini e i conflitti armati. E chiudiamo con la cultura. Lune Pontremoli, a scuola di primavera di teatro e di mediazione, il festival che dal 6 al 9 maggio ha animato la cittadina in provincia di Massa. Il progetto è curato dal Teatro del Pratello, realtà attiva nell'istituto di pena minorile di Bologna e da 12 anni anche in quello femminile proprio di Pontremoli, e dalla cooperativa sociale DAC. Roberto Barbi.
4: Un'occasione di confronto anche istituzionale tra direttori di carceri e di unità sanitarie, di incontro tra giovani ristretti e studenti, di scambio di esperienze tra studenti universitari provenienti da tutta Italia, impegnati a promuovere una cultura della riparazione. Tutto questo anche quest'anno è stato il Lune, una 4 giorni, che ha ospitato il debutto del nuovo spettacolo teatrale messo in scena dalle detenute dell'IPM di Pontremoli, intitolato Angeli Funamboli, testo scritto da loro e dagli studenti del liceo Malaspina della città. Le ragazze non hanno solo immaginato, ma anche sperimentato quest'antica arte della della funambolia, metafora della sfida, del limite da superare e delle possibilità che si aprono, come spiega Paolo Billi, regista della pièce, direttore artistico del Pratello e condirettore di Lune.
5: La metafora del funambolo con ragazze che sono private della libertà diventa l'occasione in quell'ambiente per poter far emergere da sé delle potenzialità. Il momento della detenzione è sempre un momento estremamente delicato, doloroso, ma è anche un momento in cui possono emergere potenzialità inespresse.
0: Per ora è tutto, da Bruno Orti in regia, Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tú sé mía. Que cuando dijo mía, dijo que non vai più via.

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona al Dio Signore e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona al Dio Signore e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, secoli e secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona agli o Signore e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve o Regina, Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Prima che il nostro fratello Giancarlo sia tolto al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la nostra fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna. E risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo, che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto risplendere per tutti il giorno di una nuova salvezza, libera il tuo fedele Giancarlo dal potere delle tenebre e donagli la luce della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede del Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto il dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedetto il Signore, Dio della salvezza.
0: Benedetto il Signore, Dio della salvezza.
2: Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, e in essa hai abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio.
0: Benedetto il Signore, Dio della salvezza.
2: Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza, il nostro Dio è un Dio che salva, al Signore Dio appartengono le porte della morte.
0: Benedetto il Signore, Dio della salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

La parola che abbiamo ascoltato, che è la parola che la liturgia ci offre per questo giorno, nel tempo tra l'ascensione di Gesù al cielo e il dono dello Spirito Santo che stiamo celebrando, è sostanzialmente una doppia testimonianza di addio, che è quello che noi facciamo nel momento in cui celebriamo un funerale. Stiamo dando l'addio al nostro fratello Giancarlo, con quella espressione tipicamente cristiana, perché addio vuol dire ci rivedremo in Dio. Non sei perduto, ti sei allontanato, ma in Dio ci ritroveremo. La prima testimonianza è il discorso che Paolo fa agli amici, a quella comunità che aveva seguito per parecchio tempo ad Efeso, poi era andato in altre città. Di ritorno si ferma ancora, incontra queste persone e con loro fa un po' il bilancio della sua vita sostanzialmente, perché dice: non mi vedrete più, so che lo Spirito mi sta portando al martirio, andrà a Gerusalemme e poi da lì verrà portato a Roma dove subirà il martirio. Però dice: io ho fatto tutto quello che potevo per il vostro bene, ho annunciato il Vangelo. Ecco, quando noi ci poniamo di fronte al pensiero della morte di una persona che ci lascia, ci è facile ritornare con il pensiero alle cose belle che abbiamo ricevuto. Anche il nostro fratello Giancarlo ha testimoniato la sua presenza, come ne è stato capace, insieme alla sua fede, ha testimoniato il suo impegno per il lavoro, la sua dedizione alla famiglia, la capacità di mettere in gioco i propri sentimenti, le proprie emozioni, il proprio esserci per le persone che ha avvicinato, sia nel mondo del lavoro che nel mondo degli affetti. Ed è giusto che noi ricordiamo il bene che abbiamo ricevuto. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che quel bene che abbiamo ricevuto, diremmo così, altro non è che un anticipo, che un assaggio di quel bene ancora più grande che il Signore prepara per noi. Ed è questo l'addio di Gesù ai Suoi. Quando dice: sì, adesso io vi lascio qui, non vi lascio soli, vi darò il mio aiuto, ma io vado al Padre. Cioè vado al compimento pieno della esistenza della nostra vita. Quindi se è vero che è giusto che ricordiamo il bene che abbiamo ricevuto dai nostri fratelli defunti, anche dal nostro fratello Giancarlo, però è altrettanto vero che noi dobbiamo imparare sempre a ricordarci che il bene migliore anche per lui viene adesso, non è stato quello di prima. Perché adesso si compie, diremmo così, il senso vero della vita di una persona, che è incontrare Dio, entrare nella piena comunione con Dio e in Dio con tutti i nostri fratelli. Quel senso di totalità che Gesù dice: tutto è mio, tutto è del Padre, tutto è sotto il nostro controllo in un certo senso, non è l'espressione di un dominio, noi vogliamo comandare, ma è l'espressione di una presenza, di una partecipazione. Gesù dice: è tutto dato a me, ma questo mio potere lo esercito perché io sto vicino a ciascuno di voi. E questa presenza vicina il nostro fratello Giancarlo adesso la vede, la gusta in pienezza. Noi siamo ancora qui nella ricerca, nella preghiera, nel desiderio di incontrare il Signore, nel doverci accontentare dei segni, come il gesto dell'aver ascoltato la Sua parola, il gesto che tra poco compiremo, di vedere la Sua presenza del segno del pane e del vino. Certamente il cuore desidera di più. Questi segni sono un grande regalo che il Signore ci ha lasciato, una testimonianza che ci ha lasciato, ma non sono ancora un compimento. E allora da cristiani dobbiamo imparare a pensare il momento della morte non come la tragica fine di una esistenza, ma il pieno compimento, se abbiamo custodito nel cammino della nostra vita la ricerca costante della presenza del Signore. Allora davvero il momento della morte è il momento dello svelamento, quando viene tolto il velo e finalmente vediamo il Signore faccia a faccia. La nostra preghiera che accompagna il nostro fratello Giancarlo chiede proprio questo: Signore, mostra a lui il tuo volto, Signore, porta a lui la pienezza della gioia.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per il nostro fratello Giancarlo, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo. E diciamo, accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica. Per il nostro fratello Giancarlo, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolto nell'eterna dimora di luce e di pace, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questo nostro fratello Giancarlo, perché purificato da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli il nostro fratello Giancarlo nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché il nostro fratello Giancarlo sia associato alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del tuo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Giancarlo, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Giancarlo, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore.

0: Signore Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tu la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Fa, o Signore, che il nostro fratello Giancarlo, per il quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace, per Cristo nostro Signore. Il corpo del nostro fratello Giancarlo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarlo presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dalla cresima, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da Lui, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Giancarlo di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona il mio Signore e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Giancarlo sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 1 giugno alle ore 20:45 in questa nostra chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Gli investimenti, che è l'altra voce importante in Toscana, al netto del picco post-pandemico, si mantengono al di sotto dell'1%, inferiori alla media nazionale. Quindi non si è inceppato affatto il meccanismo di creazione di ricchezza. Questa ricchezza è andata in profitti che non sono stati redistribuiti né in salari, né in aumento di ore lavorate, né in investimenti, come dire, produttivi. La traiettoria si corregge trasferendo i profitti che vanno a rendita a investimenti finanziari in investimenti produttivi. Devono rimanere nella nostra regione, devono aumentare i salari anche nei settori manifatturieri, deve aumentare l'occupazione e soprattutto bisogna investire prima che ci possa essere la crisi.
3: Ecco, ma una volta che poi le aziende o fanno investimenti finanziari, come ha detto Brutini, o addirittura si quotano in borsa, è finita la storia. Lo vediamo da anni che ci chiediamo come mai, non lo so, Stellantis o altre grosse aziende, dice come mai hanno questo capitale, hanno questo questo
4: staccano buone uscite ai manager, sì, quando,
3: quindi vuol dire
4: euro,
3: che hanno,
4: eccetera,
3: un capitale,
4: eccetera,
3: enorme, e poi però chiudono quello, chiudono quell'altro, licenziano, cassa integrazione, e quindi c'è qualcosa che non, c'è qualcosa che non va. Poi dice la crisi dell'auto, vabbè, la crisi dell'auto è arrivata qualche anno fa,
4: qualche tempo fa,
3: esatto. Qualche tempo fa.
4: Ti faccio un esempio di cui peraltro abbiamo già parlato anche in questa serie. Il settore della moda in Toscana è un comparto, sì, a livello nazionale e, sì, globale, che sta soffrendo tantissimo. Il problema, ricollegandomi a per esempio i dati che sono stati esposti, sì, è che per esempio le case madri magari possono continuare a avere una sostenibilità e magari vengono anche da periodi in cui invece gli affari sono andati molto bene, un rimbalzo post-Covid di cui parlava magari anche Brotini. La questione è che nel momento in cui c'è un problema si scarica sulle filiere e quindi sui subappalti, sulle ditte di fornitura, e lì vengono erose le commesse, le attività produttive. A quel punto si ricorre in maniera anche molto marcata a cassa integrazione, ammortizzatori sociali, si ristruttura aziendalmente quando proprio si decide proprio di chiudere le aziende, e questa è parte del problema che viene secondo me ben esemplificato quando Brotini dice utili cresciuti in un decennio del 69%, sì, salari cresciuti dell'1%.
3: E non ha parlato delle crisi, ma adesso sentiamo invece Rossano Rossi, che è segretario generale sempre comunque CGIL Toscana.
5: Questa è una deriva che non nasce adesso, questi sono dati che si riferiscono agli ultimi 10 anni, ma se guardiamo il potere d'acquisto, il potere d'acquisto dei salari risale a 30 anni fa, dovrebbe essere fatto delle scelte politiche, sarebbe la convinzione di fare le scelte politiche di una distribuzione diversa della ricchezza. Troppe volte quando si parla di povertà, quando si parla di crisi, c'è sempre al primo posto anche le imprese, che sono importanti, perché io tra l'altro conosco gli imprenditori che fanno l'opposto di quello che si dice stamani, che investono anche tanto, ma la maggioranza sono questi, hanno parte con penalizzato, hanno investito rendita e profitti, mentre i salari hanno perso molto. Quindi la politica bisognerebbe facesse provvedimenti che premiano quelli che investono sul lavoro e che non premiano chi accumula e mette via, perché se no succede quello che sta succedendo. Cioè, sono scelte politiche che sono iniziate tanto tempo fa, che hanno investito un po' tutto il panorama politico, di più il centro-destra ma anche il centro-sinistra, e che oggi, numeri alla mano, proviamo a mettergli sul tavolo i risultati. Il risultato è drammatico, perché è una società in cui la povertà è aumentata la povertà assoluta, è aumentata la povertà relativa, la sanità è ridotta e siamo messi in questa maniera qui.
3: Rossi ha perfettamente ragione, Giovanni, però sono le aziende, perché ma la politica cosa fa? Dice, sai, dà un incentivo, ma a me sembra una cosa un po'...
4: La questione, peraltro curiosa, il report presentato nella sede della regione, presente Eugenio Giani, sì, il governatore della Toscana, sì, che quindi insomma ha ricevuto questa sollecitazione, sì, direttamente dalla CGIL. Lo ha detto Rossi, il rimodulare anche quelli che sono gli incentivi alle imprese, non a pioggia, ma con strutturalità.
3: Sì, però insomma a me sembra un discorso che è andato un po' fuori mano. Sicuro si può fare qualcosa. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
3: Simona Mulazzani, Radio Icaro, Rimini, buon pomeriggio Simona. Simona, adesso la richiamiamo. Un brutto fatto di cronaca successo proprio a Rimini nel 2023. Una donna di 78 anni, Pierina Paganelli, è stata uccisa brutalmente con 29 coltellate.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta di Alimatale, Maldive. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo alcune ore dell'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. In corso il trasferimento degli attivisti della flottiglia per Gaza da parte delle forze armate israeliane verso un porto israeliano, lo comunica la Global Sumund Flottiglia. L'imbarcazione militare che trasporta gli attivisti, tra cui medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi, dovrebbe attraccare entro circa 2 ore. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela un rapporto di Greenpeace. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Mezzi pubblici? No grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza. Una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere chiuso in un sacco in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Desideriamo oggi iniziare un viaggio attraverso la Terra Santa, i luoghi vissuti da Gesù. Lo facciamo con padre Alessandro Coniglio, il quale a partire da Nazareth ci accompagna idealmente lungo questo viaggio. Padre Alessandro, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Padre Alessandro, lascio a te la parola per aiutarci a entrare nel mistero e nella bellezza della Terra Santa.
1: Grazie, sì. E io appunto pensavo di condividere con voi oggi alcune considerazioni su uno dei santuari più importanti e più amati qui in Terra Santa, che è il santuario di Nazareth. Nazareth, lo sappiamo tutti, è la città in cui Gesù è stato concepito ad opera dello Spirito Santo da parte di Maria Vergine, quindi è il luogo in cui tutto è cominciato, tutta la storia della salvezza del Nuovo Testamento almeno è cominciata. È chiaro che su Nazareth in realtà confluiscono tutte le profezie, tutte le attese dell'Antico Testamento, ma in questa città possiamo dire che è stato piantato il seme di quel fiore che poi sarà la Chiesa, il Nuovo Testamento. Ed è interessante appunto partire allora già dall'etimologia del nome Nazareth. Nazareth, Nazrat in ebraico o Nasira oggi in arabo, sembra provenire da una radice da cui verrebbe appunto il nome della città, che vuol dire germoglio, germogliare, fiore, fiorire. Dunque Nazareth è un po' il fiore della Galilea, si trova in effetti situata su delle colline della bassa Galilea, cioè ancora colline che non superano i 400 metri di altezza e che si affacciano sulla grande vallata di Esdrelon o Israel nell'Antico Testamento. E questa cittadina è una città che al tempo di Gesù doveva essere una città piuttosto piccola, perché noi non abbiamo menzione del nome della città mai, né nell'Antico Testamento e neppure da parte degli storici o degli autori anche ebrei del primo secolo, cioè contemporanei dei Vangeli, penso a Filone Alessandrino, penso a Giuseppe Flavio. Dunque una città che in qualche modo già nel suo essere sconosciuto, nella sua piccolezza, ci richiama a quegli anni vissuti da Gesù, a quei 30 anni vissuti da Gesù nella sua vita nascosta, cioè vivendo come un qualunque altro essere umano del suo tempo. Eppure lui era il figlio di Dio fatto uomo, tant'è che il santuario che oggi noi possiamo visitare a Nazareth è proprio dedicato al mistero della incarnazione del Verbo. Sia sulla facciata molto moderna del santuario, il santuario attuale risale agli anni 60 ed è opera dell'architetto Muzio di Milano, ecco, sulla facciata già è possibile ammirare scritto il Verbo si è fatto carne, verbum caro factum est. E poi all'interno del santuario, proprio nella grotta venerata quale casa in cui Maria ha ricevuto l'annuncio da parte dell'Arcangelo Gabriele, si trova un piccolo medaglione con la scritta verbum caro hic factum est, cioè il Verbo si è fatto carne qui. Questi hic della salvezza che sono così tipici della nostra Terra Santa. E in questa città appunto di Nazareth allora Gesù ha vissuto per 30 anni, ma il santuario invece della Annunciazione è più in qualche modo legato al mistero anche della maternità divina di Maria, che quindi qui si è realizzata. Maria è la grande protagonista. Del resto l'Annunciazione è avvenuta in una grotta, che è ciò che rimane dell'antica casa di Maria. Noi a volte facciamo un po' fatica a immaginarci un villaggio di primo secolo qui in Terra Santa, ma soprattutto in Galilea, ma anche in Giudea, il villaggio standard era fatto di piccole grotte scavate nella roccia, davanti alle quali c'erano piccoli vani, magari chiusi in muratura, piccole stanze dove la famiglia viveva o soprattutto dormiva, perché poi per le temperature che si hanno in genere miti qui in Terra Santa, spesso la famiglia viveva piuttosto all'esterno della casa. Ecco, ovviamente la parte in muratura delle antiche case non si è quasi mai conservata. Noi sappiamo che a Loreto si venera la casa di Nazareth, si venerano tre pareti in muratura che verrebbero appunto dall'antico abitato di Nazareth, portate miracolosamente dagli angeli, insomma, ecco, adesso non entro nella storia di Loreto, ma certamente noi abbiamo qui a Nazareth invece ciò che era la parte fissa, che è questa grotta scavata dove la famiglia viveva, dove magari la famiglia teneva anche, non so, la capretta domestica piuttosto che l'asinello domestico, o comunque dove c'erano dei piccoli silos di conservazione del grano o di altre derrate alimentari, e magari delle piccole cisterne per l'acqua. Ecco, in questo ambiente molto umile, molto semplice, l'Arcangelo Gabriele ha dato l'annuncio a Maria della sua divina maternità. E questo luogo, quindi questa casa, è stata sicuramente poi venerata da subito dai primi parenti di Gesù, che, anche se sappiamo dai Vangeli che Gesù all'inizio a Nazareth proprio non ha ricevuto una grande accoglienza, forse perché la gente di Nazareth lo considerava un cittadino qualunque, appunto, i suoi 30 anni di vita nascosta, privata a Nazareth non hanno dato l'impressione che lui fosse un uomo particolarmente eccezionale.
0: Basterebbe ripensare, padre Alessandro, quando Gesù torna a Nazareth e poi dirà, e proprio diranno, ma è il figlio di Giuseppe, il falegname, cioè niente di particolare.
1: Esattamente, esattamente. I suoi stessi connazionali di Nazareth sicuramente non hanno saputo cogliere, perché Gesù era nato lì come un bambino tra i loro bambini, e poi insomma come un umile operaio nella bottega del padre, nella bottega di falegname o di operaio specializzato, forse oggi noi diremmo, di suo papà Giuseppe, almeno del papà putativo, di colui che era considerato suo padre. Ecco dunque che su questa grotta venerata da sempre si è appuntata poi l'attenzione dei pellegrini nel corso dei secoli, e anche delle prime comunità cristiane che probabilmente sono sorte nel parentato stesso di Gesù. Noi infatti sappiamo che a Nazareth c'erano probabilmente delle comunità di giudeo-cristiani, cioè di ebrei che avevano accolto il cristianesimo dai primissimi secoli. Il padre archeologo francescano dell'Armino Bagatti, che ha scavato a Nazareth proprio in occasione dei lavori di rifacimento della nuova basilica, quindi dalla fine degli anni 50 e poi nei primi anni 60, Bagatti era convinto di aver trovato tra i vari reperti, proprio nelle fondazioni di una chiesa di epoca bizantina, in cui ancora è chiaramente visibile il perimetro davanti alla grotta venerata, lui era convinto di aver trovato dei pezzi di un'aula sinagogale che doveva essere una chiesa sinagoga, cioè un'aula, diciamo, per riunirsi, per il riunirsi della prima comunità cristiana di Nazareth, che aveva ancora le caratteristiche di una sinagoga ebraica in qualche modo. E, tra l'altro, in questa aula sinagogale gli aveva trovato dei pezzi importanti come una base di colonna su cui erano incise delle preghiere, e in particolare una scritta che chiaramente alludeva all'Ave Maria, un Kyrie Maria, cioè in greco Ave o Maria, all'inizio della salutazione angelica. Quindi tutto faceva pensare che queste prime comunità cristiane avessero conservato questa memoria di fronte alla grotta. Lui trovò anche una vasca che interpretò come un battistero giudeo-cristiano, anche per la simbologia a cui era legata questa vasca, ad esempio la presenza di 7 gradini per scendere nel punto più basso della vasca. Ecco, tutto lasciava pensare che il luogo fosse stato dunque venerato molto precocemente. Dopo padre Bagatti, padre Corbo ha ristudiato in parte anche il materiale che era stato trovato e si è oggi più propensi a spostare leggermente verso il terzo secolo o il quarto secolo, addirittura forse la metà del quarto secolo, quei reperti che padre Bagatti invece attribuiva ai secoli ancora precedenti. Ma certamente poi in epoca bizantina invece, quando ormai queste comunità giudeo-cristiane piano piano venivano rimpiazzate dalle comunità etnico-cristiane, cioè dai cristiani provenienti dal paganesimo, e l'impero bizantino di cui faceva parte anche il Medio Oriente, anche la regione della Terra Santa, l'impero bizantino assumeva ufficialmente il cristianesimo appunto dell'impero, il cristianesimo bizantino come religione di Stato, allora alle comunità giudeo-cristiane si sono sostituite le comunità bizantine e dunque noi abbiamo i resti di fronte alla grotta venerata anche di una chiesa non enorme, non particolarmente grande, ma che lascia appunto su un fianco la grotta venerata, in modo che i pellegrini che volessero visitare la grotta non avessero da disturbare le liturgie che si svolgevano all'interno della chiesa e del complesso di edifici annesso all'antica chiesa bizantina.
0: Padre Alessandro, questa chiesa, che cosa dice oggi a noi credenti, ai pellegrini, questo luogo che possiamo visitare e dove possiamo accostarci?
1: Sì, io dicevo il mistero centrale di questo luogo è certamente il mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio, dunque questo santuario ci ricorda prima di tutto la scelta che Dio ha fatto di farsi uno di noi, di venire a vivere la nostra stessa vita per poterci redimere dal nostro peccato, per poterci salvare dalle nostre colpe. Gesù ha scelto di entrare realmente nella nostra storia. Già la parola di Dio nell'Antico Testamento aveva in qualche modo vissuto una sua incarnazione nella storia attraverso il profetismo, attraverso le scritture sacre che erano opera di uomini ma che ci trasmettevano la vera parola di Dio. A un certo punto, nella pienezza dei tempi, direbbe la lettera ai Galati, Dio ha scelto di mandare il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, appunto, come dice la lettera ai Galati. Ecco, Gesù qui ha assunto la nostra umanità perché la nostra umanità potesse essere portata, grazie alla sua redenzione, nel seno di Dio, perché noi potessimo essere ammessi alla comunione con Dio attraverso questa assunzione dell'umano che Gesù ha fatto fino in fondo, ecco, fino a condividere con noi tutto. Ma altro grande mistero che evidentemente si celebra qui, dicevo prima, è anche quello della maternità divina di Maria, cioè Maria attraverso il suo sì, attraverso il sì che ha detto all'angelo Gabriele, è diventata il grembo fecondo della divinità nel mondo, cioè attraverso questa donna eccezionale, e per la fede eccezionale che Maria ha avuto nell'accogliere la parola di Dio, il Verbo ha potuto farsi carne, quindi Maria è diventata il luogo in cui per 9 mesi la parola di Dio è cresciuta progressivamente per assumere in pienezza la nostra umanità. E in questo senso il santuario moderno dell'Annunciazione a Nazareth ha una bellissima struttura su due livelli, c'è una chiesa inferiore e una chiesa superiore. La chiesa inferiore è quella che stavo descrivendo prima, dove vediamo la grotta dell'Annunciazione, la casa di Maria e i resti delle strutture che nel corso dei secoli si sono sovrapposte alla grotta per venerarla. E al piano superiore invece l'architetto Muzio ha voluto rappresentare Maria in quanto madre della Chiesa, Noi sappiamo che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo e dunque Maria, che è stata la madre del corpo fisico di Gesù nella grotta che è venerata nella Chiesa inferiore, è diventata anche, diventando, dando alla luce poi il Figlio di Dio, è diventata anche madre del corpo mistico di Gesù. È interessante che proprio negli anni in cui l'architetto Muzio costruisce la Basilica, dicevo siamo negli anni 60, gli anni in cui si celebra il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel quale il Papa Giovanni Paolo VI decide di attribuire a Maria il titolo di madre della Chiesa. È dal tempo della Lumen Gentium, della Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, che Paolo VI decide di attribuire a Maria questo titolo. E allora l'architetto Muzio intuisce che il luogo dell'Annunciazione, il luogo in cui il Verbo si è fatto carne, è anche il luogo per celebrare non solo la maternità fisica, la maternità reale che Maria ha vissuto nei confronti del Figlio di Dio, ma anche la maternità mistica che Maria vive nei confronti del corpo ecclesiale di Gesù. Infatti nella Basilica Superiore c'è un bellissimo mosaico absidale, sempre in stile un po' moderno, in cui abbiamo al centro proprio Gesù con San Pietro, quindi Gesù che fonda la Chiesa, e alle spalle si vede Maria, che è colei che, se non avesse con il suo sì dato la vita al corpo fisico di Gesù, non avrebbe anche potuto essere la madre del corpo mistico. Quindi in qualche modo, anche se Pietro, che rappresenta, diciamo così, il carisma gerarchico nella Chiesa, è al centro del mosaico insieme a Gesù, ma alle sue spalle, appunto, a indicare invece l'aspetto più carismatico, meno istituzionale della Chiesa, c'è Maria. Maria che è quasi in un atteggiamento, in una posizione quasi di parto, proprio perché deve essere chiaro che lei, dando alla luce il corpo fisico di Gesù, è stata anche la madre del corpo mistico. E è interessante che le due porte di accesso alla Basilica Superiore, dall'atrio superiore dove c'è anche il battistero fuori della chiesa, sono infatti dedicate alla Ecclesia ex circumcisione e Ecclesia ex gentium, cioè le due porte di accesso alla Basilica Superiore dove si celebra Maria in quanto madre della Chiesa sono dedicate alla Chiesa che proveniva e che proviene dal giudaismo e alla Chiesa che proviene dal paganesimo, cioè tutte le genti in qualche modo sono comprese nell'abbraccio di questa basilica, che poi porta a culminazione ornamentale della sua bellezza una altissima cupola a forma di giglio rovesciato, molto ben visibile praticamente da tutte le parti della città di Nazareth oggi, e già dalla strada quando si sale verso la collina su cui si trova la città. Ecco, questa cupola vuole rappresentare appunto un giglio rovesciato per ricordarci sia l'etimologia del nome della città Nazareth, dunque il fiore della Galilea, il giglio, ma ovviamente il giglio poi rimanda alla Immacolata Concezione di Maria e rimanda alla sua verginità prima, durante e dopo il parto, cioè ai grandi dogmi mariani che riguardano appunto la madre di Dio.
0: Io ti ringrazio di cuore di questa panoramica che ci hai offerto. E allora, quasi a conclusione di questo momento, prima di poter proporre anche un canto intonato al tema, e sarà inevitabile anche visto il momento, il luogo, la riflessione che tu hai sviluppato, non potrà che essere Verbum Caro Factum Est. Io ti ringrazio, Padre Alessandro, e darei proprio e concluderei con la canzone Verbum Caro Factum Est, incanto, trasformare le tue parole, ripensare alle immagini che ci hai fatto creare, che ci hai aiutato un pochino a sognare in questo momento attraverso la tua descrizione, e entrare in questo mistero. Dio si è fatto carne per noi, ora siamo noi chiamati a dare carne a questo Vangelo che Gesù ci ha lasciato attraverso la nostra testimonianza, a partire dal fatto che toccando il Cristo siamo chiamati poi a lasciarci toccare proprio e attrarre anche da quanti incontriamo, perché la nostra testimonianza possa segnare concretamente la gioia del Vangelo e la novità che Gesù è venuto a portare. Grazie di cuore, e dopo il canto continuiamo il nostro programma. Grazie Padre Alessandro.
1: Grazie a voi.

0: Vuoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana? Su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte della trasmissione Dritti al Cuore vogliamo andare a scoprire una nuova esperienza. Abbiamo già avuto modo, anche lo scorso anno, chi lo ricorda, di incontrare l'esperienza Kairos. Lo facciamo con Don Claudio Burgio. Don Claudio, buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: Don Claudio, innanzitutto tu sei cappellano del carcere minorile, però sei anche cappellano di un'esperienza di comunità. Vuoi raccontarci un po' la tua esperienza?
2: Sì, da 20 anni sono cappellano al Beccaria, al carcere minorile di Milano, e da 25 anni vivo in questa comunità Kairos, che è una comunità di accoglienza per una 50ina di adolescenti, soprattutto del penale minorile, quindi ragazzi che arrivano qui con procedimenti penali o dal Beccaria stesso, oppure anche da altri contesti, e quindi insieme ad educatori e a personale educativo e a volontari viviamo questa esperienza di comunità. È una sorta di seconda famiglia, di vita insomma comune, che ci permette di conoscerci, di immaginare dei dispositivi ulteriori a quelli della pena in carcere.
1: Cosa significa per te vivere questa esperienza, come uomo e come sacerdote?
2: È un'esperienza nata in parrocchia, per la verità, perché 30 anni fa, quando sono diventato prete, ordinato dal cardinale

0: Martini a Milano, sono andato in parrocchia come tutti i preti, insomma, e in parrocchia, nella mia parrocchia, arrivavano spesso molti ragazzi minori stranieri non accompagnati, ragazzi soli, che chiedevano aiuto, chiedevano cibo, chiedevano ospitalità, e i primi tempi ovviamente non avevo in mente di aprire comunità. Poi di fatto la realtà è sempre più forte, quindi dopo l'ennesima richiesta di questi ragazzi, insieme ai giovani e alle famiglie della parrocchia, ci siamo decisi ad aprire una prima casa di accoglienza. Una giovane che si chiama Giusy ha deciso di, insomma, anche dedicare la propria vita con una scelta vocazionale a questo tipo di accoglienza e di esperienza. E quindi siamo partiti con una prima casa, con quattro ragazzi, quattro minori. Poi la realtà, insomma, si è evoluta nel tempo e oggi abbiamo questa sede a Vimodrone, che è praticamente attaccata a Milano, in cui vengono accolte appunto una cinquantina di adolescenti tra i 13, 14 anni e gli oltre 20 anni. Ed è un'esperienza che mi ha cambiato tanto, perché sicuramente non era preordinata, quindi è stata un po' così meditata nel corso degli anni. Sicuramente incontrare questi ragazzi è stata per me un'occasione di cambiamento, anche mio, per entrare in una realtà nella quale il Vangelo, per la verità, è molto più reale, molto più concreto. Forse questa esperienza mi ha aiutato a diventare un prete più credente e anche un uomo un po' più riconciliato con i miei limiti, perché quando incontri questi ragazzi non puoi fingere, non puoi non vedere anche i tuoi limiti, l'impotenza educativa. E quindi negli anni, insomma, ho affrontato tante di fatiche, ma anche tante gioie, quindi sicuramente ha illuminato la mia vita, sia credente, sia proprio di uomo, insomma.
1: Un'esperienza che per te, Don Claudio, si è tradotta anche in una serie di libri: Non vi guardo perché rischio di fidarmi, Il viaggio verso Allà, Non esistono ragazzi cattivi, che ha avuto un successo incredibile sotto questo profilo, Figli perduti e ritrovati. Libri che nascono dalla tua esperienza.
0: Sì, sono libri, per la verità, commissionati dalle case editrici. Non è che io sono uno scrittore, però è servito anche a me scrivere questi libri, perché quando uno scrive in qualche modo è costretto a rielaborare i propri vissuti, a dare un senso alle proprie giornate, a quello che accade, e quindi ogni libro riflette un'esperienza, riflette l'incontro con questi ragazzi. Ci sono storie bellissime, storie di vera e propria redenzione e storie anche a volte tristi, di fallimento. La vita in qualche modo ti porta anche ad affrontare entrambe le cose, sempre nel segno però di un cammino credente, che quindi ti aiuta a comprendere anche le debolezze, anche i fallimenti, in una chiave non negativa.
1: Si può sempre risorgere, si può sempre rialzare, insomma, non c'è esperienza che blocchi la tua possibilità di riscatto.
0: È così, perché noi le crisi, i momenti di fallimento, le cadute, le chiamiamo Kairos, cioè le chiamiamo un tempo opportuno, un'occasione di rinascita, un'occasione per ritrovare pienamente se stessi, per cui non mi sono mai scandalizzato o comunque fatto intimorire da momenti anche difficili, come quando magari due ragazzi che abitavano con noi da 5 anni sono purtroppo partiti per l'ISIS, sono diventati jihadisti, ed è stata sicuramente un'esperienza un po' scioccante all'inizio, però anche quell'esperienza ci ha permesso di comprendere più intimamente che cosa significa accogliere questi ragazzi, soprattutto quando arrivano da culture diverse, anche da religioni diverse. Sicuramente non abbiamo capito al momento che cosa stesse accadendo in loro, però sicuramente abbiamo imparato molto anche da esperienze così negative, così anche di morte, perché la loro è stata una scelta di morte, essendo poi morti in Siria.
1: Don Claudio, io so che accanto a te c'è anche un giovane, Savino.
2: Buonasera.
1: Buonasera a te, Savino. Una prima domanda a bruciapelo: cosa rappresenta per te Don Claudio?
2: È una bella domanda, ma per quello che rappresenta per me, ma penso anche per noi ragazzi di Kairos, è un punto di riferimento, un punto su cui appoggiarsi e dare tanta fiducia, perché lui ce ne dà tanta, quindi è anche un venirsi incontro questo. E niente, Don Claudio è una persona che in primis mette noi ragazzi e dopo mette lui, questo ci fa capire tutto, che è una persona che dà il cuore a dare una mano, poi ecco, stanno i ragazzi.
1: Ti domando, Savino, cosa ti ha portato a vivere questa esperienza in comunità? Qual è stato il tuo percorso?
2: Ma la verità, io in comunità entro che avevo 10 anni e la mia prima comunità è stata a Milano. Purtroppo avevo un provvedimento civile del Tribunale dei Minori per problemi familiari, dato che a casa la situazione non era delle migliori, quindi assistenza sociale e tribunali decisero di mettermi in comunità, e così è iniziato il mio calvario di comunità, perché poi non mi sono fermato a una, ma mi ho continuato a girare fino a che non ho incontrato Kairos, che avevo 13 anni, quindi la mia prima esperienza di Kairos è stata 13 anni, e praticamente sono cresciuto qua, cioè nel senso ho avuto 2 anni molto intensi e importanti, che però non ero pronto per affrontare un progetto vero e proprio, ecco, diciamo che dovevo ancora provare tante esperienze per capire quello che volessi.
1: E dopo questo cammino compiuto, che cosa puoi dire di te e della tua storia?
2: Ma io purtroppo quando sono andato via da Kairos la prima volta ho intrapreso un po' la vita da strada. E quando, come ben sapete, quando intraprendi questa vita da strada, anche magari buttandosi sulla droga, la vita non è migliore, anzi ti porta a fare determinate cose che poi le conseguenze è il carcere. In questo caso ho pagato 6 anni di carcere e ancora tuttora sto pagando in affidamento per dei reati che ho fatto quando ero minorenne, e come ho sbagliato sto pagando. Quindi dopo questi anni di carcere, di cui tanti trasferimenti perché non ero pronto, non volevo farmi aiutare, ero chiuso in me stesso, ecco, non vedevo una via d'uscita, non vedevo una luce. Dopo 6 anni, dopo vari tentativi di richieste di poter uscire, finalmente, anche perché il Don non mi ha mai chiuso la porta, anzi mi ha detto: quando ti sentirai pronto, quando penserai che il tuo tempo opportuno, come diciamo in Kairos, sia quello giusto, allora sarai pronto. Io ora sono 2 mesi che sono uscito, è ancora un po' presto, ancora mi devo un po' abituare alla vita di fuori, ecco. Però è una possibilità grandissima, non ce l'aspettavamo più dopo tutti questi anni, ecco. Però per la terza volta Don Claudio mi ha riaperto la casa.
1: Quindi, Savino, Don Claudio non si è fermato a dirti delle parole, ma alla fine ti ha accolto nuovamente.
2: Penso che Don Claudio è l'unico che posso dire che non ha mai fatto chiacchiere nella mia vita. Purtroppo ho avuto persone adulte che purtroppo per me non sono stati un riferimento, perché tante persone, pur di tranquillizzare oppure di, non lo so, tendono a dire parole che poi magari non possono andare in concretezza, ecco, un po' questa è una cosa che a noi ragazzi ci fa male. Invece Don Claudio, posso dire che quello che dice fa, in questo caso a me mi ha dato la disponibilità ben 3 volte, e quindi è così.
1: E Savino, ti faccio una domanda. Sì. Non so se tu hai mai sentito parlare di Michelangelo, lo scultore?
2: Sì.
1: Ok. Quando lui ha realizzato un angelo in marmo, a un ragazzino che gli stava accanto e che guardava questo angelo in maniera stupita, perché lui aveva visto che Michelangelo stava lavorando su un blocco di marmo. E dopo un po' di tempo ha visto che è venuto fuori un angelo da quel blocco. Sai cosa ha risposto Michelangelo?
2: Sì.
1: Guardando questo ragazzo gli ha detto: io in quel blocco di marmo ho visto un angelo e ho scolpito fino a liberarlo.
2: Bellissima frase.
1: L'angelo c'era già dentro quel blocco e l'artista è stato colui che è stato capace a guardarlo all'interno. Noi ci fermiamo all'esterno, pensiamo che sia solo un blocco di marmo. L'artista invece già ce l'ha nel cuore, ce l'ha nel suo sogno.
2: Bello.
1: Questo ha fatto Michelangelo. E questo facciamo uno con l'altro, però, perché siamo chiamati a far scoprire l'opera d'arte che ciascuno si porta dentro. E allora ti faccio una domanda, Savino.
2: Okay.
1: Qual è l'augurio che vuoi rivolgere ai radioascoltatori di Radio Vaticana? Alla luce della tua esperienza, quale parole di speranza e di incoraggiamento ti senti di esprimere?
2: Ma io, visto l'attualità di oggi, porto un pensiero a tutti i ragazzi che hanno avuto la mia età, che hanno la mia età, che stanno prendendo una strada sbagliata. E quindi dico, io non sono nessuno per dire cosa dover fare o cosa no, però mi posso dire di guardarmi, cioè nel senso, gli errori che ho fatto in passato mi hanno portato solo a una vita di sofferenze, a una vita molto difficile. E quindi consiglio a tutti i ragazzi che questa non è vero, è la strada più facile, ma non è quella che ti porta sulla giusta strada, è proprio sulla strada, quando è una cosa difficile, che è quella che porta sulla strada giusta. Quindi mi sento di dire questo.
1: Io ti ringrazio, Savino, per la tua testimonianza, ma anche per l'augurio che hai rivolto ai radioascoltatori, perché in effetti è vero. Se vuoi ottenere qualcosa, devi solo rimboccarti le maniche.
2: Assolutamente, questa è la vita.
1: Esatto, questa è la vita, non si scappa da qui. Se mi ripassi
2: grazie
1: da un... Grazie infinite, Savino.
0: Eccoci qua.
1: Eccoci, Don Claudio. E quindi ben tre volte Savino ha bussato la porta di casa e soprattutto del tuo cuore.
0: Sì, questo è quello che avviene un po' con tanti ragazzi. Noi sappiamo che quando c'è un cambiamento ci vuole tempo. Un cambiamento vero presuppone anche tanti round, per dirla in termini pugilistici. Occorre avere pazienza, avere anche il senso dell'attesa, perché in fondo il cammino cristiano è anche questo, è un'attesa che quindi è fatta anche di kairoi, cioè di momenti opportuni. Quindi io sono sempre convinto che un ragazzo possa cambiare, magari non al primo round, magari neanche al secondo. Ci sono ragazzi che qui sono tornati anche molte volte, perché ognuno ha i propri tempi di crescita e anche riesce a rielaborare solo nel tempo la propria condizione, per cui è giusto in qualche modo dare opportunità.
1: In fondo, non so se lo sai, Don Claudio, nella regola di San Benedetto è previsto che una madre badessa o un padre riaccolga un figlio che esce dal monastero fino alla terza volta. Quindi già Benedetto nel 400 aveva indicato nel cammino vocazionale la possibilità che uno uscisse dal monastero dentro e fuori per tre volte. Ed è messo per iscritto nella regola.
0: Sì. È molto importante questo, perché comunque sia un cammino, come diceva il Cardinal Martini, che è il vescovo che mi ha ordinato, un cammino credente non è mai un cammino lineare. Tutti noi abbiamo dei momenti così di gioia, di ricadute, di pesantezze, ma anche di risurrezione, per cui il cammino non è mai un cammino, ripeto, deciso da noi, per cui sono tanti fattori anche ambientali, tante, soprattutto per i ragazzi, ci sono tante dinamiche, tante realtà, da quelle familiari, l'ambiente, il quartiere, ci sono tanti fattori che incidono sulla crescita di un ragazzo, e quindi è giusto che uno dia opportunità, perché poi ogni tempo può diventare opportuno, non lo decidiamo noi.
1: E questo diventa fondamentale sotto questo profilo. Don Claudio, volevamo concludere con una canzone scritta da un tuo ragazzo.
0: Io mi sono occupato per molti anni a Milano, nel Duomo di Milano, di dirigere la cappella musicale, quindi sono sempre stato immerso nella musica sacra, nella musica liturgica, però in comunità, si sa, sono giovani ragazzi, quindi loro compongono musica rap, addirittura trap, quindi non vorrei scandalizzare le orecchie degli ascoltatori, ma una canzone per noi significativa è quella che ha scritto Saki, un ragazzo che arriva dal quartiere di San Siro, un quartiere molto povero, un quartiere popolare di Milano, è forse il più popolato di minore di Milano, e in questa canzone intitolata proprio Kairos questo ragazzo racconta la sua infanzia, racconta il perché dei reati, racconta anche però la voglia di cambiare. E lui, che ha fatto 4 anni qui da noi in comunità, ha raccontato in questa canzone la sua gioia anche di cambiamento, soprattutto nel ritornello dice: bisogna dare tempo al tempo, ecco, non c'è mai un tempo deterministico che, per cambiare, tutto accade nella grazia, nella capacità di saper cogliere le occasioni.
1: Allora, prima di salutarci, Don Claudio, ascoltiamo insieme la canzone e poi ci salutiamo.
3: Giovane uomo, coltiva il tuo talento, concimalo con il sangue, innaffialo con le lacrime e il sudore, e dai tempo al tempo. E non predico, predico. Marrakesh, Big Saki, Kairos Music.

I compagni per loro erano solo spiccioli. Non lo giustifico, pure se eravamo piccoli. Ma che vergogna quel giorno in cui m'han beccato. Salita alla preside ed ero l'imbarazzato. Ladro immigrato, così m'ha etichettato. Come quel giudice al primo reato. Primo reato, mi ricordo l'estate. La tensione che sale mentre scendiamo le scale. Due agenti mi placcano, mi spingono e ammanettano. Io ero così piccolo che quasi mi si sfilano. Nessuna donna c'era quando era maltempo. Solamente quella che mi ha tenuto nel grembo. Le darò il mondo, diamo solo tempo al tempo. Le darò il mondo, diamo solo tempo.

0: Eccoci nuovamente insieme Don Claudio, certamente ha un ritmo non ordinario per Radio Vaticana che usa altri ritmi, anche se è aperto a tutte le proposte. Devi sapere Don Claudio che in Radio Vaticana c'è proprio la sezione musicale che guarda a 360 gradi tutta la proposta musicale. L'importante è che si comunichino valori, ecco.
1: Sì.
0: Perché in fondo la musica è un linguaggio, non possiamo come radio escludere un linguaggio prioritario, importante.
1: Che cosa è importante pensare che la musica dei ragazzi, che oggi è tanto un po' censurata, un po' anche che crea qualche momento di inquietudine negli adulti, però io dico anche nella Bibbia ci sono tante pagine violente, tante pagine difficili, perché forse bisogna imparare tutti a stare di fronte alla realtà tutta intera, non possiamo non guardare anche queste narrazioni, perché le canzoni di questi ragazzi sono vere e proprie narrazioni che sono un po' distorte, che sono un po' non propriamente nelle nostre corde, però dicono la realtà, dicono a volte il peso e l'inquietudine di tanti ragazzi. Per cui

0: Monsignor Migliavacca, il quale non solo mi ha trasmesso la conoscenza della musica, del solfeggio, ma mi ha trasmesso poi una vocazione, insomma, per cui la musica è stata determinante fin dai miei primi anni di vita. E poi la vita mi ha portato da sacerdote a dirigere quella stessa cappella musicale, a comporre tanti canti per le assemblee, per la stessa cappella musicale, e quindi la musica ha un po' segnato la mia vicenda umana e sacerdotale. Credo che la musica sia davvero uno strumento, un veicolo importante, ma sia anche in qualche modo la possibilità di entrare nell'intimità di Dio, che è voce, che è parola. E quindi è importante, credo, dare spazio a questa musica interiore che si esprime poi in tanti generi, in tante forme, però è sempre un accesso all'invisibile.
1: Io vorrei concludere proprio con una tua canzone, Don Claudio. Hai mai scritto qualcosa rivolto ai ragazzi?
0: Beh, negli anni sì, ho composto per tanti anni gli inni degli oratori estivi, per esempio, no? Quei canti che si fanno nell'animazione degli oratori estivi, oppure anche dei canti per le messe papali a Milano, con Benedetto XVI e Papa Francesco. Ne ho composte davvero tante, quindi...
1: E per i ragazzi della tua comunità?
0: Non ancora, magari prossimamente.
1: Ti lascio allora a questo spunto. Suggerisci un canto con cui chiudere la trasmissione? Un tuo canto?
0: No, un mio canto potrebbe essere Li amò sino alla fine, che è un canto composto anni fa in occasione proprio della visita a Milano di Papa Benedetto.
1: Allora chiuderemo con questo canto. Ringrazio te, Don Claudio, ringrazio Savino della sua testimonianza, e se qualcuno vuole approfondire basta che riascolti la rubrica anche in podcast, che sarà a breve disponibile, e potrete quindi scoprire i libri scritti anche da Don Claudio. Saluto i radioascoltatori e ci lasciamo con Li amò sino alla fine. Grazie Don Claudio e grazie Savino.
0: Grazie a voi.

0: se penso a come.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, soppressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera da Antonella Mitola. Ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Kudri, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
3: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Kudri dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna, la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta grotta degli squali fino a circa 30 metri di profondità due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazza-Teruel, linea lo studio.
2: E siamo alla pagina politica. Tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella. Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Il Senato e il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni, si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, soppressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
0: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda, tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte, sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. A guardare con interesse al negoziato c'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Santa Sede d'Europa, artigiani di pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
7: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
8: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
7: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
8: Rita Salerno, linea allo studio.
2: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia. L'hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
9: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa, che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marì, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh in Terra Santa da più di 40 anni.
10: Di Gerusalemme è come una donna. Se ciascuno voglio fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
9: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22° rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
11: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22° rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
12: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto, del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
11: Ci Ascione, linea allo studio.
2: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
13: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonaro, la 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da Fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere in un sacco in un dirupo. Ed è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, ad Alessandro in regia, da Antonella Mitton, una buona serata.
14: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: la maniera vestita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di carceri, perché purtroppo aumentano i suicidi nelle carceri italiane e questo è uno dei tanti dati che sono emersi dal rapporto Antigone. Poi, in questi 25 minuti del Mondo alla Radio, parleremo anche degli effetti della crisi di Hormuz sui paesi in via di sviluppo. Poi, ancora un documentario che parla invece dello spopolamento, ma anche delle tradizioni religiose nella Lucania. Allora, io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro, se non sbaglio, eccoli là, sì, Luca Rossi e Bruno Orti, e parte qua la nostra diretta Facebook. Cari amici, allora, in diretta Facebook per parlare di istituti penitenziari, di carceri, perché al 30 aprile del 2026 nelle carceri italiane erano detenute più di 64.000 persone a fronte però di 46.000 posti effettivamente disponibili. E c'è un tasso di sovraffollamento alto, diciamo, che è salito al 139,1%, e questo ce l'ha detto il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni delle detenzioni. Ecco, secondo il rapporto, 2.844 detenuti donne, circa il 4,5% del totale, mentre 20.307 erano stranieri, poco meno di un terzo. Allora, i problemi delle carceri italiane sono tanti e per parlarne qua abbiamo Alessio Scandurra di Antigone, che tra l'altro è colui che ha coordinato questo rapporto. Buon pomeriggio, Scandurra.
9: Buon pomeriggio.
8: Allora, prima parlavamo, voi non mi sembrate molto, diciamo, sorpresi da questo ennesimo dato che ci parla di un sovraffollamento nelle carceri e che poi porta a tutta una serie di questioni importanti, tra le quali appunto i suicidi.
9: Beh, i numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Erano scesi durante la pandemia, hanno ripreso a salire subito dopo, e quindi è una crescita costante, e peraltro non si vedono misure mirate a contenere questa crescita, quindi è abbastanza prevedibile effettivamente che era prevedibile che la popolazione crescesse ed è detenuta ed è prevedibile che continui a crescere. E l'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, sugli spazi, questi tassi di sovraffollamento, per cui ci si rende conto appunto che non residono più spazi per le attività, ogni angolino in qualche modo del carcere è stato riconvertito a spazio detentivo, per cui diciamo l'impatto è molto evidente, è fisico, ti rendi conto della quantità di persone che c'è in un corridoio lungo 30 metri, insomma è purtroppo una cosa un po' da vedere per rendersene veramente conto, ma è una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora e per quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione

0: cioè di preparare al dopo, per la fine della pena, di preparare la persona alla vita libera. E oggi come mai è difficilissimo far questo, perché manca tutto sostanzialmente.
1: Ecco, e tutto questo poi ha dei riflessi pesanti, perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria. Questo è incredibile.
0: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti i corpi di tutti gli altri corpi di polizia, e i suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni. Nel 2026 siamo già a 24 e siamo a livelli enormemente più alti di quelli che non avevamo 5, 6, 10, 20 anni fa. Cioè è una novità, che è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. Evidentemente la popolazione detenuta, che forse non tutti si rendono conto di questo, è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Evidentemente queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. E in una situazione così disparata, ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora, per cui è triste, ma non è sorprendente nemmeno il tasso di suicidi del personale di polizia penitenziaria. È un mestiere doloroso, perché vivi in un luogo di, come dire, un mestiere che fai in un luogo di costante dolore.
1: Ecco, io infatti mi ricordo, raccolsi la testimonianza di una guardia carceraria che ogni giorno veniva a Regina Coeli da Caserta e mi diceva: io, oltre al carico di questo viaggio che mi devo fare ogni giorno, mi devo caricare di tutte queste storie che mi arrivano di persone. Lui, mi ricordo, utilizzò il termine neglette, che capitano qua dentro. Mi dice: tu non riesci a immaginare nemmeno l'universo che c'è qua dentro. Una cosa, la questione potrebbe essere risolta, diciamo, in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali, può essere, cioè, fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che poi appunto le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza che poi li porti appunto in prigione?
0: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale italiano. Noi oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
1: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano, perché poi quello è fondamentale, cioè cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
0: In qualche modo il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale. E il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente che citavi, il luogo delle persone verso i quali, come dire, l'investimento viene meno. E questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, una, due, tre, quattro, cinque. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più.
1: In pratica una vita in prigione.
0: è diventato un, diciamo, a lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla. E quindi la gente finisce per tornarci.
1: Scandura, per chiudere, quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere, quelli che voi avete visto, cioè le storie di queste persone, quali sono?
0: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe. Sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona, i grandi numeri sono le rapine, gli spacci, diciamo. Chiaro che poi giustamente come dire, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
1: E allora ringrazio per essere stato con noi Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone. Purtroppo, ripeto, vi do qualche dato, anzi ve lo ridò. Al 30 aprile 2026 le persone detenute erano poco più di 64.000, anzi poco meno di 64.500, a fronte di circa 46.300 posti. Dunque c'è un affollamento del 139%. Allora si chiude qua la nostra diretta Facebook. E allora noi continuiamo col mondo la radio. Do la linea a Michele Raviar, perché di notizie dal mondo ne arrivano davvero tante.
2: Sì, Alessandro, Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura ieri della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Sul tema dei negoziati è intervenuto il portavoce del ministro degli esteri del Qatar, dichiarando che gli Stati Uniti e l'Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo. Sosteniamo lo sforzo diplomatico del Pakistan, che ha dimostrato serietà nel riunire le parti e trovare una soluzione, e crediamo che serva più tempo. Per quanto riguarda le conseguenze economiche della guerra, Standard & Poor's prevede un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa infatti tanto più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso. Intanto il Dipartimento del Tesoro statunitense ha esteso di 30 giorni la deroga alle sanzioni per i carichi di petrolio russo già in mare. La nuova licenza generale temporanea di 30 giorni consentirà alle nazioni più vulnerabili di accedere temporaneamente al petrolio russo attualmente bloccato in mare, ha dichiarato il segretario del Tesoro Scott Bessent in un post sui

0: social media. Proprio la Russia sarebbe in difficoltà nell'estrazione e raffinazione del petrolio, lo dice il presidente ucraino Zelensky in un lungo post su Telegram. Il nostro servizio di intelligence estera ucraino ha ricevuto nuovi documenti russi con una valutazione delle perdite subite dal paese aggressore a causa della guerra. È importante sottolineare che si tratta proprio di una valutazione interna russa che stanno cercando di nascondere sia al mondo che all'opinione pubblica russa, scrive Zelensky. Quello che non nasconde la Russia è l'annuncio di 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari, in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea e un chiaro impegno internazionale della Santa Sede. Lo ha detto in aula a Strasburgo il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine Europeo al Merito. Nell'accogliere con gioia questa onorificenza desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace a beneficio della nostra Europa e del mondo intero, ha sottolineato Parolin tra gli applausi della plenaria del Parlamento Europeo. È tutto, a te la linea.
1: Allora, grazie Michele. Noi adesso andiamo in Kenya perché almeno 4 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite dopo le proteste a livello nazionale contro il forte aumento dei prezzi del carburante. Questo l'ha detto il ministro dell'Interno, secondo cui almeno 348 persone sono state arrestate. Ecco, nella capitale Nairobi, tra l'altro, la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni contro i manifestanti che avevano lanciato pietre e bloccato le principali arterie stradali. Tanti pendolari che tra l'altro sono rimasti bloccati e le principali arterie della città logicamente sono rimaste deserte, dato che poi hanno chiuso attività commerciali, scuole e così via. Allora, i prezzi dei carburanti sono aumentati in seguito alla crisi economica a sua volta scatenata dalla crisi dello stretto di Hormuz, così ci ha detto Pierino Martinelli, che è direttore della Fondazione Fontana e che è anche nel Consiglio Nazionale di Foxib.
2: È chiaro che il Kenya, essendo un paese che dipende dal punto di vista energetico completamente dalle importazioni, soffre di qualsiasi perturbazione del mercato dei, diciamo, dei combustibili fossili. Tanto per dire, negli ultimi 2 mesi la super è aumentata del 20%, il diesel del 45%, e questo incide pesantemente sui trasporti e su tutto quello che viene trasportato, dal cibo alle persone. Proprio oggi in tutto il Kenya c'è in corso uno sciopero generale dei trasporti, in particolare dei matatu, questi piccoli furgoncini che trasportano praticamente tutta l'economia, le persone che fanno parte dell'economia informale, che sono la gran parte della popolazione, proprio perché questi aumenti dei costi del carburante non permettono lo svolgimento di una vita normale. Chi deve portare i beni al mercato per guadagnarci qualche cosa per vivere ha dei costi insostenibili. Questi costi sono diventati insostenibili e la gente non ce la fa più. Quindi certo che ce l'ha, e ce l'ha proprio sulla vita delle persone, sul fatto che la loro capacità di guadagnare quel poco per mettere qualcosa sul tavolo della propria famiglia 2 volte al giorno, se va bene, è veramente minacciato.
1: Ecco, senta una cosa, però oggettivamente il Kenya e una gran parte dell'Africa in questo momento è interessata anche dal piano Mattei. È davvero una possibilità di sviluppo per quelle aree?
2: Allora, il piano Mattei è sicuramente un'opportunità, si tratta di capire se questa opportunità è per i paesi africani o se è più un'opportunità per l'Italia. Nel caso del Kenya, nello specifico, i progetti che sono stati promossi sono proprio progetti che dovrebbero aiutare il paese ad aumentare la propria indipendenza energetica, ma di fatto non è così. Di fatto il biocarburante che viene prodotto viene portato in Italia per il consumo dell'Italia. Questo poi ha degli impatti sulla vita dei contadini, perché se non vengono coinvolte le ONG che conoscono bene la vita dei contadini, succede che poi i contadini sostituiscono beni di prima necessità come colture di prima necessità come il mais e le patate con altre culture che servono per produrre agrocarburanti, che è assolutamente vietato, e poi non ricevendo sufficientemente reddito per vivere non hanno né quello che serviva per mangiare né quello che serviva per vivere. Quindi io dico che il Piano Mattei va declinato insieme a chi sta sul territorio e non calato dall'alto, perché altrimenti non raggiunge gli obiettivi conclamati. Questo è ormai mi sembra evidente sul campo.
1: Ecco, senta, per chiudere, quali sono le vostre attività, soprattutto a favore di chi intervenite?
2: Allora, i progetti che come Fondazione Fontana, ma anche come altri membri della FOCSIV portiamo avanti riguardano di solito le vulnerabilità che sono presenti all'interno della società. Parliamo di persone con disabilità, parliamo di minori non più in stato di abbandono, ma che magari hanno una famiglia che non è in grado di garantire loro un ambiente sufficientemente sano. Parliamo di vittime di violenza, in qualche caso violenza di genere o mutilazioni genitali o altri tipi di violenza anche etnica. Parliamo anche, ecco, un tema che stiamo affrontando e che è sicuramente un'emergenza anche in quel paese, il tema della salute mentale applicata a tutti gli effetti non solo del Covid, ma dello stress generato da una continua insicurezza della propria vita. Ecco, il tema della salute mentale ci sta particolarmente a cuore perché è uno dei temi meno indirizzati, diciamo così, delle attività finora anche della cooperazione internazionale. Il tutto di solito con un approccio comunitario, cioè l'empowerment, il potenziamento delle capacità delle comunità locali di prendersi cura dei propri problemi e delle persone che al loro interno sono socialmente più svantaggiate, è una chiave di volta dello sviluppo, che si riesce a fare se si ha una relazione, vorrei dire umana, ecco, sociale con le persone che ci vivono. Se viene creato dall'alto, spesso, ecco, questo porta a dei frutti effimeri che non cambiano la struttura del problema.
3: Oggi venuti da lunga via a venire a trovare.
1: Allora, l'audio che ci arriva dalla Basilicata, dalla Lucania, ne parliamo perché è la regione che affronta oggettivamente il calo demografico più grave d'Italia. Una perdita annua di circa 9 abitanti ogni 1000, dunque 4600 residenti in meno in un solo anno. Nel giro di 20 anni la regione rischia di perdere oltre 100.000 abitanti. Allora, noi di questa regione però parliamo anche, diciamo, da un'altra ottica, perché è una regione che ha un importante retroterra culturale. Allora, un convento francescano dove vivono solo due monaci, una poetessa che ha incontrato Cristo fino a costruire un santuario, due fratelli sulle tracce di Pasolini, un bambino miracolato da una figura che il popolo considera una santa, e una cantante ricercatrice sulle orme delle antiche melodie popolari. Queste sono alcune storie che ci sono state raccontate da un regista, Gianfranco Pannone, che ha fatto un documentario, Devozioni, che tra l'altro proprio in questi giorni è nelle sale cinematografiche. Allora, perché Pannone ha scelto proprio la Lucania? Sentiamo come ci ha risposto.
4: Ma la Lucania è stata sempre vista come una sorta di mondo a parte, no? Basti pensare al titolo di quel bellissimo libro di Carlo Nevi, Cristo si è fermato a Eboli, no? Come se appunto dopo Eboli non ci fosse più Cristo, non ci fosse più la presenza cristiana. È esattamente il contrario, invece. La presenza cristiana e la presenza dell'uomo è molto forte in Lucania. Però che cosa è accaduto? Che essendo una regione estremamente montagnosa e attraversata da chiunque, potevano essere i basiliani, ma potevano essere anche gli eserciti, passare l'area della valle del Basento, e le persone si sono rifugiate sulle montagne, e questo ha creato un isolamento che è stato visto negativamente per secoli, per lungo tutto il nostro secolo scorso, però oggi magari possiamo vedere positivamente, perché possiamo trovare di tracce interessanti di quello che è un po' la mission, se possiamo chiamarla così, di questo film, cioè che è la ricerca del sacro, di un sacro che forse noi contemporanei, noi abitanti delle grandi città, noi borghesi abbiamo perduto. Ovviamente non sono andato a cercare il buon selvaggio, sono andato invece a cercare quei luoghi e quelle persone dove si conserva ancora un forte senso del sacro, rivolgendo questo film volutamente sia al credente che al non credente, nel senso che io credo che, al di là che si creda o meno, ritengo che oggi in qualche modo dobbiamo porci una domanda, che un tempo era una domanda anche a Dio, che oggi non esiste più, e che io trovo importante e che credo di aver individuato in una terra, la Lucania interna, che appunto la Lega è una terra anche che ha la sua modernità, nel film incombono spesso le pale eoliche, no? Che hanno un po' trasformato il paesaggio, ma dove sono ancora forti le tracce di un cristianesimo anche primigenio e sicuramente anche di una fede popolare che passa attraverso i canti devozionali.
5: Ecco, Pannone, mi permetta, ma questa fede popolare lei la trova un po' in tutti gli strati della società, là in Lucania, l'ha vista nella sua frequentazione di quella terra, oppure è riservata, tra virgolette, ad alcune parti della popolazione? Insomma, questa fede popolare è diffusa?
4: Ma io penso che sì, io la vedo abbastanza diffusa, per esempio dal punto di vista generazionale, ho trovato molti più giovani che hanno un senso di fede, hanno una fede di quanto non ne trovano nelle grandi città, piuttosto che trovarla anche negli strati borghesi. Poi sa, insomma, in questo momento, in questo frangente storico, no, parlare proprio di popolo è un po' più difficile, nel senso che molto spesso, come avrebbe detto anche già molti anni fa Pasolini, che non a caso ha frequentato la Lucania con il suo Vangelo secondo Matteo, era molto legato a quel territorio. Insomma, vuol dire, esiste più una piccola borghesia, e anche in questa piccola borghesia, spesso cittadina, perché poi ovviamente la Basilicata è cambiata come tutti i luoghi dell'Occidente, permane però un senso della fede, un senso del sacro, un senso della devozione, che sì, possiamo dire popolare, ma che attraversa diversi strati sociali, insomma, non è più una questione solo di un mondo contadino e pastorale legato alla tradizione religiosa, magari agli occhi del borghese cittadino anche per ignoranza o superstizione, no? È una cosa un po' più, la faccenda è un pochettino più complessa e vede coinvolta tanta gente, come dire, per ragioni che sono storiche, antropologiche e perché no, anche geografiche, geologiche, no? È un territorio di terremoti, di frane, e quindi in qualche modo la domanda a Dio, rivolgersi verso l'alto, oltre le montagne, nel vento, insomma, che arriva dall'est frequentemente, che cambia anche, come dire, i fattori meteorologici cambiano spesso in Basilicata, fa sì che in qualche modo questa attenzione alla fede, questo bisogno del sacro sia molto più sentito che in altri luoghi.
5: Certamente. Senta, per chiudere, lei ha scelto lo strumento del documentario, perché lo ha fatto, e soprattutto c'è una nuova stagione del documentario in Italia, secondo lei?
4: Beh, io ormai sono un veterano del cinema documentario, lo faccio da almeno 28 anni, da quando sono uscito dal centro sperimentale nel 90. Io penso che ci sia bisogno di realtà, penso che ci sia bisogno un'attenzione forte verso la realtà in un mondo dove spesso le notizie taroccate, le fake news, adesso anche l'intelligenza artificiale in qualche modo creano più di un dubbio, e quindi andare a indagare la realtà, lo vedo anche tra tanti giovani cineasti, diventa come un'esigenza, voglio andare a vedere di persona che cosa accade nel mondo, ed è il bello del documentario anche rispetto al cinema di finzione, che comunque amo quanto il documentario, e tutto questo io credo che faccia parte anche del tempo, dell'epoca, insomma, questa attenzione è particolare, e io continuo a fare i documentari non solo con orgoglio e con piacere, ma proprio perché sento il bisogno anche politico di poter andare a vedere di persona, per esempio, che cos'è questo nostro strano e contraddittorio paese che si chiama Italia.
5: Allora, cari amici, io vi lascio per circa un paio di minuti, poi parleremo di materie prime critiche e di economia circolare.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Al Festival di Cannes non c'è soltanto il concorso dei film, la mostra dei film nelle varie sezioni, eccetera, eccetera, ma dietro le quinte si lavora nell'industria con i contratti e l'Italia prova ovviamente a vendere i propri prodotti, i propri film, sia nella parte in cui si vendono i diritti per portare i nostri film nelle altre nazioni, sia dove si vendono i diritti per i remake. Sapete, tante volte vengono fatti remake di film nei vari paesi, e uno dei film più diciamo spinti dalla nostra industria è quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che ancora gode insomma di una certa notorietà, perché è un bel film, poi tra l'altro bisogna proprio riconoscerlo, perché nel pare insomma che nel dietro le quinte si stia cercando di vendere il diritto al remake, e quindi potrebbero nascere dei figlioletti di questo C'è ancora domani in versione, che ne so, francese, spagnola, inglese, americana, quello che è. Vedremo, speriamo, è un modo insomma ancora per diffondere sempre di più il cinema italiano. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che in questi giorni è dedicato al Festival di Cannes, un evento cinematografico molto importante a livello internazionale. Ne parliamo anche perché pure in Francia ci sono polemiche dal punto di vista dell'intreccio tra la politica e l'arte ancora, e quindi ve lo racconterò. E poi parleremo di Italia, perché c'è una novità che potrebbe riguardare il Teatro delle Vittorie. Uso il condizionale perché stiamo parlando ancora di ipotesi, ma intanto un po' di musica per cominciare. C'è Tina Turner, The Best. I call you.

Tina Turner con The Best. Allora parliamo del Festival di Cannes. Oggi toccherà ad Almodóvar, che porta il suo nuovo film Amarga Navidad in concorso al festival. Il film esplora il blocco creativo e la memoria attraverso la storia di Elsa, una regista alle prese con il lutto, e Raoul, uno sceneggiatore in cerca, che cerca di raccontare la sua vita per superare la propria aridità artistica. In gara anche il film Minotaur di Andrei Zviagunsev, non lo conosco questo regista, devo essere sincero, quindi non so esattamente la pronuncia, mentre è in gara anche Paper Tiger, l'atteso thriller americano di James Gray. Per quanto riguarda i film proiettati in concorso ieri, Mereghetti sul Corriere della Sera li recensisce due in particolare. Il romeno Christian Monju lascia la Romania per la Norvegia, ma non perde la sua voglia di scavare nei rapporti tra gli individui e la società. Protagonista di Fjord, il titolo del film, è la famiglia Gheorghiu, lui rumeno, lei norvegese, cinque figli. Vengono messi sotto accusa perché su una figlia viene trovato un livido. L'intransigente rappresentante della protezione minori allontana subito tutti e cinque i figli dalla famiglia, mescolando rigore educativo ai pregiudizi per la loro religiosità ostentata. Gli spettatori italiani potrebbero subito vedere legami con la storia della famiglia del Bosco, ma sbaglierebbero nell'aspettarsi di scegliere tra vincitori e vinti. Al regista interessa far emergere le posizioni di tutti, che sono tutte in qualche modo estremisti. E il voto è 3 stelle su 4 per questo Fjord di Christian Monju, secondo Mereghetti. Il film francese L'Inconnu, la sconosciuta, di Arthur Harari, che ha scritto anche la sceneggiatura di Anatomia di una caduta, fa rimanere spiazzati di fronte all'incomprensibile intrigo del film, dove un uomo si sveglia nel corpo di Eva, una donna, e lei in quello di lui, che poi introietta l'anima di un'altra donna, mantenendo però le sembianze maschili. Il perché non lo sapremo mai, nemmeno capiamo dove il film voglia arrivare, se non trasmettere la confusissima angoscia in cui si dibattono i due. Il voto per L'Inconnu, secondo Mereghetti, è 1,5 stelle. Insomma, quasi da evitare.

E le polemiche in Francia ci sono, perché ve l'avevo accennato ieri, oggi andiamo un po' più in profondità, ho un po' più di tempo a disposizione per raccontarvi appunto le polemiche tra il cinema francese, chi lo fa, attori, registi, eccetera, e Vincent Bolloré in particolare, questo magnate della comunicazione che in Francia possiede canali televisivi, radiofonici, giornali, e ha a che fare anche con il cinema, perché Canal Plus, un canale televisivo che però non è solo un canale televisivo, è anche un grande sostenitore del cinema francese, perché investe tantissimi soldi nel 2027, fino al 2027 ha previsto di investire già 480 milioni per film francesi prodotti di qualunque tipo, e però fa parte appunto dell'impero mediatico di Bolloré insieme alla catena di sale cinematografiche UGC, che sono delle multisale diffuse in tutta la Francia in maniera abbastanza capillare. Quindi Bolloré ha una sorta di impero mediatico che viene criticato ultimamente perché lui si è molto avvicinato alle posizioni della destra francese. Domenica su un quotidiano è stata pubblicata una lettera aperta firmata da tanti operatori del cinema, tra attori, attrici, registi, eccetera eccetera, 600 nomi, tra cui ieri vi citavo Juliette Binoche, sicuramente un'attrice molto famosa anche da noi, ma non è l'unica naturalmente, e che criticava appunto Canal Plus in quanto parte dell'impero di Bolloré, dicendo che attraverso i suoi canali, compreso Canal Plus, Bolloré sta cercando di orientare politicamente l'opinione pubblica francese verso la destra di Rassemblement National, quello del Marine Le Pen, Bardella, eccetera. Che cosa è successo? Che proprio il giorno dopo la pubblicazione di questa lettera aperta, il direttore del Canal Plus ha detto: va bene, allora noi non lavoriamo più con tutti quelli che hanno firmato questa lettera, perché stanno facendo insomma di tutto un erbo un fascio, è come se dicessero che tutti noi siamo dei fascisti e cose del genere. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo in Francia questa cosa ha scatenato il dibattito e anche le prese di posizione piuttosto complicate, e quindi sicuramente c'è un momento di grande maretta. Sulla Croisette si cerca di calmare le acque perché il responsabile dello Stato, non è il ministro ma insomma che si occupa diciamo della questione cinema francese, ha cercato di dire: vabbè, ma stiamo dialogando, sono opinioni, ma insomma sembra che la situazione sia piuttosto incandescente anche da quelle parti.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: dentro.
1: Dicevo prima, situazione incandescente anche da quelle parti, perché noi abbiamo avuto dei mesi in cui c'è stato molto dibattito nell'ambito culturale, dell'arte, dello spettacolo, per una serie di questioni che adesso non vi sto a riassumere, ve le ricordate immagino. Una delle cose meno, diciamo, gravi per il ministro Giuli era la chiamata in causa da parte di tanti, tra cui Fiorello, sulla ipotesi abbastanza confermata, nel senso che ormai è una decisione presa da parte del CDA della RAI, di vendere il Teatro delle Vittorie, il famoso Teatro delle Vittorie, quello dei Varietà, di Fantastico, di Pippo Baudo, eccetera. Ora, dopo questa chiamata, pare che il ministro Giuli abbia espresso l'interesse per questo teatro insieme a Palazzo Labia a Venezia, con l'obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale di questi due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Questo è quello che si dice nell'ambito delle attività istituzionali in occasione della visita alla Biennale di Venezia. Il 21 maggio, quindi tra due giorni, è previsto un sopralluogo di Giuli nella sede di Palazzo Labia. Qualche giorno fa, invece, la presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, aveva fatto un sopralluogo al Teatro delle Vittorie e aveva detto: è il teatro della nostra memoria, della TV italiana, va salvaguardato. Ora, la questione delle Vittorie ve l'avevo raccontata già, è piuttosto complessa. Il teatro è, per gli standard televisivi attuali, molto datato, ci sono delle problematiche anche dal punto di vista strutturale, bisogna fare dei lavori molto importanti, fa parte di un condominio, perché è all'interno di un condominio, quindi c'è anche una questione che riguarda, come dire, tutto il vicinato, no? Naturalmente, immaginatevi la riunione di condominio con il delegato della RAI. Vabbè, insomma, sono io che così sorrido a queste idee pensando alle mie riunioni di condominio. Va bene, questa è la notizia. Insomma, pare che Giulio abbia detto: potrebbe esserci un interesse, vedremo, perché se così fosse, allora il Ministero della Cultura potrebbe acquistare il Teatro delle Vittorie, consapevole del fatto che poi bisogna pagare dei lavori, perché bisogna fare dei lavori di adeguamento di diverso genere, soprattutto ci sono delle infiltrazioni, perdono i bagni, insomma delle cose del genere, mi sembra di aver letto, quindi c'è da fare un po' di ristrutturazione, diciamo.

0: Adesso ci lasciamo alle spalle le polemiche, parliamo di eventi culturali in giro per l'Italia che vi voglio segnalare. Per esempio, il Festival Biblico continua la sua vita itinerante andando a Treviso dal 21 al 24 maggio. Giovedì il dialogo Dimmi che esisto, un dialogo tra potere e religione dedicato al tema del carcere e della giustizia riparativa. E poi spazio all'arte contemporanea, una mostra chiamata Lines, Loops, Leaks, realizzata dalla Fondazione Imago Mundi. Tra gli appuntamenti più attesi, il dialogo ecumenico Sconfinamenti ecumenici, l'ascolto come terra di mezzo, con rappresentanti delle diverse confessioni cristiane. La proiezione del film Los Domingos del regista Lauda Ruiz de Azúa. E venerdì il pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti dialogherà con padre Mario Aldegani sul tema Il limite come possibilità, la sfida dell'educazione. In serata invece atleti, tecnici ed esperti saranno protagonisti dell'incontro dal titolo Il muro invisibile, il valore del limite nello sport tra sfide e pericoli. Venerdì ci sarà un incontro biblico con Sabino Chialà, il priore della comunità di Bose, sul tema Dal frammento al tutto. Sabato Laura Cappellazzo presenterà Le tre vite di Goli, un racconto di una sopravvissuta alla fuga dall'Iran attraverso la rotta balcanica. Domenica protagonista Alberto Pellai, che guiderà il dialogo intitolato Ti amerò per sempre, e il concerto Beyond the River con i Sweet Sound Singer. Insomma, come vedete, un programma molto ricco. Io non vi ho citato tutti gli appuntamenti, ce ne sono molti altri, quindi il Festival Biblico, appuntamento questo weekend da giovedì a domenica a Treviso, e se potete non perdete questi appuntamenti. Altre segnalazioni: a Roma sabato e domenica c'è alla Garbatella la tappa romana della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana. Quest'anno la parola chiave è dialogo. La manifestazione è gratuita, è ingresso libero, sono due giorni di incontri, letture, laboratori e spettacoli per riflettere sulla centralità del dialogo e sulle molteplici declinazioni della parola nei vari ambiti della nostra vita, dalla letteratura all'arte, dalla pedagogia alla psicoterapia, dalla musica all'intelligenza artificiale, ma anche al linguaggio parlato tutti i giorni. Invece a Biella, al Polo Culturale di Biella, è in corso fino al 19 luglio Selvatica Arte e Natura in Festival, un evento biennale dedicato alla natura e all'ambiente. Allora, c'è una prima grande mostra che viene fatta in Italia dedicata all'artista statunitense John James Audubon, che è tra i più importanti artisti naturalisti della storia. In mostra anche le fotografie del fotografo cinese Zheng Shaolin, le immagini vincitrici del concorso naturalistico tedesco Glanzlichter e la mostra scientifica Alieni, la conquista dell'Italia da parte di piante e animali introdotti dall'uomo.
1: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
2: Ultimi libri in senso cronologico dell'Antico Testamento, e vi avevo preannunciato la volta scorsa che ci sarebbe un cambiamento di stile che non è una bella cosa giudicare la parola, la cosiddetta parola di Dio, però c'è un cambiamento di stile notevole rispetto ai testi precedenti, che suscita un qualche allarme a proposito della serietà di questi ultimi testi, e cercherò di farvi capire perché. Dunque, già noi avevamo notato che la poesia degli antichi profeti scrittori, quelli che contestano i profeti di successo, i profeti di corte, quelli che accontentano il gusto della popolazione e quindi promettono sempre che il castigo finirà e ci sarà una quantità di benedizioni da parte di Dio, che sono tutti i testi, tra l'altro, che noi, quelli che dicono l'ufficio delle letture, si trovano a leggere, presi in genere dal libro di Isaia, da diversi capitoli, sono testi che i preti devono leggere tutti i giorni, li leggo anch'io, e noto che il motivo è sempre identico, cambiano moltissimo, possono cambiare moltissimo le immagini, le forme, lo stile, ma la sostanza è sempre quella: un castigo estremo, una salvezza impensabilmente totale. E si oscilla continuamente tra questi due poli. Non c'è niente di nuovo alla fin fine. Di nuovo ci sono soltanto le immagini, le descrizioni, i contorni. Ecco, per cui dal punto di vista, direi, della fantasia letteraria sono tutti testi molto interessanti. Dal punto di vista dell'idea di fondo che rimane, sono tutti uguali. Per cui ripetitivi. Ripeto, cambiano le immagini, non cambia la struttura del pensiero. Il Dio dell'Antico Testamento è un Dio che si serve del bastone e della carota. Tratta il suo popolo come un genitore di figli a quel tempo avrebbe trattato i suoi figli. Come un re, un comandante, una qualunque persona di autorità avrebbe trattato i suoi dipendenti. Vale a dire, promesse di grandi regali e di carriere meravigliose se ubbidiscono ed eseguiscono quello che loro comandano, altrimenti severissimi castighi. E il tutto sempre e in maniera fortemente impressionante dal punto di vista letterario delle immagini, ma il sistema è sempre questo. Tra l'altro, siccome io amo fare le parentesi, mi rendo conto che questo modo di fare nel mondo contemporaneo diventa sempre più privo di senso. Adesso, per esempio, sta succedendo una cosa che penso non sia mai capitata in Italia, che sembra una cosetta da niente, una robina di cronache, però in realtà è una minaccia su tutto il sistema degli ordini dei militari. Cioè, i due carabinieri, i quali si fanno parte civile perché hanno dovuto dire bugia per i loro capi, distruggono la moralità di ogni arma, carabinieri ed esercito. Perché se adesso il sottoposto può dire io devo essere risarcito perché ho ubbidito al mio comandante, allora non c'è più l'esercito. Semplicemente diventa un'associazione di pompieri, ma neanche di pompieri, perché i pompieri hanno l'obbligo, se non altro, di rischiare la vita per salvare gli altri. È semplicemente un'associazione inutile. Se qui c'è un militare, si renderebbe conto che quel fatto evento distrugge completamente la struttura che tutti da sempre, le forze armate in tutto il mondo hanno sempre fatto: si ubbidisce al superiore, che si prende tutte le responsabilità. Tu non potrai mai dire devi risarcirmi a livello civile, non penale, perché io ho dovuto dire le bugie che tu mi hai ordinato di dire. Se tutti i soldati fanno così, allora l'esercito non esiste più. Nessuno ci pensa a queste cose. Io sto solo semplicemente osservando come in maniera insensibile le cose stanno trasformandosi e diventa logico fare quello che in anni passati, secondo me, non sarebbe stato così semplice farlo. Non sarebbe neanche venuto in mente forse alla persona. Carità, non è che io voglio difendere il passato, voglio solo continuamente rendermi conto che prendere un testo del passato, dire che basta leggerlo e ci dice cosa è giusto fare nel mondo, ecco. Ma è meglio che il mondo vada avanti così. Certo, andando avanti così crea continuamente delle possibilità di allunga i processi, crea necessità di modificare continuamente i regolamenti, di adattarsi continuamente a nuove situazioni che prima non esistevano. Tutto lì. La stessa cosa capita all'interno della Chiesa, ecco, la quale ha ancora delle regole medievali in certi settori, in certi momenti, continua ad applicare queste, alcune ha fatto finta di niente, le ha completamente ignorate, non si mettono più insieme, e in alcuni settori infatti è rimasto completamente il vuoto. E su queste cose dirò qualcosa quando, dopo Natale, cercherò di parlare del Nuovo Testamento e cercherò anche di fare una piccola, dico una storia, cercherò di dire oggi in che cosa consiste la cosiddetta spiritualità cristiana. Cosa vuol dire oggi amare Gesù Cristo ed imitarlo? Stamattina, sempre nel breviario, ci ha fatto leggere l'imitazione di Cristo. Io, mentre leggevo l'imitazione di Cristo, pensavo tra me e me: nessuno oggi accetterebbe più questo modo di vedere le cose. E ve lo farò vedere dopo Natale. Quindi anche a livello di come si diventa santi oggi. Cosa vuol dire comportarsi da discepoli di Gesù oggi? Secondo l'imitazione di Cristo significava ubbidire sempre a tutti, non lamentarsi mai, stare chiusi nella propria cappella, nella cella del proprio animo e pregare e amare Gesù, non occuparsi degli affari degli altri, non intervenire, non bisticciare, non giudicare, anche il Vangelo lo dice, non giudicate. E come facciamo noi a non giudicare? Chiusa di nuovo la parentesi delle parentesi. Allora, questa letteratura, che è fondata su questi principi che stanno cambiando, già in Ezechiele, direi è meglio cominciare da Ezechiele, già in Ezechiele era stata espressa con dei gesti che in qualche modo rasentano per noi l'umorismo. Cioè, Ezechiele dice che si è coricato per terra, si è tagliato i capelli, ha fatto di questi capelli dei mucchietti, dopodiché in qualche modo mucchietto per mucchietto li ha distrutti e ha detto: questo è il destino di Gerusalemme. Un'altra volta ha preso dei fustelli di erba, di frumento secco, e li ha bruciati adoperando della cacca secca che aveva trovato, e dice: Dio vi tratterà in questo modo, tratterà Gerusalemme come ha trattato questi bastoncini. Lo dico in maniera volgare anche questo. Ora, queste sceneggiature che sembrano giochi di bambini sono presenti nel

io con degli esempietti che sembrano giochi di bambini, ecco. Oppure fa come i bambini con la sabbia, costruisce una città, poi ci soffia sopra e la butta giù. Ma questo ancora è facile da capire, ma questo facendo dei capelli, così. Sono delle cose strampalate che uno dice, ma e dov'è la serietà del profeta che deve giudicare sull'agire di Dio e indurre le persone a fare delle scelte serie? Nasce cioè una strana cosa che prima non c'era, cioè non troviamo in libri precedenti, da parte dei profeti, delle cose così meschinelle, ecco, che a noi, non so se allora facevano effetto oppure no, però sono nuove all'interno della Bibbia. Questo è soltanto un piccolo cambiamento. Nel libro di Daniele c'è una specie di esplosione, non tanto di piccole sciocchezze o visioni così fantasiose come quelle che ho descritto finora, ma non soltanto nel libro di Daniele, per esempio anche nel libro di Zaccaria. Zaccaria è composto di due parti, difatti si parla di un proto Zaccaria e di un deutero Zaccaria, come per Isaia si dice un proto, un deutero e un trito, cioè primo, secondo, terzo. Solo che nel libro di Zaccaria le due parti sembrano essere abbastanza vicine nel tempo. Nella prima parte del libro di Zaccaria ci sono delle allegre visioni che sono anche divertenti. Per esempio ci sono i cavalli che appaiono, corrono, sono colorati, c'è il cavallo bianco, c'è il cavallo moro. Nella nostra Apocalisse di nuovo ritornano i cavalli, per esempio, che vanno in giro e trovano il mondo tutto in pace. E tra l'altro lui dice, con un giuramento complicato, che il fatto che il mondo sia in pace è un pericolo, perché vuol dire che si sta preparando una catastrofe da qualche parte. Poi per esempio racconta un'altra cosa, che dice che è un rotolo che è lungo 10 cubiti, il cubito è mezzo metro, quindi sono 5 metri, che vola in cielo. Poi vede una specie di contenitore che assomiglia a una damigiana, anche questo viene portato via dagli angeli correndo per il cielo. Ci sono i peccati che vengono portati lontano. Cioè hanno delle immagini che sono anche graziose qualche volta, senza contare poi le immagini degli alberi che mandano giù direttamente l'olio nel candeliere, per cui c'è una specie di rifornimento continuo di olio per tenere acceso il candeliere con le sette braccia, che c'è l'olio poi che di nuovo consacra Giosuè venendo dalle piante. Insomma, c'è tutta una serie di elementi fantasiosi, piacevoli anche da leggere, alcuni. Nella seconda parte del libro di Zaccaria ci sono delle cose più truci, cioè ci sono delle minacce di disastri. Si parla per esempio, cose che poi nel Nuovo Testamento verranno utilizzate applicandole a Gesù Cristo. Si tratta di pastori che abbandonano le pecore, che con 30 denari vendono le pecore che hanno abbandonato. Il Nuovo Testamento tira fuori le frasette che gli fanno comodo, lascia perdere il contesto fantasioso che c'è intorno e dice che si sarebbero verificate, quasi per combinazione, nel racconto della morte di Gesù. Cioè nasce un modo di scrivere volutamente oscuro, volutamente, oserei dire, strampalato, non sapevo che altro parola ad operare, che sorprende un pochino i lettori del testo. Ho già citato anche altre volte la strana finale del libro di Isaia. Il terzo libro, la terza parte del libro di Isaia finisce con queste parole. Mi ricordo di averle già lette quando abbiamo studiato Isaia tutti insieme, quindi quelli degli altri anni se le ricorderanno, che è il capitolo 66. Come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me, oracolo del Signore. Così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. E questo è
la futura salvezza.

salvezza. L'espressione cieli nuovi e terra nuova ritorna nel Nuovo Testamento, viene adoperata nei documenti della Chiesa, come in quelli che ho letto la volta scorsa, viene ancora adoperata nella liturgia e nella predicazione, cieli nuovi e terra nuova. In ogni mese, al novilunio e al sabato di ogni settimana, verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quindi sarà un nuovo cielo e un nuovo genere, ci sarà questa finale, questa osservanza del sabato, e finalmente che è il grande giorno della salvezza, secondo, vi ricordate, la tradizione sacerdotale che coincide con quello che dice la finale di Isaia. Uscendo dal Tempio, probabilmente, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, perché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti. Così finisce il libro di Isaia, cioè di nuovo c'è la salvezza paradisiaca per i conti, però uscendo da là vedranno lo sterminio dei... Che un libro come quello di Isaia riceva una finale di questo genere è molto strano. Perché si continua a mantenere questa idea, che è quella che ho accennato anche domenica iniziando il commento del Vangelo, cioè la divisione tra bene e male? Io capisco che le religioni sono deputate a questo, però nell'Antico Testamento questa divisione tra bene e male non viene mai risolta. Avrei dovuto dire domenica, se avessi avuto tempo di farlo, ma non ci stava dentro tutto nella predica, che Gesù, pur accogliendo ancora questa vecchia concezione, è per questo che ha detto: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. E adesso, allora, tenuto conto di questa stratura mentale, si tiene conto del perché Gesù ha detto di amare i nemici. Perché diceva: voi dovete combattere a favore del bene contro il male, ma dovete combattere contro il male commesso, non contro le persone che lo commettono. È sottinteso, non l'ha detto chiaro, però io capisco adesso perché, come comandamento principale, ha detto di amare i nemici, cosa che non avrebbe molto senso di per sé, perché uno potrebbe dire: non fare inutilmente del male ai tuoi nemici. L'Antico Testamento consigliava, soprattutto i sapienti, non i profeti, i sapienti consigliavano: se hai paura di qualcuno, cerca di non incontrarlo, cerca di non litigare con lui, stai da parte finché puoi. Se è uno che comanda, sottomettiti finché puoi, non litigare inutilmente, perché altrimenti perdi. Ora, la sapienza, diceva, insegnava la prudenza, la furbizia anche per salvarsi. Gesù ha un'altra posizione, cerca di far capire che bisogna assolutamente distinguere la lotta contro il male, non identificarla con la lotta e l'odio verso le persone che l'hanno commesso. E allora vuol capire che a dire astrattamente bisogna amare i nemici non ha molto senso. Quando si setta nel contesto la questione, allora ecco perché io dico: in fondo le sardine sono molto più vicine al Vangelo di quanto non lo sia stata, io in maniera molto superficiale lo capisco, di quanto non lo sia stata, che so, il concilio di Basilea, Firenze e Basilea, che ha bruciato vivo Hus. Ecco, ed eravamo nel pieno Rinascimento. È interessante la trasmissione televisiva che prende in giro il falso Rinascimento. Nel Rinascimento succedono ancora delle cose che si chiamerebbero medievali, fatte dalla Santa Chiesa. Tutti d'accordo nel fare questo? Ora, questo di nuovo è un divagare, lo capisco, però verso la fine della letteratura vetero-testamentaria si accresce questo divario tra, direi, sì, è diverso sia dalla posizione antica sia da quella che verrà introdotta da Gesù, ed è una specie di meccanica ripetizione di questo vecchio adagio. Ecco, non ci sarà mai una vera salvezza universale. E anche quelli che al sabato tornano dal Tempio vedranno
il castigo degli altri. Quando gli ebrei nella loro liturgia leggono questo passo di Isaia, dopo aver letto l'ultimo versetto, ripetono il precedente, perché non vogliono finire con l'idea di questa visione dell'abominio per tutti. E allora ripetono il versetto precedente, leggono anche l'ultimo, ma poi rileggono il penultimo. Ed è curioso tutto questo, hanno capito che la cosa non va. Ecco. Il libro di Daniele ha un'altra prospettiva abbastanza interessante, si divide sostanzialmente in tre parti. C'è un primo capitolo che è scritto in ebraico e si ha l'impressione che questo primo capitolo scritto in ebraico sia stato scritto in ebraico appunto per dargli un tenore di santità, nel senso che l'ebraico era l'antica lingua sacra. Quando il libro di Daniele viene composto, siamo attorno al 100, 150, 130, 120, 180, tra il 180 e il 120, insomma siamo in quegli anni lì, prima di Cristo. Ormai tutti parlavano aramaico, anche Gesù probabilmente parlava aramaico e sapeva qualcosa di ebraico, e c'erano anche già le traduzioni in aramaico, che prima era stato proibito scriverle perché dovevano essere soltanto provvisorie. Poi invece, visto che a forza di improvvisare oralmente la traduzione si cambiava il testo, si cominciarono a scrivere le traduzioni e nacquero le traduzioni aramaiche del vecchio ebraico. Sono lingue che non sono facili da mettere insieme, sarebbero come il portoghese e l'italiano, che non sono così uguali come sembrerebbe, forse un po' di più, ecco, la differenza potrebbe essere un tantino maggiore. Anche se molte radici sono uguali e si potrebbero benissimo capire. Diciamo

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Al Festival di Cannes non c'è soltanto il concorso dei film, la mostra dei film nelle varie sezioni, eccetera, eccetera, ma dietro le quinte si lavora nell'industria con i contratti e l'Italia prova ovviamente a vendere i propri prodotti, i propri film, sia nella parte in cui si vendono i diritti per portare i nostri film nelle altre nazioni, sia dove si vendono i diritti per i remake. Sapete, tante volte vengono fatti remake di film nei vari paesi, e uno dei film più diciamo spinti dalla nostra industria è quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che ancora gode insomma di una certa notorietà, perché è un bel film, poi tra l'altro bisogna proprio riconoscerlo, perché nel pare insomma che nel dietro le quinte si stia cercando di vendere il diritto al remake, e quindi potrebbero nascere dei figlioletti di questo C'è ancora domani in versione, che ne so, francese, spagnola, inglese, americana, quello che è. Vedremo, speriamo, è un modo insomma ancora per diffondere sempre di più il cinema italiano. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che in questi giorni è dedicato al Festival di Cannes, un evento cinematografico molto importante a livello internazionale. Ne parliamo anche perché pure in Francia ci sono polemiche dal punto di vista dell'intreccio tra la politica e l'arte ancora, e quindi ve lo racconterò. E poi parleremo di Italia, perché c'è una novità che potrebbe riguardare il Teatro delle Vittorie. Uso il condizionale perché stiamo parlando ancora di ipotesi, ma intanto un po' di musica per cominciare. C'è Tina Turner, The Best.

Tina Turner con The Best. Allora parliamo del Festival di Cannes. Oggi toccherà ad Almodóvar, che porta il suo nuovo film Amarga Navidad in concorso al festival. Il film esplora il blocco creativo e la memoria attraverso la storia di Elsa, una regista alle prese con il lutto, e Raoul, uno sceneggiatore in cerca, che cerca di raccontare la sua vita per superare la propria aridità artistica. In gara anche il film Minotaur di Andrei Zviagunsev, non lo conosco questo regista, devo essere sincero, quindi non so esattamente la pronuncia, mentre è in gara anche Paper Tiger, l'atteso thriller americano di James Gray. Per quanto riguarda i film proiettati in concorso ieri, Mereghetti sul Corriere della Sera li recensisce due in particolare. Il romeno Christian Mongiu lascia la Romania per la Norvegia, ma non perde la sua voglia di scavare nei rapporti tra gli individui e la società. Protagonista di Fjord, il titolo del film, è la famiglia Gheorghiu. Lui rumeno, lei norvegese, cinque figli. Vengono messi sotto accusa perché su una figlia viene trovato un livido. L'intransigente rappresentante della protezione minori allontana subito tutti e cinque i figli dalla famiglia, mescolando rigore educativo ai pregiudizi per la loro religiosità ostentata. Gli spettatori italiani potrebbero subito vedere legami con la storia della famiglia del Bosco, ma sbaglierebbero nell'aspettarsi di scegliere tra vincitori e vinti. Al regista interessa far emergere le posizioni di tutti, che sono tutti in qualche modo estremisti. E il voto è 3 stelle su 4 per questo Fjord di Christian Mongiu, secondo Mereghetti. Il film francese L'Inconnu, la sconosciuta di Arthur Harari, che ha scritto anche la sceneggiatura di Anatomia di una caduta, fa rimanere spiazzati di fronte all'incomprensibile intrigo del film, dove un uomo si sveglia nel corpo di Eva, una donna, e lei in quello di lui, che poi introietta l'anima di un'altra donna, mantenendo però le sembianze maschili. Il perché non lo sapremo mai, nemmeno capiamo dove il film voglia arrivare, se non trasmettere la confusissima angoscia in cui si dibattono i due. Il voto per L'Inconnu, secondo Mereghetti, è 1,5 stelle. Insomma, quasi da evitare.

E le polemiche in Francia ci sono perché, ve l'avevo accennato ieri, oggi andiamo un po' più in profondità, ho un po' più di tempo a disposizione per raccontarvi appunto le polemiche tra il cinema francese, chi lo fa, attori, registi, eccetera, e Vincent Bolloré in particolare, questo magnate della comunicazione che in Francia possiede canali televisivi, radiofonici, giornali, e ha a che fare anche con il cinema, perché Canal Plus, un canale televisivo che però non è solo un canale televisivo, è anche un grande sostenitore del cinema francese, perché investe tantissimi soldi nel 2027, fino al 2027 ha previsto di investire già 480 milioni per film francesi prodotti di qualunque tipo, e però fa parte appunto dell'impero mediatico di Bolloré insieme alla catena di sale cinematografiche UGC, che sono delle multisale diffuse in tutta la Francia in maniera abbastanza capillare. Quindi Bolloré ha una sorta di impero mediatico che viene criticato ultimamente perché lui si è molto avvicinato alle posizioni della destra francese. Domenica su un quotidiano è stata pubblicata una lettera aperta firmata da tanti operatori del cinema, tra attori, attrici, registi, eccetera eccetera, 600 nomi, tra cui ieri vi citavo Juliette Binoche, sicuramente un'attrice molto famosa anche da noi, ma non è l'unica naturalmente, e che criticava appunto Canal Plus in quanto parte dell'impero di Bolloré, dicendo che attraverso i suoi canali, compreso Canal Plus, Bolloré sta cercando di orientare politicamente l'opinione pubblica francese verso la destra di Rassemblement National, quello del Marine Le Pen, Bardella, eccetera. Che cosa è successo? Che proprio il giorno dopo la pubblicazione di questa lettera aperta, il direttore del Canal Plus ha detto: va bene, allora noi non lavoriamo più con tutti quelli che hanno firmato questa lettera, perché stanno facendo insomma di tutto un erbo un fascio, è come se dicessero che tutti noi siamo dei fascisti e cose del genere. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo in Francia questa cosa ha scatenato il dibattito e anche le prese di posizione piuttosto complicate, e quindi sicuramente c'è un momento di grande maretta. Sulla Croisette si cerca di calmare le acque perché il responsabile dello Stato, non è il ministro ma insomma che si occupa diciamo della questione cinema francese, ha cercato di dire: vabbè, ma stiamo dialogando, sono opinioni, ma insomma sembra che la situazione sia piuttosto incandescente anche da quelle parti.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

Dicevo prima, situazione incandescente anche da quelle parti, perché noi abbiamo avuto dei mesi in cui c'è stato molto dibattito nell'ambito culturale, dell'arte, dello spettacolo, per una serie di questioni che adesso non vi sto a riassumere, ve le ricordate immagino. Una delle cose meno, diciamo, gravi per il ministro Giuli era la chiamata in causa da parte di tanti, tra cui Fiorello, sulla ipotesi abbastanza confermata, nel senso che ormai è una decisione presa da parte del CDA della RAI, di vendere il Teatro delle Vittorie, il famoso Teatro delle Vittorie, quello dei Varietà, di Fantastico, di Pippo Baudo, eccetera. Ora, dopo questa chiamata, pare che il ministro Giuli abbia espresso l'interesse per questo teatro insieme a Palazzo Labbia a Venezia, con l'obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale di questi due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Questo è quello che si dice nell'ambito delle attività istituzionali in occasione della visita alla Biennale di Venezia. Il 21 maggio, quindi tra due giorni, è previsto un sopralluogo di Giuli nella sede di Palazzo Labbia. Qualche giorno fa, invece, la presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, aveva fatto un sopralluogo al Teatro delle Vittorie e aveva detto: è il teatro della nostra memoria, della TV italiana, va salvaguardato. Ora, la questione delle Vittorie ve l'avevo raccontata già, è piuttosto complessa. Il teatro è, per gli standard televisivi attuali, molto datato, ci sono delle problematiche anche dal punto di vista strutturale, bisogna fare dei lavori molto importanti, fa parte di un condominio, perché è all'interno di un condominio, quindi c'è anche una questione che riguarda, come dire, tutto il vicinato, no? Naturalmente, immaginatevi la riunione di condominio con il delegato della RAI. Vabbè, insomma, sono io che così sorrido a queste idee pensando alle mie riunioni di condominio. Va bene, questa è la notizia. Insomma, pare che Giulio abbia detto: potrebbe esserci un interesse, vedremo, perché se così fosse, allora il Ministero della Cultura potrebbe acquistare il Teatro delle Vittorie, consapevole del fatto che poi bisogna pagare dei lavori, perché bisogna fare dei lavori di adeguamento di diverso genere, soprattutto ci sono delle infiltrazioni, perdono i bagni, insomma delle cose del genere, mi sembra di aver letto, quindi c'è da fare un po' di ristrutturazione, diciamo.

0: Adesso ci lasciamo alle spalle le polemiche, parliamo di eventi culturali in giro per l'Italia che vi voglio segnalare. Per esempio il Festival Biblico continua la sua vita itinerante andando a Treviso dal 21 al 24 maggio. Giovedì il dialogo Dimmi che esisto, un dialogo tra potere e religione dedicato al tema del carcere e della giustizia riparativa. E poi spazio all'arte contemporanea, una mostra chiamata Lines, Loops, Leaks, realizzata dalla Fondazione Imago Mundi. Tra gli appuntamenti più attesi, il dialogo ecumenico Sconfinamenti ecumenici, l'ascolto come terra di mezzo, con rappresentanti delle diverse confessioni cristiane, la proiezione del film Los Domingos del regista Lauda Ruiz de Azúa, e venerdì il pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti dialogherà con padre Mario Aldegani sul tema Il limite come possibilità, la sfida dell'educazione. In serata invece atleti, tecnici ed esperti saranno protagonisti dell'incontro dal titolo Il muro invisibile, il valore del limite nello sport tra sfide e pericoli. Venerdì ci sarà un incontro biblico con Sabino Chialà, il priore della comunità di Bose, sul tema Dal frammento al tutto. Sabato Laura Cappellazzo presenterà Le tre vite di Goli, un racconto di una sopravvissuta alla fuga dall'Iran attraverso la rotta balcanica. Domenica protagonista Alberto Pellai, che guiderà il dialogo intitolato Ti amerò per sempre, e il concerto Beyond the River con i Sweet Sound Singer. Insomma, come vedete, una programma molto ricco. Io non vi ho citato tutti gli appuntamenti, ce ne sono molti altri, quindi il Festival Biblico, appuntamento questo weekend da giovedì a domenica a Treviso, e se potete non perdete questi appuntamenti. Altre segnalazioni: a Roma sabato e domenica c'è alla Garbatella la tappa romana della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana. Quest'anno la parola chiave è dialogo. La manifestazione è gratuita, è ingresso libero, sono due giorni di incontri, letture, laboratori e spettacoli per riflettere sulla centralità del dialogo e sulle molteplici declinazioni della parola nei vari ambiti della nostra vita, dalla letteratura all'arte, dalla pedagogia alla psicoterapia, dalla musica all'intelligenza artificiale, ma anche al linguaggio parlato tutti i giorni. Invece a Biella, al Polo Culturale di Biella, è in corso fino al 19 luglio Selvatica Arte e Natura in Festival, un evento biennale dedicato alla natura e all'ambiente. Allora, c'è una prima grande mostra che viene fatta in Italia dedicata all'artista statunitense John James Audubon, che è tra i più importanti artisti naturalisti della storia. In mostra anche le fotografie del fotografo cinese Zheng Shaolin, le immagini vincitrici del concorso naturalistico tedesco Glanzlichter e la mostra scientifica Alieni, la conquista dell'Italia da parte di piante e animali introdotti dall'uomo. Questa cosa è molto interessante, lo ripeto, a Biella, nel Polo Culturale Biella Piazzo, fino al 19 luglio.
1: In blu, Social Club. Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film Angeli con la pistola, film statunitense del 71 con Bette Davis e Glenn Ford.

0: Protagonista è una mendicante che sta per ricevere la visita della figlia molto amata. La donna però è impaurita da come la giovane accompagnata dal fidanzato, che è un aristocratico, possa reagire vedendola ridotta in povertà, soprattutto perché lei le ha mentito per anni dicendole invece di essere una figura importante in società, ma non è vero. Il film inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito anche oggi in Blue Social Club. Noi continuiamo il nostro racconto delle notizie di cultura e spettacolo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, sempre con In Blue 2000. Buona serata.
1: In Blue Social Club con Carlo Magistretti. In Blue, la radio con tante radio dentro.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Sta

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Mi è arrivata una lettera di Giancarlo Casella che farebbe una chiosa alla lezione di martedì 27 ottobre. Sinceramente devo dire che non comprendo le sue richieste. Mi dovrebbe spiegare con maggiore certezza quello che intende dire, con parole più facili che possa capire anch'io, perché qui vedo delle citazioni di Bonhoeffer, vedo citato Geremia, ma non riesco veramente a capire quale sia il problema, e quindi se vuole lo prego di chiamarmi un'altra volta in maniera che sia più semplice, che lo possa capire anche una persona normale che non è così dotta come è lui. Detto questo, iniziamo la lezione di oggi. Mi stavo domandando che cosa stiamo leggendo noi in queste sere, in queste letture. Stiamo leggendo il secondo e il terzo capitolo della Genesi. Ma all'interno di questo terzo capitolo della Genesi abbiamo avuto l'impressione che ci sia, in qualche punto, qualcosa che non è così antico come potrebbe sembrare. Per esempio, quando si parla della donna che è stata finalmente tratta dalla costola dell'uomo, e l'uomo tutto contento dice: questa sì che è osso delle mie ossa, carne della mia carne. E dopo aver scoperto questa prossimità alla sua stessa identità, il testo dice che dice una cosa che al tempo di Adamo ed Eva non poteva assolutamente aver senso. Dice: per questo dice, l'uomo lascia suo padre e sua madre, si unisce alla sua donna e i due diventano una carne sola. Questa frase, se voi ci pensate, non ha alcun senso se si immagina che sia stata pronunciata al primo uomo e alla prima donna appena creati da Dio. Non hanno nessun genitore da abbandonare, non c'è ancora nessuno, sono i primi. Che senso ha inserire nel testo una frase di questo genere? Che non ha senso, o meglio, ha senso in se stessa, ma non è collegabile alla situazione che è stata presentata nel capitolo. Sono i primi due che esistono, non hanno un papà e una mamma, non possono abbandonare una famiglia che non hanno. Perché c'è questa incoerenza? Allora ho pensato, probabilmente perché questo testo che noi stiamo leggendo, e lo sapevamo già in fondo, il testo che noi stiamo leggendo in realtà è stato scritto nel V secolo prima di Cristo. Non in un'epoca più antica. È stato scritto più o meno tra il 480 e il 440. E è stato scritto da persone che tornavano probabilmente da Babilonia e dovevano ricostruire una comunità ebraica nel territorio della Giudea, e le difficoltà che a loro si presentavano nel ricostruire questa comunità giudaica era proprio la presenza di mogli e mariti che erano uno ebreo e l'altro no. Ora, se l'ebreo era il maschio, poteva presentare la sua genealogia, e per esempio dimostrare di essere proprietario di un determinato terreno e cercare quindi di riacquistare la sua proprietà. Se invece ebrea era la donna e il marito probabilmente era, che so, un fenicio, un siriano, un cananeo, non ebreo, sarebbe toccato alla donna, ma la donna aveva un diritto di proprietà sulla terra? I problemi che incontrarono questi reduci che volevano ricostituire il nuovo Israele, grazie alla gentilezza dell'impero persiano che aveva permesso a loro di ricostruire un loro mondo in Giudea, avevano bisogno di verificare tutte queste situazioni. E la cosa principale che dovettero fare fu quella di eliminare tutti i matrimoni misti che nel frattempo si erano costituiti. C'erano degli ebrei che avevano sposato delle donne non ebree e avevano avuto dei bambini. E queste donne non ebree diventavano in parte partecipi dei beni degli ebrei e avrebbero corrotto, è qui il punto che mi preoccupa, perché è un elemento che oggi riterremmo inaccettabile, avrebbero contaminato la purezza della razza, scusate la parola, ma devo usarla, della razza ebraica. Un ebreo non poteva mescolarsi con un non ebreo. Ognuno doveva avere la sua moglie che fosse della stessa fede, che praticasse la stessa religione, ma non bastava questo. Bisognava che facesse anche parte della discendenza ebraica. Se era un maschio doveva essere circonciso, se era una femmina doveva essere una femmina nata da un padre e da una madre ebrea. Il nostro testo, i capitoli 2 e 3 della Genesi, vengono scritti così come adesso noi li leggiamo, in questi anni, e vennero scritti per risolvere questo problema, con questa intenzione. D'ora in avanti bisogna fare in modo che marito e moglie siano entrambi sicuramente della stessa etnia, della stessa cultura, della stessa religione, che siano veramente l'uno identico all'altro nei confronti della nazione, nei confronti della unità del popolo di Dio. E infatti noi sappiamo dalla lettura del libro di Neemia che tutti i matrimoni misti che in quell'epoca vennero denunciati vennero completamente sciolti. In genere vennero cacciate via dal maschio ebreo le donne e i bambini che nel frattempo erano nati. Vennero ripudiati. Mi ricordo che quando studiavo al biblico, l'insegnante che insegnava queste cose ci diceva di essere fortemente scandalizzato da questo modo di procedere. Si domandava se era accettabile che povere donne, per il fatto di non essere ebreo, venissero abbandonate, obbligate ad abbandonare la casa, venissero cacciate via, dicendo: torna dai tuoi genitori, va dai tuoi parenti che non sono ebrei, tu e i tuoi figli, vattene. E li hanno cacciate via in questo modo, sciogliendo il matrimonio, senza curarsi del futuro di questi bambini. È stata un'operazione, direi, di difesa della, scusate di nuovo la parola, difesa della razza, veramente disdicevole, direi veramente indegna di un popolo che pretende di essere il popolo di Dio. E questo al biblico lo diceva il gesuita che insegnava queste cose. Io le ho imparate là, 60 anni fa le ho sentite dire queste cose. Adesso noi leggiamo nel testo e ci rendiamo conto che questo testo, quando venne scritto definitivamente negli anni 480-440, era ispirato, è un testo di gente che la pensava nella maniera con cui ho descritto, cioè gente che voleva che l'ebraismo fosse una razza pura, che fosse ben chiaro che soltanto persone che potevano vantare la completa appartenenza razziale avevano diritto di abitare in Giudea. Allora cosa lo leggiamo a fare questo testo? A che cosa ci serve? Se è un testo che è nato in un'epoca così, così diversa da come noi immaginiamo che debba essere una vera umanità civile, perché lo leggiamo? Beh, lo leggiamo perché all'interno di questo testo, nonostante sia stato rovinato da questa finalità, questo testo potrebbe anche contenere qualcosa di interessante che non è nato negli anni 480-440, ma qualcosa di più antico. Per esempio qualcosa, e questo è paradossale, qualcosa che non deriva dalla cultura ebraica del V secolo, ma che deriva magari dalla cultura mesopotamica, non ebraica, babilonese, assira, che però serve per capire che cos'è l'uomo, serve per capire cos'è importante nella vita. Qualcosa cioè che essendo più antico e non essendo stato inquinato da questo nazionalismo del secolo V, può dirci ancora qualcosa di interessante per capire gli errori, le speranze, il buono e il cattivo che c'è nella vita dell'uomo. Per questo lo leggiamo. Ma onestamente devo dire che avendo capito questo, quando leggiamo quelle parole, questa sì che è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, noi pensavamo che questo volesse dire: questa è veramente la donna più adorabile che ci sia. No, no, sotto c'è un altro significato. Questa sì che mi va bene perché è della mia razza, perché è stata addirittura presa dal mio corpo, perché noi dobbiamo essere un popolo fisicamente tutto unito, dobbiamo essere un popolo che abbia gli stessi geni, quelli ebraici. Oh, intendiamoci bene, io non dico che l'ebraismo di oggi ha ancora questa idea, non parlo dell'ebraismo di oggi, parlo dell'ebraismo del V secolo, che è un ebraismo il quale, per necessità forse, fu costretto a questa discriminazione. Tutti gli stranieri, via. Anche le mogli, sì, anche le mogli, anche i bambini, tutti via. S'arrangino, vadano via, non li vogliamo. Questo è brutto, eh? Gesù ha ricordato questo testo. E quando Gesù disse, al principio non era così, perché Gesù disse: l'uomo non divide ciò che Dio ha congiunto. Gesù forse a che cosa alludeva quando disse questa parola? Stava facendo una teoria sull'indissolubilità del matrimonio? Direi una teoria, non dico astratta, una teoria vera, una volontà di Dio per tutta l'umanità? O stava pensando al fatto che i suoi contemporanei, quelli che vivevano al tempo di Gesù, avevano le stesse idee di quelli del V secolo. Per cui continuava a sussistere questo principio: se io scopro che mia moglie non si comporta come si deve comportare una vera ebrea, e sono io il marito maschio che devo verificare, la caccio via, posso ripudiarla. Quando Gesù disse quella parola, l'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto, stava inventando l'indissolubilità del matrimonio come comandamento divino per tutta l'umanità, o stava semplicemente criticando l'esagerata, direi, e immorale prevalenza del maschio sulla femmina, di questo latente razzismo che era presente ancora ai suoi tempi, per cui il maschio ha diritto di cacciar via la moglie quando vuole, anche soltanto perché ha sbagliato a cuocere una frittata o perché ha commesso un minimo errore, perché il vero ebreo deve essere l'osservante di tutti i 600 precetti della legge. Allora vedete, il Gesù che diceva: ipocriti, voi non siete, imponete agli altri dei pesi e degli oneri che non sollevate neppure con un dito. Gesù stava condannando la sua generazione, non stava istituendo un comandamento divino sull'indissolubilità, direi teologicamente voluta, del matrimonio. Stava criticando un comportamento razzista che ancora esisteva nel suo popolo. Questa riflessione non c'entra di per sé con il lavoro che stiamo facendo, ma l'ho fatta volentieri, anche se forse non l'ho spiegata con sufficiente chiarezza, perché ci fa capire come la lettura di questi testi non deve essere fatta dando per scontato che sono testi sacri, sarebbero testi ispirati, testi quindi che curano l'oggettività, che curano la correttezza del ragionamento. No. Questi sono testi che sono tutti finalizzati alla soluzione di meschini problemi da risolvere. Sono testi come tutti gli altri. Non sono testi che sono più puri di altri perché fanno parte della Bibbia. Forse in qualche punto raggiungono una certa purezza, ma valgono forse meno del codice di Hammurabi. Qualche volta c'è un decadimento tale del testo per cui devo dire: erano più onesti i babilonesi quando dicevano certe cose, più onesti di questa frase che sto leggendo. Qualcuno si scandalizzerà di questo mio modo di trattare la Sacra Scrittura, ma è uno scandalo sbagliato. La Sacra Scrittura è piena di debolezze umane, e le stiamo incontrando proprio mentre stiamo leggendo questi passi. Detto questo, ritorno al problema di Eva e del serpente, che del quale abbiamo parlato la volta scorsa, ma che ha ancora bisogno di essere accuratamente studiato. Già avevo accennato la volta scorsa che avevo già accennato al fatto che presentare la donna come la vittima del serpente è servito per dire: non fidatevi delle donne. Le donne si lasciano ingannare facilmente. Il serpente ha scelto il punto più debole, Cioè tutto venne indirizzato in questa direzione. E questo l'ho già spiegato la volta scorsa, è caratteristico ancora del Nuovo Testamento. Il marito deve fare in modo che la donna si comporti bene. Il moralista è sempre il maschio. La donna è quella che sbaglia. E la volta scorsa avevo già accennato che il Nuovo Testamento capovolge la situazione. E so che alcuni di voi che hanno sentito questa valutazione della donna hanno ritenuto questa osservazione che abbiamo fatto molto interessante. A questo punto io vorrei sottolineare qualche altra cosa che è presente qui nel testo. Per esempio, l'intelligenza della donna, come è descritta in questo testo. Ma voi mi direte, ma quando gli fa comodo dice che questo testo è molto bello e profondo. Sì, è così, quando mi fa comodo lo dico. Quando questo testo ha qualcosa che mi sembra geniale, io lo sottolineo. Quando questo testo invece ha qualcosa che mi sembra finalizzato a degli interessi particolari, a degli interessi non del tutto onesti, allora dico che non vale la pena di leggerlo, non vale la pena di valorizzarlo. E i testi sono così. Qui la donna viene descritta in una maniera molto interessante, come quella che sa ragionare. Mentre l'uomo, il maschio, in questa situazione sembra uno stupido, un babbeo che si lascia imbrogliare dalla donna. E io non capisco bene perché questo maschio Adamo, che era stato così bravo nel dare il nome a tutti gli animali, che sapeva che doveva essere un genio, perché adesso viene considerato uno che distrattamente, affascinato dalla donna, mangia quello che non dovrebbe mangiare e non dice neanche una parola. Ecco, perché questo testo dice, presenta la donna come acuta e intelligente e l'uomo come succubo della donna? Perché? La donna, qui si dice, vide che l'albero era buono da mangiare, piacevole da guardare, desiderabile per diventare intelligente. Questa è la traduzione di Sogi. Diventare intelligente è forse un po' troppo moderno. La parola ebraica si potrebbe dire per avere una buona riuscita, per far andare bene le cose. Però notate come la donna viene presentata come una persona riflessiva. Quella che guarda l'albero, che l'albero è un simbolo evidentemente, è il simbolo di una pedagogia, il simbolo di una, direi, di una conoscenza del senso della vita. Cosa devo cercare io nella mia vita? È la donna che comincia ad esistere. Forse questa donna intuisce anche che diventerà la mamma di bambini. Il testo si dimentica di dirlo, oppure lo dirà alla fine. La donna sa che è insieme con un uomo che le è del tutto necessario per poter diventare madre, è un uomo che direi dal punto di vista che la attrae, per cui lei ama l'uomo, le piace l'uomo, così come lei piace a lui. Però la donna riflette, l'uomo no. In questo testo l'uomo non riflette, lei riflette e dice sì, questo albero è interessante. Per albero, come ho detto, si intende questa visione delle cose, perché è buona da mangiare, cioè è sana, buona da mangiare, è nutriente, cioè la salute è a posto. E noi che adesso dobbiamo lavorare con il virus capiamo quanto è importante la salute. È sana, è piacevole, cioè ti rallegra, ti dà gioia, non è faticosa, E per di più ti rende intelligente, cioè fai in modo che tu possa riuscire a ottenere dei buoni risultati. Forse è di questo che parlava l'intervento del professor Casella, ma non sono riuscito a capire in che senso diceva queste cose. E la donna dice, onestamente, la donna fa un ragionamento serio e dice: ma in fondo questo serpente non ha tutti i torti, perché non devo provare a mangiare quest'albero? Ecco, questo è interessante, secondo me, fa pensare tutto questo. Prese del frutto, ne mangiò, poi ne diede anche a suo marito che era con lei e ne mangiò anche lui. Il marito non dice niente. Non chiede dove l'hai preso, perché hai disobbedito. È come se non ci fosse. La mia domanda è, leggendo oggi questo passo, a me non interessa nulla sapere che non è successo niente di tutto questo. È un'invenzione, è letteratura, è una favola. Ecco, questa favola oggi, le favole non sono vere o false. Le favole sono inutili o utili, sciocche o intelligenti. Questa è una favola intelligente. È una favola che, guardandosi attorno e vedendo come funzionano maschi e femmine, uomini e donne nella società, dice: guarda che molte volte le donne sono più intelligenti dei maschi. Pensano prima di decidere. Il maschio è distratto, è impetuoso. Ha la forza ma non è intelligente. La donna sembra debole ma è intelligente. E questo lo trovo interessante. E tra l'altro mi ha ispirato nella predica un po' pasticciata, ma sono sempre un po' pasticcione io, nella predica che ho fatto ieri nella messa, dove ho parlato appunto di questa scoperta del mondo contemporaneo, che tra l'altro non è una scoperta fatta dai credenti cristiani, è una scoperta fatta da altri, che le donne sono almeno pari agli uomini in certi aspetti, superiori all'uomo, così come l'uomo in certi altri è superiore alla donna. Tutte cose che il cristianesimo in fondo non aveva sufficientemente valorizzato. Allora a me non importa niente se quello che c'è scritto qui non è vero, non è successo, il fatto solo che sia dentro in un libro che ha una sua rilevanza per il mondo cristiano, io la sfrutto subito e dico: ah, tu sei cristiano, dici che la Bibbia viene da Dio, io non sono sicuro che venga da Dio, o meglio, in parte verrà da Dio, ma viene anche molte volte dagli uomini, ma se tu pensi che venga tutta da Dio, guarda, metti in pratica quello che c'è scritto qui, perché quello che c'è scritto qui, secondo me, è quello di cui ha bisogno il mondo odierno, di riscoprire questa importanza dell'intelligenza della donna e cercare di smorzare